0: notte. Provate a salire sulla macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? È quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.

0: 99. Ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
3: Continua fino al 10 giugno.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Ecco un disco del 1984.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: L'Ulivo nasce Plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici.

0: La sveglia sintonizzata.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: Dove il nostro jukebox ci dà la carica?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1961.

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: ricordi. RTR 99 ti ricordi. Notizie.
1: Bentrovati in Medio Oriente, Israele e Iran annunciano lo stop agli attacchi ma minacciano ritorsioni se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop agli attacchi dopo l'appello di Trump che rivendica progressi negoziali. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut in risposta all'Iran ha colpito con missili il nord di Israele. Intanto il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir risulta indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. I reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. Sprezzante il suo commento, l'Italia è diventato il paese delle ciabatte. Un'altra notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti nei raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri un attacco con droni ucraini in Crimea ha causato un morto e un ferito. Intanto Bruxelles fa sapere che Kiev riceverà entro giugno la prima tranche di prestito dall'Unione Europea da 90 miliardi. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi al ballottaggio, Arezzo, Lecco, Macerata. Il centrosinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti, il centrodestra da 5 a 6. Proseguono gli esami medici per Yannick Sinner dopo la crisi del Roland Garros. Ieri al San Raffaele di Milano, 9 ore di visite mediche per l'azzurro che non giocherà prima di Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo martedì 9 giugno 2026. Sono le 7 in punto, per dire la verità ci sono anche una quarantina di secondi in più. Io ho 3 ore di tempo per tenervi incollati alla radio grazie alla mia solita controinformazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno anche a voi che siete in macchina. E buongiorno anche a chi la mattina, appena sente la sigla di questa trasmissione, manda il buongiorno, sempre molto gradito. In fin dei conti, ragazzi, un saluto è sempre una cosa bella, il buongiorno, il farsi sentire, il salutare quando si entra dentro un negozio. Io su questa cosa ho proprio fatto una battaglia personale, è un discorso di educazione, di rispetto. Entrare in un qualunque negozio e o non salutare, o peggio ancora, dire quel buongiorno sottovoce, in modo che poi non venga ascoltato, uscire da un negozio senza risalutare, una cosa che mi fa imbestialire. È una delle cose sulle quali mi sono incaponito anche con i miei figli, cercando di insegnare quel minimo di educazione. Su alcune cose ci sono riuscito, su altre chiaramente no, sono i naturali fallimenti ai quali va incontro un genitore che cerca di insegnare determinate cose. Non si riesce sempre in tutto, per carità, non si riesce sempre in tutto, però almeno no, ci ho provato. Sono riuscito anche a cambiare mia moglie in questo, che era stata abituata male a non salutare o salutare proprio in maniera quasi timida entrando in un negozio. Parlavo qualche giorno fa con la ragazza di mia figlia, e dice: ma voi qual è il segreto? Qual è il vostro segreto? Perché siete riusciti e riuscite a stare insieme così da tanti anni? Ormai sono 36. E ho detto: ma in realtà non c'è un segreto, ci vuole solamente un po' di fortuna. Ci vuole anche tanta pazienza e poi anche la capacità di affrontare le discussioni, le liti, e capire che le liti riguardano quel determinato momento, quel determinato argomento. Non sono liti che mettono necessariamente in discussione tutto il rapporto o la costruzione di una vita insieme. E quindi ci sono stati momenti anche per noi di belle litigate. Alcune volte ho vinto io, alcune volte ho perso. Okay, diciamo che in questo il mio matrimonio è stato veramente paritario, però è una di quelle belle litigate fatte parecchi anni fa, e tanti anni fa stavamo insieme da poco. Io avevo notato che mia moglie aveva questa naturale ritrosia nel salutare e nel farsi ascoltare quando entrava in un negozio. Porca miseria, e gliel'ho detto una volta, e gliel'ho detto due volte, e gliel'ho detto tre volte, a me dava proprio fastidio. Tutto nasce da un fatto, non tanto l'educazione che mi hanno dato i miei genitori in questo campo, ma quando ero ragazzo andavo all'università e cercavo in tutti i modi qualunque tipo di lavoro per potermi permettere i piccoli sfizi, no? Mettere 10.000 lire di benzina dentro la macchina, o che so, andare a mangiare una pizza. Io mi ha dato a fare qualunque tipo di lavoro, e un anno proprio sotto Natale andai in un negozio di abbigliamenti e articoli sportivi per fare il commesso, quindi per aiutare. Una volta, quando arrivava il periodo di Natale, i negozi si attrezzavano, perché c'era bisogno di più personale, perché c'era tanta gente che andava a fare spesa nei negozi sotto casa. Quindi c'era questo bel negozio, non una cosa esagerata, questo bel negozio di abbigliamento e articoli sportivi. Io conoscevo il proprietario e ho chiesto: dico, senti, ma ti serve una mano a dicembre? Sì, dai, vieni a dicembre. Così, e ho lavorato lì per il mese di dicembre proprio in qualità di commesso. E una delle cose che mi dava fastidio erano le persone che entravano con una certa prosopopea, con una certa arroganza, e senza salutare chiedevano: avete le magliette della Best Company? Beh, all'epoca c'era Best Company, c'erano queste due marche che andavano, tutte e due della stessa, diciamo, della stessa casa. Best Company era il marchio premium, e poi c'era American System, che era il marchio che costava un po' meno. Erano comunque capi di abbigliamento molto, molto simili. E queste entravano: senti, c'è Best Company. A me dava un fastidio, porca miseria. Però ero l'ultima ruota del carro, sapevo che quello non sarebbe stato il mio lavoro. Stavo lì per un mese, dovevo prendere quelle, mi sembra all'epoca per un mese di lavoro, 600.000 lire, che a me comunque facevano tanto, tanto, tanto, però mi ha dato fastidio. Insomma, quando ci siamo messi insieme così, io le ho detto: porca miseria, ma quando entri in un negozio saluta. Ma ho salutato. No, non hai salutato, perché se tu saluti a mezza voce la persona che lavora all'interno del negozio non ti sente, cioè quello fa il suo lavoro, cioè va rispettato, va salutato. Ci ho provato una, due, tre, quattro volte, ogni volta ragazzi, ogni volta. Era un giorno e lì ho detto: vabbè, ma tanto ce li dichiarò, tanto. Entriamo in un negozio, buongiorno, lei non saluta, e siccome era un negozio che era lei che doveva comprare delle cose, e lei si rivolge alla commessa e fa: senta, io vorrei, hai salutato? Come? Hai salutato prima di rivolgerti alla commessa? Mi guardava, ecco, prima saluta e poi chiedi. Le fa buongiorno, e la commessa fa buongiorno. E quando siamo usciti, chiaramente fuoco e fiamme, fuoco e fiamme. Ma io gli sono stato molto diretto, ho detto guarda, ogni volta che ti comporterai così io ti farò fare una figura di merda. Ogni volta che farà così ti farò fare una figura di merda. Au. Ci sono riuscito, una delle poche cose che sono riuscito. Oggi mia moglie quando entra in un negozio fa buongiorno, che si sente fino al quartiere vicino. Un'altra bella litigata che abbiamo fatto, ma questa bella, bella per davvero. E io ho sempre cercato di essere galante, anche se oggi questo è un termine che forse sconfina nel maschilismo, nel patriarcato, cioè, quindi se sta piovendo e stiamo andando verso la macchina e io sono quello che porta l'ombrello, tiene l'ombrello, io faccio in modo che entri prima lei, ma non necessariamente mia moglie, posso stare con una collega di lavoro, con un'amica, io accompagno lei, apro lo sportello del passeggero, la faccio entrare protetta dall'ombrello e poi passo dalla mia parte. Chiaramente se si tratta di un amico o di un uomo, se può pure fraccicare, me ne frega un cazzo, quindi lo dico perché è una questione di galanteria. A casa nostra, noi per uscire da casa abbiamo una, anche non solo, è anche una rampa di scale e poi c'è il cancello e io generalmente vado sempre avanti, apro il cancello e la faccio passare. E una volta, due volte, tre volte ho fatto ma scusa un attimo, ti apro il cancello, di grazie. Ah. Apro il cancello, di grazie. Ah. Dopo un po' di volte, ragazzi, lei è passata senza dirmi grazie, io ho chiuso il cancello, una botta ragazzi sulla fronte che non ne avete idea, ma una botta, sai proprio, lei è passata, io ho chiuso il cancello appositamente, una botta sulla fronte, le era venuto un ficozzo in testa, una cosa così, dico la prossima volta dici grazie. Dice ma tu in questo momento stai parlando di violenza? No, non sto parlando di violenza. Io dico solamente che se faccio una cosa pretendo di essere ringraziato, esattamente come se qualcuno fa una gentilezza nei miei riguardi, io lo ringrazio perché è giusto che sia così. Quindi quando dice sai quali sono i segreti per portare avanti un rapporto a così tanti anni? Pazienza, fortuna e poi affrontare le litigate capendo che le litigate riguardano solo l'argomento della litigata stessa. Premetto, adesso vi ho raccontato delle cose nelle quali sono riuscito, poi dovrei anche raccontarvi le cose nelle quali è riuscita mia moglie. Io per esempio vi racconto in camera detto, noi abbiamo una cabina armadio abbastanza grande e appena si entra nella cabina armadio sulla sinistra c'è un contenitore per mettere la biancheria sporca. E io che cosa facevo? Mi toglievo mutande, calzini, boom, e li buttavo lì e a volte c'entravo, a volte andava a finire dietro. Quindi noi in casa abbiamo i compiti ben distinti e separati, quindi è lei che si occupa di fare la lavatrice. E quindi per 10 volte mi ha detto quando ti levi la biancheria sporca, mettila nel cestino, cioè non la far cadere dietro. E io me ne sono sempre fregato, ok? E un giorno vado a dormire, mi trovo sotto al cuscino 7-8 paia di mutande sporche, dico che ci stanno a fare? E queste sono quelle che hai buttato per terra. Ragazzi, sapete che ho fatto? Ho fatto pippa. Da quel momento sono un cecchino, non c'è una mutanda che va a finire fuori del cestino della biancheria da lavare.
0: RTR 99,
3: ti ricordi?
0: Borgo Petroro,
5: nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
14: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
15: RTR 99, ti ricordi?
8: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:14 minuti primi e qualche secondo. I racconti tra moglie e marito hanno fatto la fortuna di alcune coppie come Sandra e Raimondo. Sono bravissimi, sono stati bravissimi ed erano eccezionali, simpatici. Devo dire che riportati al giorno d'oggi, nonostante sapete quale tipo di idiosincrasia provi nei confronti, idiosincrasia è gratis alle 7:15 su RTR 99, ti ricordi, perché mi piace rammentare il fatto che noi siamo gratis, non vi chiediamo soldi, non facciamo da questo e non percepiamo contributi pubblici nei confronti del mondo degli influencer, ok? Però ci sono alcuni creatori di contenuti che mi divertono parecchio. Mi divertono veramente parecchio e riportano un po' in chiave moderna l'eterna battaglia che c'è tra moglie e marito. Attenzione, eterna battaglia che vede al 99% dei casi come vincitrice la moglie. Mi divertono per esempio i Casabis, Momo e Kika. Mi divertono anche quelli, la coppia di Matricomio, cioè, ce ne sono alcuni che comunque fanno delle scenette carine, studiate, sono anche molto bravi e simpatici. Ecco, cerchiamo sempre di capire che c'è una anche nel modo di proporsi attraverso i social, ci può essere qualità e ci può essere monnezza. Diciamo che di monnezza ce n'è tanta, ma proprio tanta, purtroppo tanta. Volevo parlarvi di due film. Allora, uno interpretato, un film molto carino, molto carino, si intitola Cambio Tutto, con Lalo Dovini, che è decisamente brava. E in questo film Cambio Tutto c'è una figura, ma chiaramente interpretata da una ragazza che fa l'influencer con un milione di follower, che alla fine si rivela essere, ma parlo del ruolo interpretato e non dell'attrice, che è bravissima a fare la svampita cretina, quindi è bravissima l'attrice, parlo solamente del ruolo, e ci fa capire come poi quello che appare attraverso i social da parte di questi influencer sia tutta una cosa costruita e finta. E poi invece c'è un altro film del quale, porca miseria, ora non ricordo il titolo, ma terapia di gruppo. Porca miseria, ragazzi, porca miseria, che boiata, che boiata. Eppure c'era un cast che faceva ben sperare, cast con un Claudio Bisio, faceva anche ben sperare il cast. Poi il film proprio, ma proprio di livello infimo, cioè siamo a livello di Pierino e l'insegnante di matematica, anzi decisamente più basso. E ho notato una cosa, ma non è una critica, più che altro è una speranza ed un augurio. C'era come protagonista, la storia è abbastanza semplice, no? Si trovano un gruppo di, mi sembra, 7 pazienti di uno psicologo, e poi alla fine sto psicologo non c'è sta, e quindi loro interagiscono tra loro, e tra questi c'è Leo Gassman, e non lo so, io su questo bravissimo ragazzo, perché lui come persona è un bravissimo ragazzo, proprio bravissimo ragazzo, secondo me fa un po' fatica a trovare la sua strada, nel senso che ha provato con la canzone, ha provato con la musica, ma dai, insomma, non è che abbia avuto un successo, o comunque insomma, non è in grado di fare un concerto. Chi è che andrebbe a vedere un concerto di Leo Gassman? Io non parlo neanche di fare un concerto come ha fatto Cremonini qui alla Circo Massimo. Tra l'altro, io dico una cosa, apro una parentesi, perdonatemi, cioè continuare a fare i concerti nell'area del Circo Massimo mi sembra un esercizio di idiozia ai massimi livelli. Cioè io mi chiedo, no, ma i monumenti che insistono nell'area del Circo Massimo, da quelle vibrazioni che durano ore, parliamo chiaramente di monumenti antichi, non possono ricavare dei danni. No, ma era al di là del fastidio del problema, a me sembra assurdo. Comunque, tornando a Leo Gassman, certo, se Leo Gassman fa dice faccio un concerto al Circo Massimo, vabbè, diciamo che affitta 100 metri quadrati al Circo Massimo e ci stiamo, quindi il pubblico di Leo Gassman è numericamente circoscritto, ma questo non vuol dire che lui non sappia cantare, è un bravo cantante, ma finisce lì, cioè ce ne sono tanti di bravi cantanti che non hanno sfondato. Lui comunque, chiamandosi Gassman, ha avuto, diciamo, qualche possibilità in più. E visto che il discorso della musica non è andato proprio ai massimi, adesso sta provando nel mondo del cinema. Gli hanno dato la possibilità di interpretare un ruolo importante come quello di Franco Califano. Sì, si è impegnato, ma secondo me per ricoprire il ruolo di Franco Califano c'era bisogno di un'altra struttura, un'altra preparazione, un'altra capacità, e adesso anche in questo film, ecco, io spero per Leo Gassman, che ripeto è un bravissimo ragazzo, possa ripercorrere lo stesso iter professionale del padre. All'inizio Alessandro Gassman era un cane, ecco, come attore era un cane, è migliorato tantissimo, è migliorato veramente tanto. Oggi Alessandro Gassman è uno dei migliori attori italiani, quindi la speranza è quella che Leo Gassman ripercorra le orme del padre e che possa diventare bravo quanto il papà. Oggi francamente siamo a livelli molto molto bassi, così come erano bassi i livelli del padre all'inizio della sua carriera, quindi in bocca al lupo. Ma insomma, ne parlo senza acrimonia, ma da semplice spettatore. No, ci stanno tanti attori che non sono materialmente capaci non sono capaci proprio di recitare. E stanno lì per grazia ricevuta, per raccomandazione, perché hanno trovato i giri giusti e gli agganci corretti. Va bene. Allora, vediamo un po'. Mi è venuta in mente una cosa. È proprio questo, è successo qualche giorno fa. Sono andato in uno di questi negozi grandi di casalinghi. Ah, ve lo dico pure, non c'è problema, io risparmio casa, non è che non... E in questo periodo ci sono degli articoli che vengono messi in mostra, comunque vengono venduti a seconda delle stagioni, no? Quindi se vai d'estate trovi i ventilatori, trovi gli articoli da giardino, cose di questo genere. E a un certo punto la mia attenzione è stata catturata da una valigetta e ho avuto come un flash, sai, il déjà vu, quando torni indietro nel tempo. Ed era esattamente la stessa identica valigetta che avevamo noi a casa. Quindi una valigetta con il bordino di metallo, con colorata, in questo caso era arancione, esattamente come la nostra a casa era arancione. E questa valigetta, che poi in realtà non è proprio etta, insomma, piuttosto stretta, questo sì, è un tavolino da picnic, era un tavolino da picnic, quindi si apriva e diventava un tavolino. All'interno del tavolino quattro seggiolini pieghevoli di quelle in tela, e questo ti dava la possibilità di apparecchiare, mettere insomma una tavola più o meno imbandita ovunque tu ti trovassi, al mare, una gita al fiume, in montagna, in collina, ovunque. Dio santo, era esattamente lo stesso articolo della Jostyle che avevamo noi a casa. Allora ho detto, ma chi è che oggi compra un prodotto di questo genere? Chi lo compra? Eppure è bello, porca miseria, è un bello oggetto. Sono stato lì per acquistarlo, poi ho detto, vabbè, ma effettivamente non costava neanche tanto, forse mi sembra 60 euro, non era una cifra, dice, sai, la Maserati non te la puoi permettere per togliersi, ma era come oggetto, era bello. Oh, e mi ha aperto tutto, è un po' come quando tu senti un profumo, no? L'olfatto ti aiuta a riattivare il meccanismo dei ricordi, ed anche certi oggetti ti aiutano a riattivare lo stesso identico meccanismo. E sto tavolo era una cosa un po' traballante, la seggiolina sulla quale ti sedevi, e c'era la zia, quella un po' più diciamo pesante, che c'entrava a malapena, e quando si alzava la seggiolina le restava incastrata tra le chiappe. Mamma mia, che ricordi, mamma mia, che bello. Però sono passati una marea di anni e questo oggetto è ancora in vendita. E la cosa che poi piano piano, quando tu inizi a pensare, è come se tu arrivassi ad estraniarti da tutto quello che hai intorno, perché cominciare a navigare tra i ricordi ti permette proprio questo. Ad un certo punto tutto quello che gravita intorno a te scompare. E ho pensato a come erano le nostre stanze da ragazzi, che erano occupate militarmente dalle cassette, che erano potevano essere originali, potevano essere farlocche, potevano essere anche registrate da noi. Ma la cosa bella delle cassette era il fatto che una volta che le avevi impilate, o le potevi impilare o mettere quindi in orizzontale o in verticale, col fatto che sul lato avevano la scritta del gruppo, la scritta dell'album, formavano un qualche cosa di bello, formavano un qualche cosa di colorato. È difficile spiegare questo ai ragazzi di oggi che attraverso il cellulare hanno accesso a milioni di canzoni senza possedere realmente un disco. Cioè tu non hai un disco, non hai un CD per dire, non conosci la copertina, però tu attraverso il telefonino puoi accedere ad ascoltare qualunque tipo di musica. Più comodo? Sì, senz'altro, mille volte più comodo, però no. Poi sempre... Perché scusate se mi sono preso qualche minuto di trasmissione per digressione legate a memorie andate. Digressioni legate a memorie andate. Ma che sono un mammut della comunicazione? Madonna santa, parlo veramente. Se un ragazzo mi ascolta parlare in questi termini, dice: ma che cosa sta dicendo? Certo che non mi sentirete mai dire la mia crush, triggerare, flashare e cose di questo genere, perché dovrei prima memorizzare il significato di certi termini che sono più adatti alle giovanissime generazioni. Poi non c'è nulla di più ridicolo di sentire un vecchio che vuole parlare esattamente come parlano i giovani. C'è però un vantaggio, ragazzi, c'è però un vantaggio. Noi vecchi fateci prendere questo vantaggio. Termini che oggi possono risultare obsoleti, ma tornano nei discorsi quotidiani, sono sempre validi. Invece il gergo di adesso, giovanile, infarcito di sostantivi assurdi, durano pochi mesi, si invecchiano molto molto precocemente, troppo precocemente. Comunque c'è una cosa: quando noi andavamo a prendere un gelato e spesso la nostra scelta cadeva sul ghiacciolo, a parte che è fresco, però cadeva sul ghiacciolo per un motivo molto semplice, che il ghiacciolo costava pochissimo, perché in fin dei conti, ragazzi, il ghiacciolo che cos'è? E il ghiacciolo erano colorati, cioè, tutti. Possiamo dire che oggi i ghiaccioli sono diventati una tristezza incredibile. Oggi i ghiaccioli sono diventati tristi. Io ho comprato un po' di giorni fa una confezione di ghiaccioli al supermercato, non ghiaccioli di marca, ma tu dici, vabbè, ghiaccioli devono essere marca, sono ghiaccioli, l'ho comprata al Todis, ho comprato una confezione di ghiaccioli, e immangiabili. Allora, sapete quelle confezioni di ghiaccioli, vari gusti, no? Allora, quello che doveva essere al limone, quindi bianco, sembrava detersivo per piatti, quello diciamo rosso più o meno che doveva essere alla fragola, zucchero e basta, quello all'arancia sembrava un bagnoschiuma, l'unico che si salvava era quello alla menta, ma perché non sapevate niente. Vabbè, parliamo di amore tra poco, amori mancati, amore, parliamo di amore e vigliaccheria. Ve la sentite? Vi va? Vi regge la pompa?

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
0: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
3: Continua fino al 10 giugno.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
4: Ti ricordi?
6: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. E tra amici o tra amiche, attenzione, si dicono delle cose che probabilmente fa fatica a confessare anche a se stesso. Tante volte abbiamo parlato qui in radio dell'importanza dell'amicizia, del valore dell'amicizia. Due persone che si sono scelte, che si sono trovate e che hanno iniziato a percorrere insieme un tratto di strada della vita. E quando un'amicizia importante finisce, fa male perché tu all'amicizia non dai un termine, non è una cosa a scadenza. L'amore probabilmente sì, noi siamo stati programmati senza saperlo, no? L'amore è eterno finché dura, l'amore cambia a seconda degli anni, a seconda della nostra età. Ci sono amori che fortunatamente durano, attenzione, e durano tutta la vita. Io guardo con estrema ammirazione persone che festeggiano i 50, i 60 anni di matrimonio, vite passate insieme tra mille sorrisi e 100.000 lacrime. Quindi è solo che l'amicizia dai per scontato il fatto che sia veramente per sempre, e quando poi ti rendi conto che l'amicizia finisce, forse ti accorgi che questo per sempre molto spesso non è legata alle persone, è legata più ai ricordi, perché un ricordo non lo puoi cancellare, bello o brutto che sia, quindi il ricordo è per sempre. Le persone purtroppo le puoi cancellare e tu puoi essere cancellato dalle persone. Quindi con gli amici, agli amici puoi confidare delle cose, perché l'amico è anche quella valvola di sfogo che ti impedisce di scoppiare. Il parlare con un amico, il confidarti, ti permette quindi di allentare la pressione e poi ripartire.

la cosa ancora più incredibile è che io conosco pure il marito di questa signora, che non è mio amico, ma insomma lo conosco abbastanza bene. Infatti io ho detto: va bene, tu mi racconti le cose, però porca miseria, io c'ho una situazione veramente incasinata, veramente imbordellata. Cioè, tu sei mio amico e c'hai la relazione con una signora. Io conosco tua moglie e conosco pure questa signora e il marito di questa signora. Cioè, io sto veramente, quando capita di incontrarsi quelle due o tre volte all'anno, che capita di vedersi tutti quanti insieme, io sto regolarmente in silenzio. E credetemi, fa stare in silenzio uno come il sottoscritto non è facile, perché ho paura di incasinarmi. Cioè, ho paura di dire delle cose che poi possono creare scompiglio. Tipo, oh, guarda, reggimi il gioco, di che vengo in trasferta con te, ma vado con lei. Porca miseria, ragazzi, porca miseria. Quindi è che poi le bugie, tu devi avere una eccezionale memoria per ricordare le bugie. Quindi quando ci si vede quelle due o tre volte all'anno, hai presente, mi esprimo a monosillabi, mi esprimo, poi se si parla, parliamo di Vannacci, perché so che quell'argomento non mi fa cadere in contraddizione. Sa, fatto sta che qualche giorno fa questo mio amico mi dice: sai, siamo arrivati ad un punto in cui dobbiamo decidere che cosa fare, cioè, quindi rendere pubblica la nostra relazione oppure troncarla. E io ho detto: porca miseria, dico, ma porca miseria, sai, dico, ma ne vale veramente la pena? Cioè, ne vale veramente la pena? Pensaci bene, no? Pensaci bene, ne vale la pena? Cioè, tu adesso molli tua moglie, tua figlia, molli, lei molla i due figli, il marito. Pensate anche a quello che può succedere a livello di gruppo, che esce fuori, che state, cioè, in una relazione che va avanti ormai da un paio d'anni. Cioè, io cercavo, sai, poi utilizzavo tutte quelle frasi per cercare di riportarlo alla realtà, anche perché detto tra di noi, poi vi dico come è andata a finire. Secondo me non ne valeva veramente la pena, secondo me la moglie è molto meglio, ma è sotto tutti i punti di vista, e sia a livello fisico che soprattutto a livello mentale, non ne valeva proprio, secondo me non ne valeva. Però se l'amore è cieco, che devi fare? Sai, ho cercato di riportarlo alla ragione, perché aiutami tu, perché tu sei l'unico che mi può aiutare. E allora, sai, ho cominciato a dire: ma senti, se ti trovi in questa situazione, sta cacchio di finestra chiudila. Dice: ma però è bella. Ho capito, ragazzi, la vista sarà pure fantastica, ma se quella finestra, quella vista ti fa stare male, chiudi sta cacchio di finestra, o comunque prova a chiuderla. Cioè, se tu non... Poi ho cominciato a fare tutta una serie di esempi, perché poi io non sapevo che pesci prendere. Ragazzi, vi siete mai trovati in una situazione come questa? Cioè, tu in pratica c'è una persona che ti sta mettendo in mano la sua vita e il suo futuro. E lì, perché all'inizio, quando lui mi raccontava che si era incontrato con questa, andavano in una casa che lei c'ha, tipo un bed and breakfast, così, e si scorticavano, io partecipavo pure, capita la cosa? Non è che mi andassi con loro, partecipavo pure alla sua, ma sono fatto questo, cioè, capito? Lui aveva trovato questa nuova vigoria, aveva pure cominciato a bombardarsi le pillole, va bene, quello che facciamo noi, chiaramente, noi uomini, quando vogliamo far finta di essere giovani e prima o poi ci prende il coccolone. Ma e poi comincia a fare tutta una serie di esempi. Dico: scusa, secondo me tu stai sul treno sbagliato. Guarda che e più tardi scendi, più sarà difficile tornare

0: indietro, più sarà costoso tornare indietro. Guarda, tu non ti accorgi che sei come il cieco, no? Il cieco che fa, il cieco va in giro col bastone, ta ta, il bastone bianco, ta ta ta, poi di colpo inizia a vedere un'operazione, un miracolo, no? La prima cosa che fa è che quel bastone lo butta via, cioè oggi lei è il tuo bastone. Ma se tu tornassi a vedere, tornassi a capire veramente che cosa hai, lo faresti prima ancora di tornare a vedere. Se tu oggi stai aspettando solo che da parte mia ci sia l'input per dirti quello che devi fare. Non posso essere io a dirti quello che devi fare. È un po' come se tu usassi la mappa di un altro per trovare te stesso. Non è possibile. Cioè, questa è una cosa che non si può fare. Non è una cosa accettabile. Insomma, abbiamo avuto un sacco di discussioni, un sacco di confronti, e alla fine sapete com'è andata? È andata nella maniera in cui, nella maniera nella quale doveva andare. Diciamo che tanto amore era solamente amore sulla carta. E poi io sono stato costretto anche a dire un po' di cose. Dico, scusa un attimo, siamo onesti, cioè rispetto a 2-3 anni fa quando è cominciata questa storia, perché poi tra amici le cose si dicono in maniera molto diretta. Tu ci scopi ancora come 3 anni fa? No, meno. Dico, vedi, cioè, lo vedi, ti accorgi che sono passati 2-3 anni e già quella cosa che vi scortivate come carte vetrate, non, già molto molto meno, capito? Capita pure che ci vediamo a volte, non lo facciamo, e grazie al caso, cioè, hai 65 anni, che te pensi di essere Rocco Siffredi e lei Ilona Staller? E dai, su via, cioè, pensaci bene, no? Pensa a che cosa perdi tra quello che perdi e quello che guadagni. E alla fine, ragazzi, l'escamotage, sai, colpo di genio. Scusate ragazzi, mi faccio un applauso. Scusate, mi sono fatto applauso, perché è come in Amici miei, no? Che cos'è il genio? È quel momento in cui tu tiri fuori la... tiri fuori la, proprio la, il jolly, capito? Allora, detto, sai che devi fare secondo me? Dico, allora, secondo me è vigliaccheria allo stato puro, secondo me è vigliaccheria, però ne esci bene, e che dovrei fare? Allora, guarda, ci esci per una ultima volta, magari ci vai pure, ci trombi pure per un'ultima volta, cerca tra l'altro di fare una bella prestazione in modo che si lascia un buon ricordo. Questo mi deriva dalla mia esperienza per nei villaggi Valtour. Durante l'arco della settimana di vacanza, generalmente sabato, domenica, potevano esserci dei problemi, ma l'ultima sera doveva andare tutto bene. Allora, cibo buonissimo, spettacolo meraviglioso, perché la gente che se ne andava aveva nella mente l'ultima sera, e era quella il ricordo con il quale tornava a casa, aveva voglia di tornare. Quindi i piccoli disservizi che potevano esserci venivano dimenticati, cancellati dall'ultima sera. Dico, quindi tu devi lasciare un ottimo ricordo, cioè prestazione sontuosa, lei si deve alzare in piedi sul letto e te deve fare una standing ovation, quindi prestazione sontuosa. Dopodiché, attenzione, ma devi essere serio, discorso che è l'acme della vigliaccheria, è gratis alle 7:48 su RTR 99, ti ricordi? Acme della vigliaccheria, con la M, acme, vetta, cima, ok? ok? Podio della vigliaccheria. Io e te siamo fatti l'uno per l'altra, e te siamo veramente la mezza mela. Però purtroppo la vita ci ha messo di fronte a delle responsabilità diverse. La verità è che ci siamo incontrati tardi. La verità è che oggi non possiamo essere così egoisti nel pensare solo ed unicamente alla nostra felicità. Non possiamo immaginare che questa nostra meravigliosa storia possa andare ad incidere sulla vita di tante altre persone che contano su di noi e contano sulla nostra presenza. Ti guarda, se fai un discorso di questo genere, lei ti guarderà negli occhi e probabilmente gli occhi diventeranno umidi di lacrime. Ma tu continua, non fermarti, perché ricordati che mentre stai parlando tu già hai preso l'uscita di sicurezza. E giocati la carta più importante. Mi devi fare una promessa. Non usciamo da qui se prima non mi fai questa promessa. Nella prossima vita noi staremo insieme. Mamma mia, ragazzi, ma chi sono? Ragazzi, ma chi sono? Cioè, ma vi rendete conto? Ma chi sono? Una cosa che non esiste, no? Nella prossima vita staremo insieme. Ammesso di credere non tanto quanto alla metempsicosi, che è la trasmigrazione degli anni. Metempsicosi, cazzo, è gratis alle 7.49 su RTR 99, ti ricordo, mi sono pure impicciato. Ma chi crede alla reincarnazione? Tu teoricamente ti puoi reincarnare in qualunque cosa, no? Cioè, tu immagina che dice nella prossima vita staremo insieme. E quindi ci conosceremo da bambini, inizieremo ad amarci da bambini, cresceremo insieme e vivremo la prossima vita insieme. Oh, l'ha fatto! Si sono mollati, è finito tutta la ho vinto. Non gli ho detto una cosa, però. Perché l'ho evitata? Perché reincarnazione significa che tu che non è reemigrazione, quella è un'altra cosa. Reincarnazione, ti puoi reincarnare in qualunque cosa, quindi oggetto, specie vivente, qualunque cosa. Bisogna vedere in che cosa è, perché secondo me lei, vista la sua attitudine, si reincarna in un culo, e lui, vista la sua capacità, in un rotolo di carta igienica. Comunque si incontrano.
1: RTR 99, ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53 minuti primi e qualche secondo. Io, cioè, siccome mi diverte molto leggere i vostri messaggi, quelli che arrivano al 338 99 00 99 0, e visto che a me piace fare radio raccontando, perché poi insomma la radio è anche comunicare, stare insieme. Beh, cioè, uno per esempio dicevo, secondo me penso che come torni a casa tu moglie te sfonda, che è una possibilità, solo che mia moglie si sveglia alle 8, quindi io infatti fino alle 8 dico certe cose, dopo le 8 allineato e coperto, capito? Conto chiaramente sulla vostra sul vostro silenzio e conto sulla vostra complicità, non come qualche adorabile simpaticone o simpaticona che è andata al lavoro da mia moglie e mentre parlava con mia moglie ha detto: ah, ha sentito Luca che ha detto questo, lei è tornata, fa: che hai detto tu in radio? E lì chiaramente mi sono messo a fare tipo carta vince carta perde, no? Quindi non vabbè. E invece c'è Michelangelo che dice: sei un mito, ci ha tenuti incollati un'ora senza dire un cazzo. Come non vi ho detto un cazzo? Vi ho dato un insegnamento di vita. Oh, ragazzi, io vi sto dando delle dritte gratis, peraltro. Mi piace sottolinearlo, ma questi sono insegnamenti di vita. E qualcuno ha detto che è stato, diceva, in 3-4 hanno detto: mamma mia che radio noiosa. Oh, può pure essere. Secondo voi, sinceramente, ho fatto una radio noiosa? Così è, solo per curiosità, me lo fate sapere, perché io sono sul mercato, quindi sapere se sono stato noioso o se la cosa vi ha annoiato o se siete rimasti incollati ad ascoltare la fine di questo racconto, fatemelo sapere, così come feedback, feedback personale. 338 99 00 99 0 338 99 00 99 0. Chiedo l'aiuto da casa, perché ci sono, quando non capisco le cose sono abituato a chiedere da sempre, non capisco una cosa la chiedo, non comprendo una parola vado a cercare il significato di questa parola sul vocabolario, ho proprio questa sete di conoscere. Leggo che adesso questo è il mese del Pride, ok? E uno dei mantra che viene ripetuto fino allo sfinimento è che i diritti della comunità, e per rispetto elenchiamo ad ora tutte le lettere dell'alfabeto nelle quali la comunità si ritrova: LGBTQIA. Plus, dico plus perché siamo in Italia e plus deriva dal latino. Comprendo che in America dicano plus, dicano media, ma sono in Italia media e plus. E dice: i diritti sono ancora negati. Allora, visto che, come vi ho detto, io sono abituato sempre a chiedere, ad oggi realmente, io parlo chiaramente a voi che vivete la vita di tutti i giorni come la vivo io, ok? E secondo voi, secondo la vostra percezione, secondo la vostra capacità di vedere le cose, secondo le vostre sensazioni, La comunità arcobaleno, mi riesce più facile definirla così, ok? La comunità arcobaleno, alla comunità arcobaleno, quali sono i diritti negati? Perché allora dice, sai, alla comunità, a due persone dello stesso sesso è vietato andare in giro e tenersi per mano. No, non, fortunatamente non è vietato. Cioè, è vietato unirsi civilmente? No, non lo possono fare. L'altro ieri, non so, quando c'è stato il matrimonio celebrato da Pino Insegno, del fratello Claudio e del compagno, del quale non ricordo il nome, tanti auguri, ma no, non si può fare. Due donne non possono prenotare una stanza d'albergo con il letto matrimoniale? No, lo possono fare senza alcun problema. Quali sono i diritti che vengono negati? Cioè, un omosessuale non può lavorare? No, che ha detto? Non può fare certi lavori. Quali sono i lavori che non può fare un omosessuale? Allora, se vogliamo dire che l'unico diritto che viene negato, ma ripeto, che loro considerano diritto e io non considero diritto, è quello di diventare genitori, quello è l'unica cosa che io non considero diritto, perché diventare genitori è una possibilità, ok? Qui non si parla di prendere un cane. Dice, sai, agli omosessuali è vietato prendere un cane, ma assolutamente no, perché prendere il cane è un diritto di tutti. Avere un figlio non è un diritto. E quindi quella è l'unica cosa negata. Quindi quando nel 2026 si parla dei diritti negati, quali sono i diritti negati? Vogliamo dire che c'è ancora qualche imbecille, che non voglio neanche considerare omofobo, perché per quanto l'omofobia sia una cosa orripilante, ha una sua logica. L'imbecillità no, ok? Cioè l'omofobo può guarire, l'imbecille no, ok? Quindi all'omofobo tu certe cose puoi spiegarle per fargli capire che sta dicendo delle assurdità. L'imbecille ti risponde così, ok? Quindi quali sono i diritti che vengono negati? Perché ad oggi, nel 2026, io non sono riuscito a trovare un solo diritto negato ai rappresentanti della comunità arcobaleno.
1: RTR 99.
7: Ti ricordi? Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I detergenti Cili Intimi classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deva 3,99 euro e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:02 minuti primi e qualche secondo. Dunque, c'è qualche persona curiosa e dice: scusa, ma se tua moglie si sveglia alle 8, a che ora va a dormire? Effettivamente mia moglie va a dormire dal lunedì al venerdì piuttosto tardi, perché poi deve lavorare. Quindi sinceramente penso che vada a dormire intorno all'una, anche che cioè, ma io a quel punto già sono da un bel po' di tempo in braccio a Morfeo, questo chiaramente dal lunedì al venerdì. E d'altra parte, facendo lavori completamente diversi, io d'altra parte la mattina svegliandomi molto presto e lei dovendo lavorare la sera per preparare i lavori anche del giorno dopo, signori, in qualche modo bisogna trovare la quadratura del cerchio, facendo lavori così diversi e che hanno orari così diversi, veramente bisogna cedere qualche cosa nel campo della convivialità. Guardate, non è che state ascoltando la radio dell'Istituto Luce, no, è sempre RTR 99, ti ricordi? Dunque, vorrei ricordare questo perché è importante. Noi siamo un popolo che dimentica, non c'è niente da fare, noi siamo un popolo che dimentica, noi non, le cose ci sfiorano, non le memorizziamo, le metabolizziamo come cose, vabbè, ormai è successo, perché questa è anche Roma. Questa indolenza tipica romana. A Milano sono, in questo possiamo dirlo, siete più bravi, lo dico agli amici che ci ascoltano di Milano, comunque in linea di massa la Lombardia, voi siete più bravi ragazzi, voi siete più bravi, diciamo, siete meno disposti a perdonare, sarà che siete più selettivi, siete più operativi, siete più orientati al raggiungimento di un risultato, perché poi questo eterna diatriba che racconta di una Roma contro Milano e di una Milano contro Roma, la verità è che questo ce lo possiamo dire senza problema, amici di Milano che ci state all'ascolto, anzi se ci ascoltate da Milano e dalla Lombardia, fatevi sentire con un messaggio al 338 99 00 990. La verità è che a Roma si dice: sai qual è la cosa più bella di Milano? È il treno per Roma. La verità è che quando noi andiamo a Milano, noi invidiamo le cose che funzionano. Certo, a Milano nel corso degli ultimi anni avete purtroppo avuto l'invasione di sacco di monnezza, ma comunque noi invidiamo le cose che funzionano, invidiamo la vostra produttività, è vero. Voi quando venite a Roma invidiate la nostra pacatezza, la nostra mollezza, il clima, la città che indubbiamente è bella. E la verità è che abbiamo, la cosa migliore sarebbe unire la bellezza di Roma con la capacità dei milanesi di produrre reddito, questo sarebbe il top, ma non è così. Infatti noi siamo la capitale politica, Milano è la capitale economica, però anche noi quando veniamo a Milano non lo diciamo perché sarebbe una sconfitta, ma noi torniamo e diciamo: cacchio, a Milano le cose funzionano. Questa è la cosa triste, è così come i milanesi tornano a Milano dicendo: certo, Roma è bella. Vabbè. Però insomma, noi dicevo appunto, voi a Milano siete più bravi, no, non in questo avete maggiore memoria e non perdonate. Noi invece non perdoniamo perché non siamo capaci di condannare. Dunque, a Roma il sindaco Roberto Gualtieri, che vi annuncio fin da ora sarà comunque ancora il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative, quindi lui chiederà il rinnovo del suo mandato, tra le varie cose che ha fatto in questa città, poi le analizzeremo a mano, non vedi, perché io non è quando poi si entrerà in piena campagna elettorale, io chiaramente non potrò più parlare, perché ci sarà questa mannaia della par condicio, del silenzio elettorale. Quindi un mese prima delle elezioni, mi sembra più o meno occhio e croce 60 giorni prima, non potrò più parlare. Ma siccome siamo lontani, io vi vorrei invitare a riflettere sulle ciclabili che sono state realizzate a Roma dalla Giunta Gualtieri, ciclabili praticamente non frequentate e che hanno aumentato a dismisura i tempi di percorrenza in auto. Quindi tu costruisci le ciclabili per diminuire l'inquinamento e le ciclabili aumentano il traffico e quindi aumenta l'inquinamento. Se voi andate in via Panama a vedere che cosa è stato fatto con la ciclabile in via Panama. Allora, se ci avessero messo lì a fare il progetto della ciclabile in via Panama, un bambino di 4 anni non avrebbe partorito quell'obbrobrio. Eppure, andate, se non mi credete o se conoscete la zona, potete confermare, la ciclabile in via Panama. Ma non è un provvedimento sbagliato, è un provvedimento idiota, che è diverso, perché tu dici, sai, ho fatto un progetto sbagliato, ci sta. Ok, no, è un provvedimento idiota, senza senso. E questo vale per il 90% delle ciclabili che sono state realizzate a Roma. È sempre Giunta Gualtieri. Lasciamo perdere la Torre dei Conti, lasciamo perdere i condomini misti, ma ne parleremo a mano. Invece vorrei ricordarvi che la Giunta Gualtieri ha erogato la somma di 400.000 euro, per la precisione 399.000. Perché? È perché la tattica è quella del cocomeraro. Io ti faccio 399 e tu pensi siano 300.000, in realtà 399.000 sono 400.000 euro. Questi 400.000 euro sono stati destinati ad una associazione, Welcome to Refugees Italia, affinché potessero trovare delle famiglie romane disposte ad ospitare gratuitamente per 2 anni, occupandosi chiaramente di vitto e alloggio, degli clandestini, dei migranti, dei richiedenti asilo, rifugiati politici, quello che è, ok? Quindi queste persone, questa associazione che ha, ripeto, percepito 400.000 euro di tutto quanti noi, avrebbe dovuto impegnarsi per trovare delle famiglie disposte ad ospitare degli stranieri. Sapete quante ne hanno trovate? 3 ne hanno trovate, 3 famiglie. Vorrei sapere, tra l'altro, chi sono queste famiglie, visto che avete preso soldi nostri. Io pretendo di sapere come sono stati utilizzati questi soldi. 400.000 euro per un progetto che era fallimentare nel momento stesso in cui è stato abortito, perché un progetto di questo genere non viene partorito. Questo progetto è frutto di un aborto.
1: RTR 99, ti ricordi?
8: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
14: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
15: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
14: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Roman Auto. Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
20: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
21: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
22: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
23: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
24: RTR 99, ti ricordi?
25: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8.13, minuti primi e qualche secondo. Ne abbiamo parlato ieri e torno sull'argomento perché ci sono alcune novità, ci sono degli aggiornamenti. Quindi la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia, accusato di violenza sessuale da una imprenditrice, una donna di 52 anni. I fatti risalirebbero a poco meno di un anno e mezzo fa e la violenza sarebbe venuta negli uffici parlamentari di San Luigi dei Francesi, proprio qui a Roma. Il fascicolo di indagine è stato trasmesso a Piazzale Clodio e la denuncia è stata presentata in Puglia. Nel registro degli indagati sono finiti sia Francesco Silvestro, attualmente presidente della bicamerale per gli affari regionali, sia Antonio, non è stato reso noto il cognome, un carabiniere che, in base a quanto raccontato da donna, avrebbe organizzato l'incontro dell'imprenditrice con il politico e che dopo i fatti l'avrebbe convinta nel non presentare una denuncia per la violenza subita. Per il carabiniere l'ipotesi è attentata violenza privata e entrambi potrebbero essere sentiti a breve proprio da chi indaga. La donna ha ripercorso nella sua denuncia quanto sarebbe avvenuto in quel giorno, febbraio 2025. Racconta di aver subito violenza sessuale, di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con il senatore e di essere uscita in lacrime dagli uffici parlamentari. Però, trovandosi sotto shock, non ha avuto la forza di denunciare, anche perché, a suo dire, il carabiniere l'avrebbe convinta a non farlo. Dopo essere stata in cura un anno, ha deciso di denunciare, ribadendo di aver subito un attacco sessuale a freddo, che era la prima volta che si incontrava con il senatore e che soprattutto non aveva dato il suo consenso. Quindi, dopo la pubblicazione della denuncia, il senatore ha commentato: denunci pure, ci divertiremo, ma ci avete visti? Io sono un bel ragazzo, lei è una donna normale, parole che io stesso avevo criticato aspramente nella giornata di ieri. Tra l'altro io non conosco questa signora, quindi non conosco le fattezze fisiche di questa signora, però le fattezze fisiche del senatore Silvestro sono facilmente riscontrabili attraverso una ricerca su Google. A parte i 54 anni, e quindi già definirsi ragazzo mi sembra strano, e oltretutto, sinceramente, se proprio dobbiamo parlare di bellezza, credo che il senatore Silvestro sia lontano dai canoni tipici che possono essere definiti come bellezza o come persona attraente. Però era brutto, cioè, come a dire, perché la traduzione di questa frase: ma ci avete visto? Io sono un bel ragazzo, lei è una donna normale. È come dire, ma io potrei trombare meglio Sbucione da Roma a Isernia, mi vado a Pia una che è mezzo cesso. La traduzione era questa, brutta come cosa, brutta. Ebbene, quelle parole, a distanza di 48 ore, sono state corrette. Chiedo scusa per le parole che ho pronunciato nel corso di un colloquio telefonico con una giornalista. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito, un episodio e accuse rispetto alle quali ho già dichiarato attraverso il mio legale stupore e totale estraneità. Mi sono anche dichiarato pronto da subito a fornire tutti i chiarimenti necessari. Mi scuso, e lo ripeto, per espressioni che credevo colloquiali, considero comunque sbagliate e che nel contesto di una telefonata possono aver generato fraintendimenti o leso sensibilità. Allora, io chiaramente spero che la denuncia sia falsa, ok? Spero che il senatore Silvestro sia totalmente innocente, ma perché questo vorrebbe dire che non c'è stato alcuno stupro, alcun attacco sessuale, non c'è stato nulla di nulla. Come ho sempre detto, è meglio una donna bugiarda piuttosto che una donna stuprata. Però io, allora, bisogna vedere che cosa si intende per scuse. E io su questo sono molto netto, cioè ho delle idee molto chiare e molto decise in materia. Allora, se io pronuncio delle frasi spiacevoli, irriguardose, delle quali mi pento, o, attenzione, sono costretto a pentirmi perché mi conviene, io devo chiedere scusa fino in fondo. Cioè non posso chiedere scusa, ma poi trovare anche delle scuse per dare una spiegazione delle frasi che mi hanno poi portato a chiedere scusa. Cioè quando uno dice sì, chiedo scusa, ma erano frasi colloquiali, possono aver generato fraintendimenti, una scusa credibile è solamente quella, è solamente questa. Chiedo scusa perché ho detto una immensa cazzata, non me ne sono reso conto. Perché, vedete, la scusa, il fatto di chiedere scusa genera poi un'altra cosa, che è il perdono. E in base alla credibilità della scusa, questo perdono può essere concesso. Chiaramente non si può scusare tutto nella vita, ok? Però bisogna vedere per che cosa si chiede scusa e il modo in cui si chiede scusa. E a me questo modo, secondo me, a me non è piaciuto. Cioè il fatto di voler sempre cercare di trovare una via d'uscita. Ho sbagliato, sì, ma è quel ma che in una scusa non ci deve essere. Se chiedi scusa, devi chiedere scusa. Non ci può essere il ma che rappresenta una via di uscita onorevole. Comunque, sul fatto, su quanto accaduto, è intervenuta anche Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e penalista, che chiarisce perché non ha dato seguito alla richiesta dell'imprenditrice che si sarebbe rivolta al suo studio per l'assistenza senza ottenere aiuto. Ragioni deontologiche mi impediscono di rispondere sul caso specifico. Il mio studio riceve moltissime richieste di assistenza su diverse tematiche ed è naturale che non tutte possano essere approfondite, sfociando poi in un incarico. Da parte delle parlamentari del PD la condanna è stata netta. L'accertamento dei fatti sul caso del senatore Silvestro spetterà ovviamente alla magistratura dal momento che l'imprenditrice ha presentato una denuncia. Tuttavia stiamo scrivendo alla presidente della bicamerale femminicidio Martina Semenzato per chiederle formalmente che nella prima seduta utile la commissione condanni le parole inaccettabili del senatore Silvestro e ne prenda le distanze. Vedremo come andrà a finire, anche se, come dico, ricordiamoci che il senatore Silvestro, per quanto abbia fatto una pessima figura, perché ha fatto una pessima figura, vedete, io dico sempre questo, no? Da chi ha responsabilità importanti, io mi attendo che ci siano anche capacità importanti. Cioè io ho la pretesa di pensare che chi occupa determinati ruoli abbia capacità superiore alla media nazionale, abbia cultura superiore alla media nazionale e abbia proprio quelle capacità di poter dimostrare questa sua superiorità. Smettiamo, no, di immaginare che siamo tutti quanti uguali. E quello che ha fatto secondo me il senatore Silvestro non depone proprio, ha fatto una figuraccia. La figuraccia l'ha fatta e tra l'altro l'ha rimarcata presentando delle scuse non accettabili, almeno in quel modo. Io invece, visto che di certe cose non se ne parla più, perché quando queste cose poi sono avvenute dopo un po' di tempo e soprattutto lontane, tendiamo a dimenticarle. Dunque, è tutto agli atti, nero su bianco. La cosa è avvenuta in Piemonte, è avvenuta a dicembre del 2025. Allora, è morta una ragazza di 20 anni che era a bordo di un'auto, Matilde Baldi, che è stata tamponata da una Porsche. Ok, quindi questa Porsche che procedeva veloce ha tamponato quest'auto e all'interno dell'auto tamponata c'era una ragazza di 20 anni, si chiama Matilde Baldi. L'incidente è avvenuto sulla tangenziale di Asti e lui, quella alla guida della Porsche, si chiama Franco Vacchina, che dopo l'incidente ha scambiato dei messaggi con alcuni amici. Questi sono alcuni dei messaggi. Gli amici che gli dicono: ma tra un anno ci ridemo sopra. Poi lui che cerca di sapere nella sua chat di amici: ma conosci il prefetto di Asti? Hai filo diretto? Poi le giustificazioni per quanto accaduto: oh, c'ho una sfiga, non mi capacito ancora adesso come sia potuto accadere. E poi parlando con un amico: ma come fai a credere che stessi facendo una gara alle 20:15 con il traffico a palla? E poi: ma tra il lavoro e l'incidente in cui ho distrutto la mia Porsche sono un po' off. Cioè, in tutte queste chat tra amici che sono state estrapolate dai giudici non c'è una sola parola nei riguardi della ragazza di 20 anni che è morta. Insomma, queste sono alcune delle chat telefoniche di Franco Vacchina, conosciuto nella zona di Asti perché è una grande rivendita di pneumatici, che la sera dell'11 dicembre 2025 sulla tangenziale, correndo con la sua Porsche oltre 200 km/h, ha tamponato l'auto nella quale era Matilde Baldi e Matilde Baldi è morta. Insomma, quindi negli atti dell'inchiesta sono stati raccolti anche questi messaggi WhatsApp che Franco Vacchina ha scambiato con alcuni amici subito dopo l'incidente e nei 5 giorni nei quali Matilde era ricoverata in ospedale prima di morire. Franco Vacchina è finito ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale e per aver tentato di inquinare le prove di quanto accaduto quella sera ed è indagato insieme ad una seconda persona, un imprenditore che poi si è dato alla fuga e quindi accusato di omissione di soccorso. Le parole che io vi ho letto sono state scritte nei giorni immediatamente successivi allo schianto. Matilde era in fin di vita. Ma Franco Vacchina in queste chat non ha mai pensato alla ragazza. Ha pensato solamente al fatto di aver distrutto la macchina. Cerca addirittura di arrivare al prefetto di Asti. Chissà poi cosa immaginava di fare. Scrive ad un conoscente: ma sei sempre in contatto con il sindaco? che cerca di aiutarlo parlando con la polizia. Allora ho parlato 30 minuti con il capo dell'anticrimine e il fatto che lei abbia donato gli organi l'ha fatta tenere in vita 4 giorni, sufficiente a raccogliere i filmati e tutto per vedere che cazzo stavate facendo. Siete partiti da Corso Savona e hanno i filmati alla velocità e cosa avete fatto fino all'incidente? 30 persone sono andate a testimoniare che voi stavate facendo una gara. C'è gente che veramente ti vuole morto. Vacchina risponde, dice: ma tu mi conosci, puoi pensare che io stessi facendo una gara alle 8:15 di sera col traffico a palla? E anche con chi gli fornisce il contatto con un perito e gli assicura che la cosa importante è dimostrare che la Fiat 500 ha avuto problemi con le cinture e gli airbag. E in tutto questo mai una preoccupazione per la ragazza di 20 anni che è morta. Ecco, tutto questo secondo me deve avere un peso in tribunale, perché quando si parla di un reato, o un incidente stradale può capitare, sia chiaro, qui non è che stiamo accusando qualcuno a causa di un incidente stradale, ma sembra proprio che la Porsche, con decine e decine di testimonianze, andasse ad una velocità folle. Ma è lo sprezzo della vita degli altri, il disprezzo nei riguardi della vita degli altri, cioè, e tra l'altro anche una intelligenza molto limitata. E guardate, visto che questo Vacchina parla in termini così egoistici, a livello proprio di egoismo non ha capito che se Matilde Baldi fosse, come poi è successo, morta, per lui l'accusa sarebbe stata estremamente più grave, perché una cosa è essere accusato di lesioni gravi, una cosa è essere accusato di omicidio, che sono due accuse completamente diverse che prevedono condanne completamente diverse. Però ecco, io ecco, penso che quando accadano cose di questo genere, poi è vero che in privato si dicono delle cose, va bene, però signori, in questo caso c'è proprio il totale menefreghismo di quello che è accaduto ad una ragazza di 20 anni. Quindi mi auguro che queste chat vengano prese in considerazione. Quando c'è la condanna da A, cioè da un minimo ad un massimo, e secondo me, visto il modo in cui si è comportato questo Franco Vacchina, deve avere il massimo del massimo.
2: RTR 99,
3: ti ricordi?
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
25: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
25: Allora la risposta è MG.
26: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
27: Ti aspettiamo negli MG Store.
28: Ecco la refurtiva McDonald's.
29: Che cosa abbiamo qui?
30: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
31: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
32: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Vi faccio una domanda. Voi siete orgogliosi di essere italiani, o meglio, siete ancora orgogliosi di essere italiani, o meglio ancora, attenzione, ritenete che in Italia oggi uno possa dichiararsi orgoglioso di essere italiano senza per questo passare come un ignobile razzista, xenofobo, o islamofobo? No, perché vedete, io penso che una cosa che è stata tolta a noi italiani è stato coltivare l'amor di patria. Patria. Guardate, questo termine così importante, denso di significati, è stato cancellato e svilito per interi decenni. Parlare di patria voleva dire necessariamente essere classificato come una persona di destra. È stato coniato anche un termine nuovo, o meglio, è stato mutuato da un significato diverso, paese. Io non considero l'Italia il mio paese, io considero l'Italia la mia patria. Quando il termine patria non veniva utilizzato più da nessuno per parlare di Italia, non si neanche più poteva parlare di nazione, perché nazione ti portava poi, per chi amava la propria nazione, ad essere nazionalista, e il nazionalismo doveva essere combattuto. Quindi l'Italia era diventata un paese. È brutto, ragazzi, definire l'Italia è il mio paese, non mi piace. Noi siamo stati, ma io non vi voglio solamente dire nel corso dei secoli, ok? Perché chiaramente, seppur questo fa parte della nostra storia, intesa come geografia, no? Quindi lo stivale. A proposito di stivale, Ben Gvir ha definito l'Italia come una volta il paese dello stivale, oggi è diventato il paese delle ciabatte. Vabbè, ma quindi non vi parlo di quello che è accaduto tanti e tanti secoli fa, da parte di persone delle quali noi portiamo dentro il codice genetico, no? Cioè, signori, quando in Italia c'era il Medioevo, c'erano delle persone che comunque delle quali noi oggi siamo gli eredi. Non conosciamo nulla di quello che facevano quelle persone, non lo sappiamo assolutamente. Noi non sappiamo se un nostro anteato abbia mai interagito con Dante Alighieri, con Caravaggio, con Michelangelo. Noi non sappiamo se un nostro anteato ha applaudito al passaggio di Giulio Cesare. non lo sappiamo, non, però comunque sia ci sono delle possibilità, ok? Però non possiamo noi appropriarci di meriti che chiaramente non abbiamo avuto. Però le persone che conosciamo, le persone che, con le quali abbiamo parlato, le persone che fanno parte della nostra famiglia, della nostra storia, sono quelle che questa Italia l'hanno costruita. Cioè l'Italia fino al dopoguerra non era questo enorme patrimonio in termini

paese del terziario. Significava che eravamo noi una nazione che non aveva materie prime. Quindi le materie prime le doveva importare e poi lavorarle ed esportarle come prodotto finito. Quindi la capacità, attraverso l'ingegno, la conoscenza, l'innovazione, di tramutare la materia prima in un prodotto finito appetibile per il mondo intero. Questo voleva dire essere un paese del terziario. In Italia, nel corso degli ultimi 60 anni, 70 anni, abbiamo avuto una capacità di fare impresa, abbiamo avuto una capacità di inventare. In Italia non avevamo la materia prima, ma avevamo le idee. Patria. Sapete, io dico sempre una cosa che oggi mi sono un po' rotto le scatole, no? Di pensare che difendere la propria nazione, difendere la propria patria sia un qualche cosa che mette in cattiva luce tutti gli altri. Ma l'Italia, prendete un mappamondo, lasciate perdere le terre piattisti che insomma hanno il cervello della scorreggia di un ghiro, ma prendete un mappamondo e divertitevi a guardare tra le terre emerse quanto è grande l'Italia, e poi paragonate l'estensione geografica della nostra nazione al mondo intero. Vi rendete conto che siamo una nazione piccola, piccola, piccolissima, ma se una nazione così piccola è riuscita ad incidere in maniera così importante nelle sorti del mondo intero in termini di conoscenza, cultura, ricerca, produzione, innovazione, arte, cultura, ma sarà sempre stata casualità. La casualità è quando un giocatore di nome Haaland nasce in Norvegia e diventa un fenomeno. Quanti altri calciatori norvegesi fenomeni conoscete? Quella è la casualità. In Italia è evidente che è cambiato, c'è qualcosa che incide nella capacità, ha inciso nella capacità degli italiani di poter arrivare dove siamo arrivati. Vedete, io non mi reputo superiore rispetto a chi arriva da un'altra nazione, per un fatto estremamente semplice e immagino sia anche corretta. Io non è Luca Casciani che si deve confrontare con Peter Van Brom o con Mbula Tengula o con John Springsteen, ok? È la collettività. E allora mi chiedo, se noi siamo stati in grado di creare quello che abbiamo e altre nazioni non ci sono riuscite, e gli abitanti di altre nazioni non ci sono riuscite, come mai è accaduto questo? Cioè, cos'è che ha portato l'Italia, uno sputo di nazione rispetto al resto del mondo, ad essere una nazione che non solo è conosciuta ovunque ed è amata ovunque, nonostante anche noi siamo stati capaci, tra l'altro, di esportare cose ignobili come la mafia in America, e abbiamo fatto anche cose delle quali vergognarci. Però io vi elenco 100 nazioni al mondo e voi credete ad un giapponese, no? Dice: senti, allora, tra l'Italia e il Gabon, tra l'Italia e la Svezia, perché qualcuno altrimenti potrebbe immaginare che parlo solamente di una nazione africana, qual è la nazione che vorresti visitare? Che cosa conosci della Svezia? Cosa conosci?

0: conosci del Gabon e cosa conosci dell'Italia. Vi rendete conto che l'Italia vince a mani basse? L'Italia porta a casa una vittoria schiacciante su tutta la linea. Allora perché non possiamo essere orgogliosi di questo? Cioè, quando noi parliamo di come sta cambiando la nostra società, quando noi stiamo parlando di come sta cambiando la nostra vita, è perché abbiamo deciso, o meglio, è stato deciso a monte, di cancellare tutto quello che poteva renderci orgogliosi di essere italiani a vantaggio di altre culture che, alla luce dei fatti e della storia che parla, hanno dimostrato di essere di categoria nettamente inferiore. Insomma, quando io parlo degli stranieri, io divido gli stranieri in due categorie: quelli che meritano di stare qui e quelli che non meritano di stare qui. Molto semplice. Ma questa netta separazione si basa sul loro comportamento, non sul fatto che io non voglia gli stranieri. Per me uno straniero che sta in Italia e che si adatta perfettamente allo stile di vita italiano smette di essere straniero. Lo straniero che arriva in Italia e pretende di continuare a fare lo straniero in Italia e a vivere come viveva nella sua nazione, io ho il dovere di dirglielo: qui ti devi comportare in maniera diversa, qui le regole sono queste, quindi o ti comporti in questo modo oppure te ne devi andare, perché mi fai vivere male, perché sei molesto, perché sei fastidioso, perché sei violento e soprattutto sei inutile al buon funzionamento di una società. Federico Rampini, che è un giornalista importante, cioè lui oggi è naturalizzato statunitense, ma lui ha lavorato al Corriere della Sera, al Sole 24 Ore, Repubblica, insomma uno veramente molto molto molto in gamba, ha detto delle cose in maniera molto pacata, ma io ve le voglio far ascoltare queste cose perché mette il dito nella piaga. Cioè, ci fa capire come noi siamo arretrati per paura di essere considerati come quelli che guardano l'arretratezza culturale con una forma di razzismo. Ascoltate che cosa dice Federico Rampini. Guardate, dura un minuto e mezzo, ma ne vale veramente la pena. Sentite in che modo affronta il discorso legato a questo senso di colpa occidentale, che non riguarda solamente l'Italia, ma riguarda l'Occidente. Ascoltate bene.
1: Americane. Io le frequento tanto, ho una figlia docente universitaria in California e sono preoccupato. Preoccupato per il futuro dei nostri giovani, per l'indottrinamento, il lavaggio del cervello a cui siete sottoposti in certi ambienti, in molte università, anche prestigiosissime, quelle che un tempo consideravamo le migliori. È terrificante. Io leggo i manuali scolastici che usano in Cina, insegnano ai giovani cinesi a essere orgogliosi del proprio passato, della propria storia, della propria civiltà. I manuali scolastici o universitari che usano in Russia insegnano ai russi a essere orgogliosi della cultura russa. Ma magari dietro questi manuali c'è anche un disegno, un progetto nazionalista, può far paura, però questa è la realtà. Ma anche in Turchia le giovani generazioni sono allevate a un senso di autostima, contenti di essere turchi, provengono da una grande civiltà, l'impero ottomano, lo studiano con orgoglio, con fierezza. Solo da noi i giovani vengono indottrinati a vergognarsi di essere bianchi, occidentali, eredi della più schifosa di tutte le civiltà, malvagia, distruttiva, oppressiva, sfruttatrice. È il suicidio dell'Occidente, che aveva dato titolo a un altro libro. È preoccupante questa cosa, perché noi abbiamo una visione così distorta, così unilaterale, così maniacale del nostro passato. Gli unici a vergognarci.
0: Gli unici a vergognarci del nostro passato. È come se dovessimo chiedere scusa in continuazione. È come se ci trovassimo noi nella condizione di dover accettare per forza dei comportamenti che invece non fanno parte del nostro modo di essere. Quando io dico che fare una trasmissione di controinformazione significa radunare, no, intorno a questa ipotetica piazza virtuale radiofonica un numero incredibile di persone che cercano solamente quella valvola di sfogo, cioè la voglia di sentire qualcuno che la pensa esattamente come loro, ma che loro non possono esprimere, perché altrimenti vengono messi a tacere. Guardate che i crimini che sono stati portati a termine solamente nel corso dell'ultima settimana e il silenzio che è calato intorno a questi crimini vi fa capire che è in atto una volontà di sostituire una civiltà con un'altra civiltà attraverso delle libertà che agli italiani non sono concesse. Allora, gli indiani che sono presenti qui in Italia lavorano, sono stati raramente, ma molto raramente, sono incappati in qualche disavventura. Essendo tanti, ci può capitare, no? Il delinquente come l'indiano che ha accoltellato il ragazzo inglese in Inghilterra. Ma la cosa allucinante è che, ad esempio, in Inghilterra, se tu sei inglese e vai in giro con un coltello, giustamente ti arrestano. Se sei indiano e la tua religione dice che puoi girare con un pugnale cerimoniale, tu lo puoi fare. Cioè, e qui, ragazzi, ci sono delle cose che entrano in rotta di collisione. Cioè, io non posso immaginare di dire ad un italiano: se tu sei dubbioso nei confronti di certi dettami dell'Islam, devi stare in silenzio, altrimenti sei islamofobo. E poi posso permettere che dei musulmani praticanti possano comportarsi in una maniera tale che è totalmente contraria a quanto previsto dalle nostre leggi ed è anche scritto nella nostra Costituzione. Cioè, la vera rottura, il vero punto di rottura è quando si concedono a persone che appartengono a determinate nazioni, a determinate culture, a determinate civiltà, a determinate religioni, di fare delle cose a chi invece, essendo nato in Italia, cristiano o ateo, sono negate. Cioè, quindi la legge comincia a seguire due percorsi diversi. L'africano che ammazza un italiano sparisce dalle notizie di cronaca. L'italiano che uccide un africano, allarme razzismo. Continueremo a parlarne tra non molto qui in radio, perché fare controinformazione significa proprio questo: raccontarvi le cose che gli altri, per vigliaccheria, per un disegno specifico, preferiscono non dirvi, perché se ve le dicono vi fanno pensare, e se pensate votate in un certo modo, e se votate in un certo modo significa che loro perdono le elezioni.
2: RTR 99, ti ricordi. Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Romana Auto.
5: Da Romana Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:54 minuti primi e qualche secondo. E domanda che vi faccio e la risposta ve la do tra un po'. Per guadagnare in qualche anno 1.800.000 euro significa che devi essere una persona veramente in gamba, soprattutto quando questo 1.800.000 euro ti derivano dai soldi pubblici. Ne parleremo tra pochissimo, non ve ne andate, perché se avete bisogno di incazzarvi io sono qui per servirvi, ma visto che ci dobbiamo incazzare anche parlando di furti, però grazie a Fabrizio di Sicurchiavi possiamo anche proteggerci al meglio. Ciao Fabrizio, buongiorno, come stai?
8: Ciao Luca, buongiorno, benissimo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, l'altro giorno mi manda un messaggio Fabrizio su WhatsApp, sul mio cellulare. Io pensavo che fosse le solite immagini che manda lui, cioè cose di donne nude, cose di questo genere. E invece
8: non è vero, dai.
0: Come non è vero? Ma è riempito dei...
8: Se mandiamo le foto dei negozi di chiavi.
0: Sì, è vero, è vero, quella è la cosa che facciamo. No, mi manda delle foto e inizialmente non riuscivo a capire che cosa fossero. Poi dopo le ho aperte, le ho viste bene ed erano intervenuti perché nella casa di una persona...
8: Un ascoltatore della radio, Luca, era un ascoltatore della radio. Aveva sentito anche del defender magnetico, okay, e di tutte le cose che diciamo noi. Era diciamo al corrente di quello che succedeva.
0: Ma senza entrare nello specifico, in che zona di Roma era questo ascoltatore?
8: Praticamente stava vicino alla Balduina.
0: Ok, Balduina,
8: era okay. D'oro.
0: Sono entrati e hanno distrutto non solo chiaramente la porta, la serratura, con l'acido chiaramente è caduto a terra ed ha causato anche danni non solo alla porta ma anche danni al pavimento perché si è mangiato tutto. Che cosa hanno fatto in questo caso i ladri?
8: Hanno messo l'acido, quindi diciamo teoricamente la fase è quella: arrivano, mettono l'acido, spruzzano l'acido nella serratura, nel cilindro europeo. Hanno fatto anche una serratura a doppia mappa, quindi hanno comunque sciolto anche le gorge di una serratura a doppia mappa, e penso che se ne vadano per 40 minuti, un'ora. L'acido fa il suo effetto corrosivo, ritornano e aprono la serratura perché comunque si è sciolta tutte le parti che sono all'interno, il meccanismo della serratura si è sciolto e aprono la porta di casa. Allora non è tanto il problema che entrano in casa, che quello già è un grosso disagio. Il problema è che fanno un danno, Luca, allucinante. Hai visto il video che ti ho mandato?
0: Pazzesco.
8: Che oggi o domani sarà anche sulla nostra pagina di Instagram, quindi lo pubblicheremo oggi o domani sulla pagina di Instagram, e potete vedere visitando la pagina Instagram Sicurchiavi quello che fanno. E hanno corroso sia le due serrature e hanno corroso il pannello esterno, ma soprattutto il pavimento per terra. Considera che c'era il marmo, quindi si è corroso una parte di circa 1 m² di marmo, perché poi sciogliendo e colando in terra ha devastato il marmo che c'è in terra. Quindi il danno ai clienti, il danno veramente oltre al danno la beffa. Quindi comunque, oltre che sono entrati in casa, hanno praticamente fatto questo tipo di danno sul pavimento, sul pannello.
0: Una cosa, con il defender magnetico antiacido di Sigurgavi avrebbero evitato questo problema?
8: Avrebbero evitato sì, perché comunque il nostro defender magnetico è l'unico defender magnetico che c'è in commercio, che noi ci siamo fatti produrre dalla Disec, dove la parte anteriore è stata fatta in acciaio inox 18-8, quindi è stato fatto con lo stesso identico materiale con cui vengono fatte le pentole che noi ci cuciniamo tutti i giorni, quindi resistono a tutti i tipi di acido e a tutti i tipi di attacchi. Quindi il nostro defender magnetico è acid resistant, c'è scritto sopra, è acid resistant, quindi se metti l'acido non fa niente, rovina la vernice del defender, l'ottonatura, ma non può assolutamente fare nulla. E questo che cosa fa? Diciamo preserva e evita che il ladro vada lì e mette l'acido, perché comunque tanto è inutile metterlo su un defender magnetico acid resistant.
0: Allora, per avere il defender magnetico a casa vostra è molto più semplice di quanto voi possiate immaginare, perché basta inviare, per sapere se la vostra serratura, la vostra porta è compatibile, basta inviare tre foto. Voi fate tre foto alla vostra porta di casa, quindi dall'interno, di taglio, quindi con la porta aperta, e dall'esterno senza alcun altro tipo di riferimento, e mandate queste tre foto al numero WhatsApp, è un account business di Sicurchiavi, il numero è lo 06 580 06 72, ripeto 06 580 06 72. Fabrizio, in tempo pressoché reale, Fabrizio o chi per lui, vi invierà la risposta, e la risposta sarà molto chiara, della serie: si può fare, se si può fare quanto viene a costare, oppure vi possono anche dire non si può fare, perché può capitare che ci siano alcune serrature che chiaramente non permettono l'installazione di questo defender, certo, magnetico.
8: Ma infatti il problema fondamentale è comunque fare le tre foto, mandarle, così uno è informato. L'informazione oggi è il tuo lavoro, è la cosa più importante, quindi essere informati se è una serratura che si può sciogliere con l'acido oppure è comunque a rischio. Tanti ascoltatori ci mandano le foto dei defender magnetici che abbiamo installato 7, 8, 10 anni fa, come te l'abbiamo installato a te a casa,
0: certo.
8: E non serve fare nessun tipo di upgrade. Voglio ricordare, importante e fondamentale, l'offerta per tutti gli ascoltatori di RTR 99, che il defender magnetico con la placca top, con l'installazione finita, si spendono scontato solo esclusivamente per gli ascoltatori 299 euro più IVA, e ricordo che questi 299 euro più IVA sono detraibili del 50%, quindi basta che noi vi facciamo la fattura, si può portare in detrazione facendo un bonifico per ristrutturazione, e quindi diciamo il costo di una pizza, mettere in sicurezza la porta blindata.
0: Sono soldi spesi bene.
8: Certo.
0: Il numero di WhatsApp di Sicurchiavi, lo ripeto ancora, 06 580 06 72. Se volete andare, che per vi fa piacere o perché passare lì, passate lì da lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 con orario continuato in viale dei 420 62. Ciao Fabrizio, buon lavoro.
8: Ciao Luca, buona giornata.
0: Ciao,
8: grazie. A tutti.
0: Abbiamo salutato così Fabrizio di Sicurchiavi. Ricordate il numero 06 580 06 72. Allora, questa ve l'ho fatta ascoltare qualche tempo fa, ma secondo me repetita iuvant, come dicevano gli antichi latini. E dunque, lei si chiama Emanuela Corda. Emanuela Corda, che è del Movimento 5 Stelle, a novembre 2013, alla commemorazione dei caduti nell'attentato di Nassiriya, fece questo intervento. E io ve lo voglio riportare pari pari, proprio per capire e per aiutarvi a farvi capire certe cose. Quindi commemorazione dei caduti dell'attentato di Nassiriya, Emanuela Corda, onorevole Emanuela Corda, Movimento 5 Stelle, si espresse in aula in questi termini. Ascoltate bene.
9: Noi ricordiamo commossi 19 italiani deceduti in quell'attacco kamikaze, e oggi siamo vicini ai loro familiari. A volte ricordiamo anche i 9 iracheni che lavoravano nella base italiana, ma non troppo spesso. Nessuno ricorda però il giovane marocchino che si suicidò per portare a compimento quella strage. Quando si parla di lui, se ne parla solo come di un assassino. E non anche come di una vittima. Noi ricordiamo come...
0: E non anche come di una vittima. Allora, questi dati sono estrapolati dalla documentazione patrimoniale ufficiale del portale della Camera dei Deputati. Parliamo della 17esima e 17esima legislatura. Quindi nella 17esima legislatura l'onorevole Emanuele Corda è stata in carica per circa 60 mesi e nella 18esima legislatura per circa 54 mesi, quindi un totale di 9 anni e mezzo che hanno permesso di percepire competenze lorde per circa 1.800.000 euro, il che vuol dire circa 1.000.000 nette di sola indennità, e da questa somma sono esclusi i rimborsi spese. Siete consapevoli di chi viene pagato al Parlamento italiano?
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: RTR 9.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9:08 minuti primi e qualche secondo. Allora, io vi dico una cosa e sono perfettamente consapevole del fatto che su questo molti di voi non saranno d'accordo con il sottoscritto. Però io lo metto in conto, cioè, ci sta senza alcun problema. Dunque, a me non piace quando due termini come influencer e destra vengono messi insieme fino a formare una nuova professione definita così, influencer di destra. È un po' come le convergenze parallele. Io credo proprio che l'essenza stessa dell'essere di destra debba allontanare dal concetto di influencer, ok? Questo anche se certe considerazioni, certe battaglie mi possono anche vedere d'accordo. Non mi piace il modo, non condivido il modo. Dunque, è successo a Parma con un ragazzo che si chiama Ferenc Venturelli, che ha 20 anni, è un attivista della Lega ed è molto impegnato nel fare dei video, nel denunciare dei video di quello che accade in alcune città dell'Emilia, problemi causati dagli stranieri. È stato aggredito l'altro giorno mentre stava facendo un video e è stato picchiato. Fortunatamente non ha riportato gravi danni perché un suo amico è intervenuto con lo spray urticante e durante questo video lui che riprendeva questi africani che stavano in centro a Parma, durante questo video lui non ha detto solamente non potete comportarvi così, io sono per l'emigrazione, sono orgoglioso di essere della Lega. Ha chiamato questi africani con il termine scimmia. Ragazzi, questo è sbagliato. Cioè, signori, questo è sbagliato. Cioè, nel momento stesso in cui io condivido la denuncia per determinati comportamenti che sono fastidiosi, invasivi, anche incivili, ma se tu chiami scimmie delle persone per il colore della pelle, automaticamente passi dalla parte del torto. Arriva Saverio Tommasi, poi, che è quello, per intenderci, che stava con la flottiglia, che è diventato famoso come Bitini, che ha scritto: oggi un influencer di area estrema destra, lo vedete, influencer estrema destra, leghista, a Parma è stato circondato e preso a calci da un gruppo di ragazzi stranieri. L'influencer era andato a provocarli facendo video e fra varie frasi indicibili li aveva anche chiamati scimmie. Si sente dallo stesso video postato dall'influencer di destra. E a me sto caso influencer, sto cavolo di influencer di destra turna e mi dà fastidio. Quella dei ragazzi stranieri, visto che leghisti piace tanto, ha un nome, si chiama legittima difesa. E sia chiaro, accidenti a tutti quegli influencer pseudotali che da anni ammorbano i social con le loro imprese vigliacche, riprendendo da anni e dando in pasto a commentatori feroci, ragazzini minorenni, persone tossicodipendenti e quasi sempre con disagio mentale, ed evitando accuratamente la criminalità, quella vera, radicata, che muove le fila. Cari influencer con il cellulare in mano, pagati a visualizzazioni, il degrado di tale siete voi, voi non siete mai la soluzione perché voi siete parte del problema. E poi ha aggiunto: un conto è parlare, dicono quelli che ogni giorno attaccano, minacciano e insultano. Raga, l'hanno rimesso a posto, tutto qui. Cioè, come a giustificare il fatto che questo ragazzo sia stato picchiato? È chiaro che io condanno il gesto condanno la violenza. Però se tu vai e chiami scimmie delle persone che si stanno anche comportando male, sia chiaro, lungi da me difendere quelle persone, ma se vai lì e riprendi ciò che stanno facendo e riprendi il degrado, è un discorso. Se li chiami scimmie, devi aspettarti una reazione. Oh, io cerco sempre di essere intellettualmente onesto, e a me, ve lo dico anche così, non mi piacciono neanche certe diciamo performance da parte di alcuni. Dunque, a Venezia, per esempio, c'è quella signora che è diventata famosa perché urla contro i borseggiatori, no, pickpocket. A Roma Cicalone ha costruito un personaggio su questo suo modo di intervenire. Adesso è la volta di un altro, Simone Carabella, e qualcuno più diceva: perché non inviti queste persone qui in radio? Perché a me quel modo non piace. Cioè, il fatto di costruire un personaggio su denunce, pur condividendo il loro malcontento, pur condividendo la loro rabbia per quello che accade, ma poi alla luce dei fatti il risultato che si ottiene è qualche like, qualche visualizzazione, ma le battaglie che sono importanti, che sono profonde, ragazzi, non si combattono in questo modo. Si combattono con le idee, con i discorsi, con la perseveranza. Io non posso immaginare di andare con una telecamerina, fare un video e urlare il mio disappunto, perché quello è un urlare di pancia, quella è una rabbia di pancia. E quindi dice: ma tu perché non le inviti in radio? Perché, ragazzi, in radio un influencer qui all'interno di questa mia trasmissione non ci metterà mai piede. Cioè, io non farò mai parlare influencer, ma un qualunque influencer, anche se vengono identificati come influencer di destra, anzi a maggior ragione, vorrei dire proprio questo: se ritenete di essere di destra, dovete abbandonare il pensiero di fare anche gli influencer. Cioè, qui parliamo proprio di qualità delle persone. Siccome io considero gli influencer in generale uno dei mali di questa nostra società, pensare che idee di destra possano essere veicolate attraverso determinati influencer, questa è una cosa che mi fa incazzare. Quindi quelli che mi chiedono perché non li inviti in trasmissione, vi ho dato la risposta: perché secondo me non hanno le qualità per portare avanti le mie idee.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:19 minuti primi e qualche secondo. Adesso torno sull'argomento perché sapevo perfettamente che non sareste stati d'accordo con il sottoscritto. Prima volevo fare gli auguri a due miei amici. Allora, oggi è il compleanno del professor Enrico Margaritondo, che saluto, non so se sia all'ascolto o meno, personaggio conosciutissimo, tra l'altro ragazzi, quando si parla di mano, ma a livello mondiale uno dei migliori chirurghi della mano che siano mai esistiti. Quindi auguri al professor Enrico Margaritondo e poi auguri anche a Pasquale Varriale, che è un altro mio amico, anche lui un grandissimo, un artigiano della pelle, ma come di quelli. Quando Pasquale non ci sarà più, speriamo avrà un centinaio di anni, è uno di quegli artisti veri, attenzione, parlo artisti veri, sai, quelli che non troveremo mai sui libri di scuola, ma quelli che sono in grado di lavorare la pelle grazie ad un senso dell'artigianalità tutto italiano. Quindi auguri al professor Enrico Margaritondo e auguri a Pasquale Varriale, oggi è il loro compleanno. Allora, vedete, quando io ho parlato di influenza di esterno non volevo sminuire quello che viene fatto, no? Perché per esempio c'è chi mi scrive, ma diciamo che la stragrande maggioranza delle persone che hanno mandato messaggi non sono d'accordo con quanto ho detto, no? Dice, evidentemente non hai più pallida idea di quante centinaia di borseggi sono stati evitati mentre Cicalone e gli altri giravano per le stazioni evitando migliaia di lavoro alle forze dell'ordine per denunce e altre cose. Chiamarli influencer o personaggi è assolutamente riduttivo per il lavoro che hanno fatto fino a questo momento. Ma se non seguivo Cicalone non avrei mai saputo di che posto è la metro di Roma. Non sono d'accordo con te, io Carabello e Cicalone li apprezzo per il lavoro che fanno, perché grazie a loro hanno iniziato a capire i gravi problemi che ci sono nelle nostre città. Poi c'è chi tenta di scusare il termine scimmia. Scimmia è colui che scimmiotta il fare e comportamento umano senza alcun discernimento reale. Scimmia è una parola brutta, hai visto come hanno risposto e difeso gli stranieri a parole quelle di sinistra? Ragazzi, scusatemi, adesso non siamo onesti, ok? Ma se io ho una discussione con una persona che ha la carnagione scura, ok? E se in questa discussione è anche accesa, gli dico, ma tu sei un imbecille, lo potrei dire a qualunque persona. Se gli dico, stai zitto, scimmia, è chiaro che il termine scimmia è riferito al suo colore della pelle. Cioè, non nascondiamoci dietro ad un dito cercando di scusare ciò che non è scusabile. O se vogliamo essere credibili, se vogliamo essere considerati onesti nell'esposizione dei nostri pensieri, dobbiamo farlo fino in fondo. Riguardo a questi due, no, io mi chiedo, ok, allora Cicalone, che non conosco personalmente, ma guardate, mi è simpatico lui e mi è simpatico pure Simone Carabella, non sono persone che mi stanno antipatiche, peraltro non le conosco, cioè io ho visto una volta Simone Carabella ad una manifestazione, ma l'ho visto, non gli ho mai stretto la mano, non l'ho mai conosciuto personalmente, non ho nulla contro di lui, così come non ho nulla contro Cicalone. Dico solo che io faccio fatica a considerare quello un lavoro chiaramente che si basa su visualizzazioni che portano popolarità, cioè lavoro, l'ho sempre detto, io sono marchigiano, quindi per me il lavoro è fatica. Nelle Marche non si dice vado a lavorare, si dice vado a fatica. Ora, il fatto che rappresenti una fatica, mostrare situazioni del degrado di Roma, ma se domani Roma, Dio volesse, immaginate, Roma diventa un posto dove non c'è più degrado, quel lavoro finisce. Cioè, quel lavoro finisce. Cioè, io questo non mi piace. Tutto lì, cioè non lo fai bene, sei libero di farlo, ma nel momento stesso in cui lo fai, chiaramente io posso essere libero di non apprezzare quel modo di fare politica, perché quel modo di fare politica diventa poi difficile da difendere in un confronto. Ok, diventa molto difficile. Cioè, io porto avanti, io e altri, attenzione, non dico io, solamente io e altri portiamo avanti un discorso legato ai problemi degli stranieri presenti in Italia, ma non in quanto stranieri. Io mi riferisco al numero degli stranieri e il fatto che hanno dei comportamenti che sono incivili, il fatto che siano in Italia e non lavorino e possono contare su un mantenimento dello Stato italiano, sul fatto che siano arrivati in Italia e non c'è la possibilità di accoglierli e farli vivere in maniera dignitosa. Io parlo di quello. Cioè, le persone che ogni giorno, oh, mi permettete, cioè, si fanno il culo al microfono, ok? Perché io 3 ore mi faccio il culo al microfono, ok? Cerco di veicolare concetti, cerco di estrapolare situazioni, cerco di costruire dei ragionamenti veri e propri. E poi, se quelli di sinistra mi mettono nello stesso calderone con 3 minuti di video, io non ci sto. Cioè, ritengo un certo tipo di comunicazione, se legata ad ideali di destra, qualcosa che dà più problemi che non vantaggi. Tutto qui. Ma io apprezzo il fatto che loro vadano a denunciare delle situazioni di degrado, va benissimo, ma una cosa è denunciare una situazione legata al degrado, una cosa è poi collocarla in una determinata area politica. A me quello non sta bene, a me quello non piace. Tutto lì. Poi dice, ma tu vuoi vietare loro di fare questo? No, assolutamente. Solo che quando ti metti, tra virgolette, sul mercato, ragazzi, se tu metti in vetrina un oggetto, io, la mia amica Claudia, ok, c'ha il negozio più fornito delle Birkenstock a Roma, a Piazza Venezia, Sabò, ok? Tu vai lì e c'ha tutte le Birkenstock possibili e immaginabili. Ora, le Birkenstock sono comodissime, a parecchie persone non piacciono, è anche vero che a parecchi piacciono, ok? Ora io passo davanti alla vetrina di Sabò, non come amico della mia amica Claudia, ma così è, passo davanti e posso dire, vedendo le Birkenstock in vetrina, mazza, fanno proprio schifo. Ma non è che Claudia esce e mi dice come deve metti. Se le mette in vetrina, le mette in vetrina perché le scarpe devono essere viste, quindi ci sono quelle alle quali possono piacere e quelle alle quali non possono piacere. Tu fai dei servizi, li metti in vetrina, ti possono piacere e possono non piacere. A me non piace la collocazione politica e il modo in cui certi servizi vengono confezionati. Insomma, per dirla in maniera molto più chiara, io non voglio che le mie battaglie possano essere messe sullo stesso piano di ciò che viene fatto sui social. Chiaro il concetto?

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99
4: Ti ricordi
5: RTR 99, ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:35 minuti primi e qualche secondo. Volevo leggervi questa cosa. RTR 99 ti consiglia: il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio fra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratuita, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta. Chi menziona RTR 99 durante le visite riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguici su Facebook, Instagram APS Colle Mannarino. Dunque, il discorso che ho fatto legato ai cosiddetti influencer di destra, ce ne sono vari, attenzione, perché poi quando si apre un mercato c'è qualcuno chiaramente che ci si tuffa, ci si fionda, e io penso che ognuno sia libero di fare quello che vuole. È naturale, è logico che poi se tu trovi delle persone che grazie al loro intervento riescono a impedire un borseggio o per un tot allontanano quelle persone che avrebbero borseggiato dalla metropolitana, è chiaro che provo una naturale simpatia, no? Un naturale trasporto. Quello che forse non è chiaro è che io cerco in tutti i modi, per quelle chiaramente che sono le mie capacità e per quelle che sono le mie possibilità, di portare avanti un discorso dandovi non solo la possibilità di essere indignati, ma anche di incanalare la vostra indignazione. Cioè, se io faccio vedere solamente una cosa che non va e dico non va, guardate che schifo, è fine a se stesso, ma dietro quella cosa che tutti quanti vediamo c'è poi un progetto, c'è poi un ragionamento. Cioè, io volevo semplicemente rimarcare una distanza tra chi fa informazione e lo fa in un certo modo e chi fa visualizzazioni e di conseguenza lo fa in un altro modo. Tutto lì. Cioè, mi piaceva sottolineare questo. Diciamo che si parla di qualità diverse, parliamo di qualità diverse, quindi al di là

anche allo stato embrionale un progetto politico dietro quello che vediamo? No, no. E poi voi siete liberissimi di pensare che quel lavoro sia utile. E va bene. Però io invece penso che quel lavoro è alla lunga non porti voti, ma anzi dia armi all'opposizione, in questo caso alla sinistra, per dire che la soluzione ai problemi non è quella di operare in una maniera che è visivamente violenta, visivamente, non fisicamente, attenzione. Tutto lì. Viviamo in un'epoca in cui la gente ragiona, la gente pensa, la gente vede. Se vedo un video che mostra il degrado di Roma, io posso anche commentare: sì, bravo, bene, schifo, qui. Poi, dopo, oltre a averlo fatto vedere, c'è un ragionamento a valle a quel punto, non a monte, c'è un ragionamento a valle dopo averlo fatto vedere. Tutto qua, ma sarà che io continuo a pensare che i social permettano una eccezionale visibilità. Basta trovare poi il canale giusto, e a me quel tipo di visibilità non piace, tant'è vero che io ho un profilo di Instagram, lo sapete, no? La mia unica presenza sui social è il profilo su Instagram Luca Casciani RTR99, e se andate a controllare su Instagram il mio profilo capirete che siamo pochi, nel senso che siamo 6.401, cioè 6.401 persone, 6.401 individui che hanno deciso di iniziare a seguirmi sul mio profilo di Instagram. Ed è un profilo di Instagram dove, se lo andate a vedere, vengono veicolate idee, cioè pensieri, si rimarcano appuntamenti in radio, si ricordano appuntamenti in radio o battaglie che abbiamo fatto qui in radio. Cioè, non è, se scendessi con una telecamerina a far vedere quello che succede, probabilmente avrei più like, avrei più mi piace, ma non mi interessa. Cioè, perché il mio lavoro è quello di parlare in radio, non è quello di diventare un influencer o avere visibilità. Tant'è vero che se controllate sul mio profilo di Instagram, andate, non ci stanno foto mie. Cioè, non sono io la persona, non sono io la figura che deve crescere, sono le idee che devono crescere. So che questo qua nel mondo dei social è considerato sbagliato, perché non ti porta sufficiente visualizzazione, non ti porta sufficiente popolarità. E io vado avanti per la mia strada. Certo, non è una cosa che in termini di visibilità sui social porta a dei risultati, ma neanche io cerco quei risultati. D'altra parte, qualità e quantità mai sono andate d'accordo, mai, soprattutto in una società come quella di oggi, dove tu vali in base al numero dei tuoi follower. Io ho 6.401 follower e valgo in quel mondo un'antichia. Hai 1 milione di follower, chiaramente vali molto di più. È quella ricostruzione del valore delle persone basata su quante ti seguono, su quanti follower ti seguono. Anche se poi mi chiedo sempre quanti di quei follower sono disposti veramente poi a seguirti, considerando che il rapporto che hai stabilito con loro è basato solamente sui video che sono stati poi montati in un certo modo, in una certa maniera. Vabbè, volevo fare un discorso che è legato al lavori,
che molti

vogliono più fare, hai salari bassi e indubbiamente questo è un altro problema. Però una domanda, è una domanda che faccio anche a me stesso in questo momento, perché se fossi in grado di darvi una risposta saremmo a cavallo, ma invece non è così. Dunque, facendo un'analisi generale, ok, oggi noi abbiamo le giovani generazioni che hanno difficoltà ad accedere al mondo del lavoro e soprattutto ad un lavoro che sia sufficientemente retribuito, con un contratto che ti dia la possibilità di avere poi progettualità. Per progettualità significa basare il tuo futuro su quello che è il lavoro oggi e quello che sarà il lavoro domani. Progettualità significa voler affittare un appartamento e poter dare delle garanzie da dare al proprietario dell'immobile. Progettualità significa andare in banca e poter chiedere un mutuo per acquistare una casa. Ti vengono a mancare queste basi e chiaramente fai fatica a lanciarti verso quello che sarà la tua vita un domani. Ma oggi noi abbiamo una situazione che più o meno è questa. Moltissimi giovani, tantissimi giovani, possono permettersi di vivere una vita accettabile grazie a quello che possono fare i nonni per aiutarti e quello che possono fare ancora i genitori per aiutarti. Perché sia nonni che genitori, nonni che sono ancora in vita, i genitori chiaramente che sono ancora in età lavorativa, ti possono dare un aiuto. E quando verranno a mancare i nonni, quindi quando verrà a mancare quello stato sociale, quel welfare sotto forma di erogazioni di pensione, e questo significa che automaticamente verranno a mancare le basi sulle quali finora hai poggiato la tua vita, gli aiuti sui quali hai poggiato la tua vita. Cioè, i ragazzi di oggi, quando diventeranno genitori, ammesso diventeranno mai genitori, sarà difficile che potranno aiutare i loro figli come i nostri genitori hanno aiutato noi e così come i nostri nonni hanno aiutato noi. Noi ci troviamo in un momento che rappresenta oggi un baratro sociale e di questo la colpa chiaramente è del modo in cui la nostra politica del passato ha portato alla chiusura di un numero enorme di aziende, di attività produttive. Noi 30 anni fa abbiamo pensato che la delocalizzazione, 30 anni fa abbiamo pensato che acquistare prodotti provenienti dalla Cina a basso costo avrebbe aumentato il potere d'acquisto dei nostri stipendi. Oggi ci stiamo rendendo conto che le fabbriche stanno chiudendo, molte hanno già chiuso, l'attività produttiva in Italia è ridotta al minimo, quello che funziona è passato in mano agli stranieri e abbiamo una nazione con milioni di persone che sono arrivate in Italia perché in Italia possono contare su leggi permissive e soprattutto possono contare su una rete di assistenza sconosciuta agli italiani. Io, signori, non ci sarò più, ma questi sono i prodromi, e prodromi è gratis alle 9.48 su RTR, non te lo ti ricordi, di quella che un domani si chiamerà guerra civile. Chiamatela guerra di civile, guerra di civiltà, guerra di religione. Questo è quello che sta accadendo in Italia. Facciamo ancora in tempo a cambiare? Sì, ma bisogna agire con l'accetta, non con le carezze.

0: RTR 99 ti ricordi. Ti ricordi.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
1: RTR 99, ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:55 minuti primi e qualche secondo. Leggo sempre i vostri messaggi, quindi mi piace molto il confronto e mi piace tanto il confronto anche con ascoltatori sono in disaccordo con il sottoscritto. Intanto mi è arrivato il messaggio del professor Enrico Margaritondo, dice: mi hanno detto di spendere le parole nei miei confronti, grazie Enrico. Enrico, ma dicevo delle bugie, no? Delle bugie. Ti voglio bene, ancora auguri Enrico, anzi prof Enrico, io lo chiamo il prof. Torno a rispondere ad una tua domanda di giorni fa, perché ascolto RTR 99 e questa trasmissione in specifico. Intanto lo sfogo di sentire cose che condivido, confermandomi che in tanti la pensano così, dato che il dubbio sorge, essendo questi argomenti non riscontrabili nei media, e se li esprimi in giro ti guardano male, anche se magari condividono, ma sono annichiliti da quella tendenza che si spera sarà invertita. Sapete che c'è? È che parlare in un certo modo, cioè fare radio in un certo modo, significa tentare di convogliare la vostra rabbia attraverso poi determinate scelte. Cioè, quindi non solo darvi quelle informazioni che altrove non trovate, ma capire che non siete soli. Cioè, il fatto che quando voi parlate, quando voi esprimete una vostra opinione, venite automaticamente ridotti al silenzio perché il pensiero unico dominante vi vuole lobotomizzati. Cioè, voi dovete certe cose, sulle determinate cose non ci dovete ragionare in alcun modo, in alcuna maniera. Non ci dovete ragionare, stop, è finito. È così. Noi vi forniamo il pensiero già ragionato. Ed è quello, dovete prenderlo per vero. Invece io cerco tutti i giorni di farvi capire che esiste un'altra verità e vedere se poi l'altra verità è anche poi la vostra verità. Signori, vi ricordo che venerdì alle 8:10 qui in radio ci sarà il generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale. Venerdì 8 e 10, genere Roberto Vanacci, e vi ricordo anche che venerdì sarà per il sottoscritto l'ultima trasmissione prima di un periodo di ferie che dureranno un paio di settimane, quindi io fino a venerdì 12 sarò con voi, mentre da lunedì 15 per due settimane sarà con voi Paolo Famiglietti dalle 10 alle 13, ok? Quindi io fino a venerdì 12, poi ci risentiremo sempre, se Dio vorrà, martedì 30 giugno. Vi dice bene, eh? Due settimane senza sto rompipalle su RTR 99, ti ricordi, tutte le mattine. Vi lascio a Fabio Martini con La strana nostalgia fino alle 13, poi dalle 13 alle 16 Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con Gli anni del jukebox, e dalle 16 alle 20 Andrea Torre con Torre 99. E noi, se Dio vorrà, invece ci sentiremo domani mattina puntuali come al solito alle ore 7, se Dio vorrà. Dio vorrà, perché in Italia ancora se per pochissimo abbiamo, anche perché ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, alle 7 domani mattina, e con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e che più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99 Ti ricordi e da parte di Luca Casciani. È inutile che ve lo dica, domani alle 7 tutti qui, corve le no, corve.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
3: Bentrovati, l'Iran sospende gli attacchi contro Israele ma restano le tensioni, mentre Trump rivendica progressi diplomatici. Anche Teheran conferma: con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese. Ma questa mattina i media libanesi hanno riferito di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatia, nel sud del Libano. E nello stretto di Hormuz è precipitato un elicottero americano, salvi due piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia avuto un guasto. L'omicidio di Willy Monteiro, aggredito a morte a Colleferro in provincia di Roma nel settembre 2020. Nel processo d'appello Teri, i giudici hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. La decisione arriva dopo il rinvio della Cassazione per rivalutare le attenuanti generiche concesse nell'appello bis. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale conoscerà presto il nome del nuovo CT. Salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri ritorneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. È tutto, a più tardi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: E buongiorno a tutti, dopo Luca Casciani arrivo io, alzo la mano, sono io, presente, sono Fabio Martini, buongiorno, in diretta su RTR 99, ti ricordi, anche oggi riavvolgeremo il nastro un po', la nostra e vostra strana nostalgia, con anche un po' di canzoni che hanno fatto parte del nostro tempo e perché no, anche e soprattutto delle nostre estati. Volete una testimonianza? Eccola!

Che poi naturalmente le canzoni dell'estate sono state fondamentali, bellissime, importantissime. E allora sì, è giusto naturalmente cominciare proprio con una canzone estiva, proprio adesso in cui l'estate bussa alle nostre porte. L'estate musicalmente parlando è stata un qualcosa di fondamentale, grande ispirazione musicale.

Beh, allora parlavamo di canzoni estive, Gente di Mare, Tozzi e Raff. Beh, mi sembra insomma un inizio veramente giusto, perfetto, azzeccato. Buongiorno, mondo di RTR 99, ti ricordi? Adesso riavvolgiamo il nastro un po'. Andiamo a quei tempi dove veramente i dischi importanti la facevano da padrone. E i dischi importanti li abbiamo consumati, li abbiamo regalati, li abbiamo firmati e li abbiamo dedicati. Allora, se dobbiamo scegliere un disco importante, quale potremmo scegliere? Secondo me questo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
7: Continua fino al 10 giugno.

Ieri parlavamo di Lucio Battisti con la bellissima Dio mio no, vi ricordate? Eravate all'ascolto ieri? C'eravate? E quindi lì c'era un discorso di attesa, lei verrà o non verrà? Intanto è tutto sul fuoco, sto preparando la cena e poi lei è arrivata, le ha sfiorato le mani e poi Dio mio no, che cosa fa? E insomma quella era una versione. Poi c'è questa Innocenti Evasioni dove invece lei è lì, ma praticamente poi è arrivata l'altra persona. E chi può essere allora a quest'ora di sera? Sarà un amico o chi lo sa? Chiunque sia si stancherà di suonare, ma insomma la serata a questo punto, dopo Innocenti Evasioni, non è che sia andata benissimo. Ansia, assolutamente ansia. E prima abbiamo ascoltato anche Santana. Insomma, queste nostre canzoni ci hanno raccontato veramente dei frammenti di vita e probabilmente anche delle esperienze vissute, chissà. E nel frattempo uscivano i dischi, compravamo i dischi, ascoltavamo i dischi e poi improvvisamente venivamo a sapere che stava per arrivare un nuovo disco e allora ci preparavamo anche lì, insomma c'era un rito, si aspettava il sabato per andare a comprare questi dischi e c'era la scoperta di canzoni meravigliose e bellissime. Per esempio vi prendo per mano adesso e vi porto nel 1985. La storia di Phil Collins è una storia meravigliosa, bellissima naturalmente con i Genesis, ma anche da solista, assolutamente. Un grandissimo musicista che è penetrato, è entrato dentro le nostre vite con la sua classe, con la sua batteria e con la sua musica. Ci sono dei personaggi musicali che hanno veramente segnato il nostro tempo in positivo e ci hanno veramente fatto bene al cuore, forse un pochino meno alle tasche, perché insomma abbiamo investito molto su alcuni personaggi musicali comprando i loro dischi, ma davvero ne è valsa la pena. E allora nel 1985 Phil Collins uscì con questa canzone qui,

E questo era su studio appunto di Phil Collins qui su RTR 99, ti ricordi? Gran pezzo, assolutamente. Chissà che cosa stavate combinando nel 1985, sono quelle annate che musicalmente insomma sono state veramente piene di grandissime canzoni, piene di vita. Insomma, se si va a pensare a quello che abbiamo fatto nei nostri anni, ci rendiamo conto anche di quanto oggi sia veramente tutto diverso. Il 1985 per molti è stato il primo anno senza scuola, dopo aver fatto appunto la maturità. È stato un anno pieno di canzoni, come dicevamo, veramente importantissime. È stato l'anno anche di We Are The World, scritto da Michael Jackson e Lionel Richie. Che cosa è stato quel brano lì? Importantissimo, naturalmente, i motivi diciamo della realizzazione di We Are The World li conosciamo, ma insomma proprio il brano, quel filmato epico, storico, bellissimo, ce lo ricordiamo ancora come fosse oggi. E a riguardarlo oggi con quelle immagini che a questo punto sono leggermente sbiadite, non sono in alta definizione, fa anche un certo effetto, ma è stato bello vivere in diretta proprio la creazione praticamente e il successo di quel disco lì. Era proprio il 1985. 1985 è stato un anno anche in particolare a livello calcistico, perché è stato l'anno dello scudetto del Verona, pensate un po', di Bagnoli. Perché noi in Italia insomma da sempre siamo abituati più o meno alle stesse squadre che vanno a trionfare, e quando ogni tanto, così in maniera molto rara, arriva, non so, per esempio la Sampdoria o proprio come detto il Verona, insomma ci siamo tutti un po' stupiti, no? Il Verona, appunto, il suo primo scudetto. Chi giocava in porta nel Verona? Forse Garella, vi ricordate Garella? Ha giocato anche tanto nella Lazio ed era un portiere che era particolare, faceva delle parate pazzesche, anche dei veri e propri miracoli calcistici, e poi a volte invece faceva degli errori incredibili, e noi ragazzi di quegli anni e di quel tempo le chiamavamo le garellate, appunto quando lui faceva un errore. E questi termini ce li portavamo poi dietro nel campetto di calcio dove andavamo a fare la nostra partita il sabato pomeriggio, e se il portiere faceva un errore, e capitava, oh, ma hai fatto una garellata, ma guarda che garellata hai fatto. A proposito di pallone, quell'anno io andai con un mio amico che purtroppo non c'è più, del quale ogni tanto vi parlo, Maurizio. Con Maurizio abbiamo diviso il banco a scuola, con Maurizio abbiamo diviso vacanze, giorni bellissimi, e abbiamo diviso anche una piccola avventura, quella appunto di andare a seguire moltissime partite, naturalmente. E pensate, volevamo andare a Bruxelles a vedere la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, quella finita in maniera drammatica, insomma, con quel disastro, i 39 morti. E alla fine siamo stati fortunati a non andare, non trovammo né il volo aereo né i biglietti, quindi insomma il destino ci ha detto che era meglio stare a casa, e per noi è andata bene così. Poi il destino è stato invece crudele lo stesso con Maurizio. E vabbè, insomma, il 1985, anno importantissimo anche perché ci fu un altro evento pazzesco a luglio, il mega concerto Live Aid organizzato da Bob Geldof, appunto, e esibizioni gratuite di David Bowie, Sting, U2, Simple Minds, Elton John, Queen, Tina Turner, Dire Straits, Beach Boys, Mick Jagger e proprio lo stesso Phil Collins, che fece una follia ma bella. Si esibì nei due concerti, appunto, che erano stati organizzati, uno a Londra e l'altro appunto a Filadelfia. E a un certo punto Phil Collins si esibì a Londra e poi con il Concorde in 3 ore volò fino a Filadelfia per esibirsi anche lì. Che tempi, quei tempi là. E possiamo anche ricordare i tempi di una televisione che iniziava ad essere a colori,
e quindi uno dei primi festival a colori che vedeva invece in bianco e nero Anna Oxa vestita da

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99€. Trova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99€. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su Ticket Restaurant.

0: dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

45 giri consumato sul mio apparecchio, soprattutto in estate, giradischi particolare, non troppo costoso per la verità, con la peculiarità appunto di essere uno di quei giradischi che aveva un marchingegno particolare, dove si potevano inserire in una sorta di torretta 10 45 giri, e questi in automatismo e in perfetta autonomia scendevano e la testina, cioè la puntina, il braccetto del disco in automatico si posizionava sul 45 giri, il 45 giri finiva, il braccino tornava in automatico.

automatico al proprio posto, scattava un meccanismo che faceva scendere in automatico l'altro 45 giri, il braccino si riposizionava sul secondo 45 giri e così via fino al decimo. In questo modo era comodo, perché poi soprattutto in quelle ore calde, con il caldo fuori, non ti andava ogni volta di doverti alzare, insomma, per andare a cambiare il vinile. E i 45 giri davano l'opportunità di ascoltare varietà di musica, se no dovevi mettere un 33, e a meno che insomma non si mettesse un 33 giri di artisti vari, perché c'erano anche gli album con scritto artisti vari, e beh, ti componevi la tua playlist direttamente con l'inserimento di 10 45 giri e 10 brani, riuscivi ad ascoltarli anche stando seduto fermo e pensava a tutto, appunto, il giradischi. Vi ho raccontato che qualche volta, non so per quale motivo, forse non avevo messo bene appunto i vari 45 giri e questi sono caduti direttamente sulla puntina, senza danni, assolutamente. Ricordo però perfettamente che in questo giradischi uno dei dischi che mettevo in questa pila di 45 giri era proprio Anima Mia dei Cugini di Campagna su etichetta Pool. Fu un grandissimo successo, c'era Anima Mia sul lato A e Te lo dico sul lato B. Mi piace ricordare che Anima Mia è stato scritto da De Santis, Michetti e il nostro amico Flavio Paolin, appunto. E mentre invece Te lo dico, che era il lato B, fu un brano scritto da Meccia e Zambrini, che sono stati insomma un po' gli scopritori dei Cugini di Campagna, soprattutto Gianni Meccia e Zambrini, appunto, che aveva l'etichetta Pool. E Anima Mia, insomma, poi ci fu anche quella trasmissione televisiva di Fabio Fazio e Claudio Baglioni, insomma una grandissima emozione ogni volta riascoltare Anima Mia, che per me almeno, ma credo forse anche per voi, è stata una grandissima colonna sonora, non di un'estate ma di tante estati bellissime ed indimenticabili. Cambiamo tempo, perché dal 1973 noi facciamo un balzo 10 anni più avanti. La musica un po' è cambiata e nel frattempo i Police ci hanno tenuto una buona compagnia.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
1: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 4234.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

no, perché perché Morandi è attualità, è naturalmente artista di oggi, ma è anche e soprattutto artista da strana nostalgia. Allora, l'altro giorno mi sono imbattuto su un post, così ogni tanto capita, soprattutto quando è sera, in quel momento in cui c'è la finestra aperta, è un po' caldo, e allora prendi il cellulare, dai un'occhiata, e mi sono imbattuto su un post che criticava i Musicarelli. Che sciocchezza criticare i Musicarelli, vanno presi per quello che sono e sono stati impostati proprio per regalare leggerezza. Il Musicarello non era certamente un, come dire, non aveva la pretesa di essere un capolavoro, no? Ma aveva la pretesa, e ci riusciva benissimo, di essere un qualcosa che poteva farci passare un'oretta in serenità. E allora che belli quei Musicarelli, quei filmini con gli artisti, con i nostri cantanti che cantavano le loro hit, e in questo mini film c'era raccontata una storia che quasi sempre era d'amore. Gianni Morandi è stato anche grande protagonista dei Musicarelli, e quindi devo dire che, insomma, ha riempito davvero la nostra vita. Certo, poi quel repertorio degli anni 60 di Gianni Morandi è veramente incredibile, bellissimo, indimenticabile. Volevo andare un pochino a voi adesso, perché non vi voglio certamente trascurare, quindi al numero WhatsApp 338 9900 990, dove state inviando dei messaggi. Io avevo un giradischi Radio Super 8 interno della Saba, aveva la modalità di spegnersi al momento in cui finiva la pila dei vari 45 giri o 33 giri, si spegneva da solo, appunto, molto utile se ti volevi addormentare, poi insomma in fondo poi si sarebbe chiuso automaticamente. Questa funzione era utile, mettevi i dischi, ascoltavi la radio e lo spegnimento funzionava solo se i dischi erano in funzione, ma girando la panopola della radio Super 8 potevi ascoltare finché il disco andava. Va bene, insomma, questo è un pochino quello che ci ha raccontato Silvio, appunto. Buongiorno Fabio, questa mattina mi è venuta in mente una cantante meravigliosa, interprete di cui si parla poco, è Milva. Per esempio c'è un brano del 2007 scritto da Faletti e si può ascoltare. Vediamo, perché io seguo poi un ordine ben preciso, ogni tanto ammetto di inserire qualche cosa che mi chiedete. Milva tra l'altro è stata protagonista qualche pomeriggio fa nella trasmissione di Andrea Torre, appunto, lui ha passato un pezzo importantissimo come La Filanda. E giustamente qualcuno mi dice: Roberto da Siddi, Sud Sardegna, anche il Cagliari nel 70 vinse il suo tricolore, il suo scudetto, ma certo, assolutamente, con il rombo di tuono, con il grandissimo Gigi Riva. Buongiorno Fabio, ho iniziato la giornata appena alzata con Carlos Santana, poesia assoluta, ma sai chi è il Santana partenope? Antonio Onorato, un mostro, nel senso di bravura sicuramente. Gli ho fatto 3 pagine sulla nostra rivista delle Seychelles. L'hai mai sentito? Sì, Lucia, certo, l'ho sentito e lo conosco. Ottimo chitarrista, acustico e non solo, e tra l'altro ha spaziato anche in vari generi, anche jazz, rock e world music. Quindi sì, assolutamente, lo conosco, è stato molto molto importante con la sua chitarra. Appunto, ha avuto un gran bel successo. Hai fatto bene a dedicargli degli articoli sulla tua meravigliosa e bellissima rivista dedicata alle Seychelles. Allora, adesso invece volevo ricordarvi Tiburzi Casanova, naturalmente, e Tiburzi Casanova by Tiburzi, infissi eccezionali. Dovete dare un nuovo valore alla vostra casa? Beh, insomma, finestre, vetrate panoramiche, porte e portoni, naturalmente tutto
firmato Tiburzi, Porte in Massello, ma anche zanzariere, persiane avvolgibili, scale, ringhiere, gazebo e pergotende. Insomma, un discorso veramente completo quello di Casanova by Tiburzi, che è una realtà nata nel 1970 e guidata da sempre dalla famiglia Tiburzi, con personale specializzato e davvero competente. Si instaura un bellissimo rapporto con gli amici di Tiburzi, questa è la cosa importante. Anche qui devo dirvi una cosa: da tantissimi anni Tiburzi si promuove attraverso RTR 99, ti ricordi? Ma credo almeno un 7-8 anni, e tanti, quindi veramente tanti, e non abbiamo mai ricevuto una lamentela, ma soltanto applausi e complimenti. Quindi questo poi è la pubblicità migliore, e noi siamo molto contenti quando i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici si trovano bene. Quindi ci sono delle offerte veramente imperdibili da Tiburzi, ce n'è una preparata apposta per questa nostra mattinata: la porta nuvola bianca elegante, la porta linea essenziale. Pensate che per chi ama il design pulito e il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa, queste sono opportunità veramente bellissime. E queste porte sono a disposizione, sono lì pronte per entrare nei vostri spazi a soli 235 euro più IVA, e questa è la grandissima offerta. Quindi sulla porta linea appunto nuvola bianca elegante e la porta linea che è essenziale, 235 euro più IVA. Casanova Infissi vi aspetta a Fiumicino in via della Scafa al numero 374. Per informazioni c'è un contatto diretto che è 06 65 02 52 62. Potete visitare il sito che è casanovainfissi.com, ma potete proprio direttamente andare appunto in via della Scafa 374, che è quella via che unisce appunto Ostia a Fiumicino. C'è il parcheggio lì davanti e sarete accolti benissimo, soprattutto se vi presenterete a nome di RTR 99, ti ricordi? Fidatevi delle esperienze di Tiburzi, fidatevi dei loro prodotti che sono veramente eccezionali, e anche degli sconti. E poi, insomma, in questo momento, se dovete montare zanzariere, se dovete montare anche cose che riguardano in maniera specifica l'estate, vi ricordo che Tiburzi, Casanova by Tiburzi, c'è ed è a vostra disposizione davvero. Quindi mi raccomando, Tiburzi, via della Scafa 374, telefono 06 65 02 52 62 e il sito casanovainfissi.com. E poi naturalmente gli infissi è la loro specialità. Oggi cambiare gli infissi è importantissimo anche per un risparmio energetico. Ed era importante ascoltare nel tempo anche Donna Summer, tanto tempo fa, era il 1977, ma questa canzone fu nostra, fu bella, fu una di quelle canzoni che insomma colorò quegli anni meravigliosi ed indimenticabili.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: RTR 99. Ti ricordi?

0: Beh, insomma, senza un briciolo di testa di Marcella era l'86. Beh, insomma, riavvolgere il nastro un po' si può fare, no? Con queste canzoni. Allora, devo cedere, ma attenzione, non è un cedere forzato, ma quando poi arrivano così tante richieste, allora sulla canzone di Milva sono arrivati almeno 20 messaggi che la vogliono ascoltare. Siccome voi siete una parte meravigliosa e integrante e fondamentale di questa trasmissione, io mi inchino al pubblico di RTR 99, ti ricordi, per forza di cose. Allora, la cosa importante è provare sempre ad accontentare tutti. Non sempre ci si riesce, naturalmente non sempre è possibile perché la scaletta è già un po' preordinata, però ogni tanto qualche piccolo fuoristrada lo tentiamo. E allora la canzone che era stata chiesta di Milva è Tre sigarette. Tra l'altro c'è una copertina bellissima, io vi invito anche a guardarla sul canale 87 del digitale terrestre, siamo anche in TV, oppure sulla nostra app c'è anche la parte che riguarda il video, oppure la potrete trovare questa copertina ascoltando dalla app, pubblichiamo anche la copertina in sé per sé. A proposito, vi collegate tutti con questa app, che è bellissimo sapere che insomma sul cellulare ci può essere RTR 99, ti ricordi? Collegatevi e se non l'avete sul vostro cellulare scaricate l'app di RTR 99, ti ricordi? Andate negli store, cercate RTR 99 e lì basta scaricare, è tutta gratuita, la nostra applicazione, non ci sono costi, quindi potete farlo e porterete noi RTR 99, ti ricordi, sempre dietro con il cellulare. I tempi cambiano, naturalmente. Io faccio parte di quel periodo in cui, quando si diceva radio, era radio e basta, era FM, modulazione di frequenza, appunto, e basta. E adesso c'è tanto altro, c'è il canale televisivo, c'è Alexa, c'è proprio l'applicazione sulla quale noi stiamo puntando molto e ci sta dando molte soddisfazioni questa app, quindi collegatevi, mi raccomando, anche da lì. E poi appunto arrivano queste canzoni improvvisamente scelte anche da voi. È un bel modo, naturalmente, di stare insieme, di condividere il nostro tempo, secondo me. E intanto sentiamoci anche un messaggio vocale che è arrivato poco fa. Questo, sentiamo.
1: Ciao Fabio, Rino 61.
0: Ciao.
1: Questa I Feel Love ha un'acustica sensazionale, davvero bella. Una curiosità, in che formato è? Un MP3 normale? Grazie.
0: Ma tu ti riferisci alla nostra messa in onda? Noi non trasmettiamo con MP3, noi trasmettiamo con i formati WAV, quindi, cioè, voglio dire, formati con il massimo del suono. Poi ci sono delle canzoni che possono sentirsi leggermente meno bene, ma perché d'altronde è passato il tempo e noi, pur di trasmettere certe canzoni che non si trovano in formati diciamo moderni, abbiamo riprodotto e riproduciamo anche il vinile, il 45 giri o il 33. Piuttosto che non ascoltare, è meglio ascoltare così, no? Quindi assolutamente. Paola ci ascolta dall'app e ce lo scrive adesso e sono molto contento, e tutti insieme ci ascoltiamo la canzone intitolata Tre sigarette.
2: Tre sigarette davanti a me e 100 colpi per il fucile.

0: ricordi. Una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Quando abbiamo cominciato oggi la strana nostalgia, abbiamo parlato dell'estate, delle canzoni estive, di brani che soprattutto nel periodo estivo sono stati importanti. Devo dire che questa Tu sei l'unica donna per me riempì proprio quell'estate lì, eravamo a fine anni 70, insomma avevamo le cassette fatte da noi in casa schiacciando il play e il rec simultaneamente, e devo dire che Alan Sorrenti in quell'estate lì funzionò davvero tantissimo. La strana nostalgia vuol dire sì riavvolgere il nastro un po', ma vuol dire anche guardare e osservare i tempi come sono cambiati. Prima vi dicevo, io faccio parte di quella generazione dove quando si faceva la radio era solo radio ed era magia, forse era tutto anche più magico rispetto ad ora, perché davvero ci si organizzava con poco, bastava un qualcosa di autocostruito, un giradischi, e si faceva la radio e c'era la modulazione di frequenza, soltanto quella. La radio era la radio. Oggi invece la tecnologia moderna naturalmente ci ha dato come dire tante possibilità in più, però ha anche un po' sfilacciato, se vogliamo, no, l'essenza della vera radio, e quindi c'è la necessità per forza di cose di essere in televisione, la necessità della nostra app, la necessità di Alexa, la necessità del sito, dello streaming. È bello perché sono opportunità che fanno arrivare RTR 99, ti ricordi, così come tutte quante le altre radio, ovunque, in tutto quanto il mondo. Un tempo sarebbe stato un sogno impossibile, irrealizzabile. Se ce l'avessero detto in quegli anni avremmo detto: ma dai, prenditi qualcosa perché non stai bene, hai la febbre alta. E oggi invece ci siamo a raccontare un mondo diverso, davvero. E allora qualcuno mi scrive: ripeti l'annuncio della app, come si fa a scaricare? Beh, bisogna andare dove, appunto, sul telefono, si chiamano smartphone ormai, no? C'è il reparto dedicato alle applicazioni. E lì bisogna cercare RTR 99, a quel punto si scarica la app, diventerà un'iconcina sul vostro cellulare, il logo di RTR 99, ti ricordi? E poi si apre questa app, ecco, la apro anche io adesso e vedo che in alto c'è il play per ascoltare RTR 99, ti ricordi? Poi ci sono però anche le altre nostre radio, c'è 50-60 Story, c'è Happy Station, c'è Radio Poo, c'è Radio Pop e Rock, c'è Radio Wannabe e c'è Lolli Radio Italia. E poi c'è il pulsante per mandare direttamente i WhatsApp, è importante anche questo naturalmente. E poi c'è il diario di bordo, che è quello che viene scritto sul sito e viene riportato anche sulla nostra applicazione. Poi c'è la parte televisiva, naturalmente, per guardare anche la televisione, la nostra televisione, che poi è una ripetizione di quello che viene fatto in radio, solo che si vede lo studio mentre io parlo e si vedono le copertine quando vanno in onda. Insomma, questa è la nostra app. Poi ci sono, appunto, sì, le news, ci sono tutte quante le nostre frequenze. Insomma, scaricate l'app di RTR 99, ti ricordi, mi raccomando. E quando uscì la canzone che adesso vi sto per presentare, noi abbiamo pensato davvero che forse la televisione poteva uccidere quelle che erano all'epoca, già all'epoca, le star della radio. Invece la radio è il mezzo più bello del mondo, e ancora oggi, ieri sono uscite le indagini di ascolto nuove, aggiornate, la radio come mezzo è importantissimo, vale molto di più dei giornali, vale molto di più di tantissime situazioni dove si investe pubblicitariamente, ma l'investimento pubblicitario fatto sulla radio è quello che rende di più ed è il migliore in assoluto. Noi davvero stiamo, insomma, insistendo un po' su questo con i nostri partner commerciali, e ne stiamo cercando anche degli altri, perché la pubblicità è fondamentale per una struttura come la nostra, e essere al passo coi tempi. Finalmente anche sotto il profilo commerciale ci siamo, insomma, un pochino adeguati ai tempi nuovi, che sono importantissimi. Quindi, se volete
potete mettervi in contatto con RTR 99 Ti Ricordi, perché la voglia di crescere noi e la voglia di crescere vostra, la nostra e la vostra, può fare veramente e può dare un grandissimo risultato. Quando però nel 1980 arrivò questa canzone, abbiamo pensato veramente che la televisione potesse uccidere le star della radio, ma non è andata così, anzi i radiofonici sono arrivati in televisione e vabbè, ha un po' annacquato l'essenza della radio, l'arrivo della radio in televisione, però come vi stavo spiegando è comunque un passaggio fondamentale oramai. Quant'era bella Video Kill the Radio Star, non è andata esattamente così, per fortuna direi.

Era Video Kill the Radio Star. Sì, qualcuno mi dice e ha ragione. E inoltre è stato il primo video trasmesso da MTV. La televisione musicale anche qua fu. Bravo Alberto, sì, hai ragione. Ma la televisione musicale, anche questa fu una grandissima innovazione. Gli anni 80 sono stati anni che hanno, come diceva Lucio Dalla, che hanno portato a una trasformazione. E la musica si è trasformata tanto e i mezzi di comunicazione anche. Le radio hanno lasciato quel quid d'avventura, i trasmettitori autocostruiti, i mixer autocostruiti, gli studi fatti in cantina con praticamente le confezioni delle uova per insonorizzare le stanze. Non c'era nessuno che veniva a controllare. Oggi, devo anche dire, fortunatamente siamo ipercontrollati perché la sicurezza è fondamentale sempre e comunque. All'epoca si trasmetteva dentro a un garage e dentro a quello studio di trasmissione ci stavano anche 25 persone, ognuno diceva la sua, si aprivano i microfoni, si parlava, si ragionava, si litigava anche a microfoni aperti. C'erano le radio che parlavano tanto di politica, c'erano le radio che parlavano tantissimo di musica. All'epoca non c'erano, e qui parliamo degli anni 70, le radio che parlavano di sport. Quelle sono sopraggiunte poi negli anni successivi. Però c'era il nostro amico Michele Plastino già, a Teleroma 56 con il suo gol di notte, a raccontare calcio nella maniera forse più bella e limpida. Poi anche lì, purtroppo, alle televisioni è stato impedito di andare a bordo campo con le telecamere, con i propri inviati, e quindi anche lì poi tutto un certo discorso legato alla magia si è comunque spento. Insomma, poi negli anni 80 appunto è arrivata Video Music, sono arrivate le televisioni che hanno iniziato a trasmettere i video musicali, però la radio come mezzo non si è mai persa per strada. È un po' cambiata, si è, se vogliamo, rivoluzionata, ma non si è mai persa. Quindi evviva la radio, che è ancora oggi un mezzo importantissimo, forse il più importante che c'è. Su RTR 99 ti ricordi? Riccardo Cocciante.

0: RTR 99, ti ricordi? Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da

0: trovare acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

I Beatles ci sono sempre stati, la magia dei Beatles, la bellezza dei Beatles. 1964, questa canzone non ha età, però intanto così per curiosità vi dico che è del 1964. Parlavamo dell'avventura, una bellissima avventura, quella delle radio libere, ma sapete, anche quella delle televisioni è stato un tempo meraviglioso e bellissimo. Oggi le televisioni private, come sono nate, non esistono più, però le televisioni private hanno avuto una grandissima importanza anche sociale, un impatto fondamentale. Abbiamo citato Michele Plastino, Gol di Notte, ma insomma potrei citarvi per esempio qui a Roma altri personaggi che hanno fatto la storia della televisione, hanno inventato trasmissioni, e prima che in radio, in televisione si è trattato per esempio il calcio. Ricordo per esempio su Teleroma Europa un programma con Maurizio Catalani e appunto un artista che noi spesso passiamo qui, che adesso non c'è più purtroppo, che è Geppi & Geppi, e parlavano della Roma. Ricordo questa trasmissione su Teleroma Europa, che fu una delle televisioni migliori nel panorama appunto laziale delle TV. Ma poi c'erano altre televisioni. La prima, TV Erevoxon, a trasmettere 24 ore su 24. E fu anche questo un record, no? Perché comunque all'epoca la televisione come mezzo non trasmetteva 24 ore su 24. TV Erevoxon fu la prima ad iniziare le trasmissioni 24 ore su 24, e rientra un po' anche questo nel Guinness dei primati, certamente. E c'era anche una bella rivalità tra radio e televisioni negli anni e nel tempo. Però queste televisioni private, queste radio locali private, facevano nascere anche dei personaggi, le star della radio, potremmo dire così. Certo, a Roma ce n'erano alcuni. C'erano le radio popolari, che erano appunto emittenti radiofoniche che funzionavano un po' come Sky. Tu paghi un canone, tu paghi una quota e parli alla radio, e a quel punto puoi telefonare, puoi richiedere canzoni e quant'altro. E c'è stato un tempo veramente dove questi personaggi, proprietari di queste radio, hanno tenuto una grandissima compagnia agli ascoltatori. Non so, mi viene in mente Giorgio, che io conoscevo, si faceva chiamare in radio Diavolo Biondo. Poi c'era Sabino, che appunto trasmetteva musica napoletana, e la radio era Chat Noir. Ma poi insomma ce n'erano tanti altri di personaggi. Ricordo anche di aver conosciuto Claudio Donati, anche lui non c'è più, però insomma aveva preso una canzone che era Woman in Love di Kate Buckingham, e l'aveva fatta diventare Katia, ed era un po' la sigla delle sue trasmissioni. Chissà se aveva chiesto poi l'autorizzazione a Kate Buckingham appunto di fare questa cover. Però insomma c'era un'inventiva, c'era una fantasia veramente incredibile. Quella manca un po', effettivamente. E poi pian piano naturalmente il progresso ha fatto scomparire tantissime cose di quel tempo d'avventura. L'avventura non c'è più, sono rimaste delle strutture, anche perché oggi comunque una radio o una televisione costano talmente tanto di gestione che non c'è più spazio, non c'è più tempo per l'avventura. E questo è un vero peccato, assolutamente. Hanno messo le mani un po' anche sulle nostre attività, e quindi quando poi tutto aumenta, i costi aumentano così tanto, purtroppo non ci si può più permettere l'avventura, e quindi anche la fantasia molto spesso si spegne un pochino. Però il video non ha ucciso le star della radio, anzi è bello ricordare sia le star della radio di tanti anni fa,
anche quelle star piccoline di quartiere che però hanno avuto comunque importanza perché hanno tenuto compagnia a tante persone, e sia le star anche di qualche piccola televisione degli anni che noi raccontiamo. Qui a Roma ce ne sono state tantissime: PTS, People Television Service, GBR, Tele Roma Europa, Telefantasy, Telestudio, SPQR, Canale 46, voleva dire Società Produzioni Quotidiane Radiotelevisive. Ma insomma, lo stupore di sintonizzarsi sulla televisione svizzera, oppure su Coper Capodistria, oppure sul canale 51 Charenton 2, la televisione francese che alle 14 del pomeriggio trasmetteva Attenti a quei due. Bei tempi davvero. E allora non vi faccio ascoltare Katia, ma vi faccio ascoltare la versione originale di Woman in Love, appunto, qui su RTR 99, ti ricordi? Raccontiamo il tempo, il nostro tempo, il vostro tempo, i nostri giorni, e riavvolgiamo il nastro un po'. Questa è RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
4: Continua fino al 10 giugno.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
9: E che fai? Chiudili fuori casa.
10: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
11: Gruben, Gruben, l'inattaccabile.
10: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: tutto torna, no? Parlavamo delle prime radio libere, delle prime radio private, del tempo d'avventura, e allora per forza di cose Vasco Rossi, perché Vasco Rossi nel 92 incise questa canzone intitolata Vivere, ma Vasco Rossi negli anni 70 è stato un grandissimo radiofonico. La sua Punto Radio, appunto, in Emilia Romagna, dove lui registrava le musiche per i jingle pubblicitari dell'emittente, e poi faceva una trasmissione dedicata al rock che andava in onda di sera. Pensate un po', chi trasmette? Trasmette Vasco Rossi. Bello, no? Assolutamente bello. Le radio e le televisioni sono state la fiamma, l'accensione di tante storie importanti di alcuni personaggi. Lo stesso Carlo Conti ha cominciato con la radio a Firenze. Tanti personaggi hanno cominciato con la radio. Lo stesso Eugenio Finardi è venuto qui a RTR 99, ti ricordi, a raccontarci di Radio Milano International e delle sue trasmissioni lì. Poi pensate, lo stesso Finardi fu per un certo periodo tecnico del suono dei Pooh nel periodo di Parsifal. Al mixer durante i loro concerti c'era proprio Eugenio Finardi, incredibile, no? Stavo guardando che prima abbiamo ascoltato i Beatles 1964, ma adesso vi vorrei portare addirittura nel 1961. Sentite un po'.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
3: Bentrovati, tra Israele e Iran tacciono le armi su richiesta di Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. Intanto Israele continua i suoi attacchi nel sud del Libano, vi sarebbero almeno 4 morti solo stamani. E questa mattina le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Il capo della Farnesina ha bollato come indegne le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, che dopo gli sviluppi sul caso Flotilla ha definito l'Italia il paese delle ciabatte.
4: Parole inaccettabili, respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
3: Quanto l'Ucraina, Crosetto ha assicurato, sosteniamo ogni sforzo diplomatico a favore di Kiev. Intanto nella notte droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. E caccia ai presunti autori dello stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori da un locale, poi in un'auto. Indagini affidate agli investigatori della squadra mobile. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: RTR 99.

questo finale Blue Moon. Vabbè, raccontiamo il tempo anche con queste canzoni che sono indimenticabili e sempre vive dentro di noi. Volevo parlarvi dello studio legale Cruciani. È un tempo veramente particolare. Io chiunque sento, c'è una difficoltà, c'è un problema che può sembrare tutto semplice, tutto facilmente risolvibile, ma non è così. Allora, noi vi consigliamo lo studio legale Cruciani perché almeno loro il problema ve lo risolvono, e loro sono specializzati su tantissimi aspetti, per esempio infortunistica stradale, per esempio risarcimento per un infortunio subito, sulla malsanità, su, purtroppo, ma c'è questa possibilità, il diritto di famiglia, e sulle cartelle esattoriali pazze, folli, di questi pazzi che continuano a chiedere soldi alla gente senza veramente un senza ritegno, veramente. Quindi a volte però queste cartelle esattoriali sono sbagliate, sono errate, e noi non sappiamo come fare per ribellarci, e allora c'è lo studio legale Cruciani che ci può aiutare. E poi, insomma, le beghe consuete di condominio, problematiche varie, rivolgetevi allo studio legale Cruciani. Troverete uno studio legale di grandi professionisti, di persone soprattutto altamente preparate, e risolverete il vostro problema. Guardate che non è poca cosa, assolutamente. Studio legale Cruciani, lo studio è in via Lattanzio, il numero 27, la zona è quella della Balduina. Chiamate a nome di RTR 99, ti ricordi, il numero è 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34, sempre mi raccomando a nome di RTR 99, ti ricordi. Ci sono delle canzoni che hanno segnato il tempo. Qualcuno potrebbe dire una canzone un successo. Tanti artisti negli anni che raccontiamo hanno avuto un successo con una canzone, poi basta, non abbiamo più saputo quasi nulla di loro. Però poi, andando a scavare, abbiamo scoperto tante cose. Per esempio, vi ricordate Born to be Alive di Patrick Hernandez? Un successo enorme. E poi abbiamo scoperto che Patrick Hernandez fu corista anche nell'album Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. Però ecco, Patrick Hernandez, sì, una canzone, un successo, ma tanti hanno avuto negli anni 70 e negli anni 80 quell'attimo di notorietà anche grande, e poi abbiamo completamente perso le loro tracce. Però quando mi si dice di Edoardo De Crescenzo così, vi dico no, non è questo il caso, perché Edoardo De Crescenzo ha degli album bellissimi e delle canzoni eccezionali, anche se molti poi ricordano quasi sempre e soltanto Ancora, quella che inizia dicendo è notte alta e sono sveglio, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi

0: Lo 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Che meraviglia, Don't Stop Me Now. Su RTR 99 ti ricordi, siamo noi e naturalmente anche oggi stiamo, è di brutto, riavvolgendo il nastro un po'. E vedete, tutto poi torna, no, nei discorsi che facciamo, la magia della radio, l'FM, le radio addirittura di quartiere, che si ascoltavano per 100, 200, 300 metri massimo. E si andava nei negozi del quartiere a dire: c'è questa radio, si sente solo nel quartiere, per 20, 30, 40, 100 euro al mese si facevano le pubblicità appunto del quartiere. Ed era un po' la radio del quartiere, era come un po' il giornalino del quartiere. Vi ricordate anche i ciclostili? A scuola facevamo il ciclostile. Ci credevamo tutti dentro una redazione giornalistica, dentro un quotidiano. Ognuno portava gli articoli, i disegni, le grafiche. E poi alla fine si andava alla stampa e si faceva il ciclostile. E c'era il ciclostile della classe, della scuola in generale. E anche lì quanta fantasia ci abbiamo messo e quanta inventiva. E adesso... adesso invece ognuno di noi va per conto proprio, scrive sui social e comunica così, ma era più bello prima, secondo me. Però certe cose sono belle anche adesso, e soprattutto adesso. Vi ho parlato dell'applicazione di RTR 99 che ci consente di essere ascoltati e visti in tutto quanto il mondo. Dice, ma beh, in tutto quanto il mondo, sì, in tutto quanto il mondo, però anche in Italia. Ecco, per esempio arriva Tiberio che scrive dalla Calabria: vorrei richiedere una canzone dei Pooh, 50 primavere, da dedicare a due miei fratelli che oggi nello stesso giorno festeggiano l'anniversario di matrimonio, Ernesto e Sestina, che hanno superato già le 50 primavere da qualche anno, e mia sorella Franca con il marito Domenico. Che bello. Ecco, questo è un richiamo alle radio che si facevano un tempo, con le dediche, addirittura si facevano le notturne, si chiamavano così, con 3-4 linee del telefono tutte aperte, la gente telefonava e gli ascoltatori dialogavano tra di loro. Che fai, Maria? Adesso io ho cucinato, adesso ho finito di lavare i piatti, sono qui a casa, ti seguo, tu come stai? E tuo marito, il lavoro? E si passavano le ore così ad ascoltare e a partecipare a queste trasmissioni. Beh, insomma, è stato un bel tempo anche quello lì, assolutamente. Poi per quanto riguarda naturalmente le radio e le televisioni, insomma, stiamo parlando di un tempo che chiaramente non c'è più. E vedete, poi arrivano gli auguri: potresti fare gli auguri a mia moglie per il nostro 40° anniversario? Vedi che bello. Woman in Love, appunto, i miei genitori e appunto i loro viaggi. Bentornato al nord, baci dal nord, bentornato dal nord. Mariangela che mi manda una foto dei suoi genitori qui, forse, chissà, a Venezia, forse, chissà. Sì, io sono tornato dal nord, un viaggio bellissimo, viaggio due giorni, un weekend. La scusa era quella di andare a vedere il museo degli ABBA. Poi ho scoperto una città meravigliosa che è Stoccolma, davvero eccezionale. Sono rimasto veramente a bocca aperta. La bellezza di Stoccolma è enorme. Che bel pezzo immortale questo, sì, è vero, è vero, è vero. Noi trasmettiamo anche, come dire, pezzi immortali, davvero. Va bene, a questo punto, ma prepariamola questa 50 primavera, che è una bella canzone. Assolutamente, serve anche a ricordare il nostro grande amico Stefano D'Orazio, che era veramente uno di casa qui a RTR 99, ti ricordi? Questa è dedicata ai suoi genitori, che adesso da qualche parte, forse, chissà, avrà anche rincontrato. Si intitola 50 primavere.

insomma, questa canzone dà emozione perché è di una dolcezza e di una delicatezza incredibile. Alcuni anni fa Stefano D'Orazio disse che scrivere un testo di una canzone era come far entrare una balena in una scatola di sardine. Beh, lui aveva queste definizioni, non lo so, però devo dirvi la verità, insomma, gli riusciva molto molto molto bene di scrivere canzoni, e poi Stefano Manca come amico veniva qui, a volte diceva: guarda, sono di passaggio qua, non lo dire a nessuno, e stava qui un'oretta e assisteva alle trasmissioni, chiacchieravamo, ci raccontavamo, mi ha raccontato mille storie, davvero è una bella amicizia che comunque ricordo con tanto tanto affetto, davvero. E adesso invece c'è il sole fuori, ma noi nelle radio, quando pioveva, facevamo sempre ascoltare una canzone, perché comunque aveva il tema della pioggia. Sta piovendo, posso darti un passaggio fino a casa, cosa vuoi che ti costi? Questa è stata una canzone anche molto richiesta nelle radio libere di tanti anni fa, perché insomma, se vogliamo, era una sorta di piccola dichiarazione, perché la prossima volta che piove io ti accompagno a casa se vuoi. E poi il giorno dopo scoprivi se per lei era stata una dedica comunque che poteva avere un seguito, oppure se la cosa era andata malissimo. Quindi c'era veramente questo gioco delle parti divertentissimo e bello, che creava un po' di suspense, un po' come quando insomma ci si dichiarava e c'erano tre tipi di risposte. Lei ti diceva: ti vuoi mettere insieme a me? Tu le chiedevi e lei ti diceva sì. Poche possibilità. Ti vuoi mettere insieme a me? No. Anche qui le possibilità non erano tantissime, perché prevaleva la timidezza, l'educazione. C'era la terza opzione, che era la più difficile da affrontare. Ti vuoi mettere insieme a me? E lei ti diceva: ci devo pensare. E quel ci devo pensare era davvero un qualcosa di terribile, perché tu dicevi: ci devo pensare, sì, ma quanto ci deve pensare? Un'ora, due ore, un giorno, una settimana, un mese, un anno? Insomma, quel ci devo pensare era poi praticamente un qualcosa che apriva la possibilità al fatto che dopo un po' di tempo lei ti dicesse: guarda, non roviniamo la nostra amicizia, essere amici è molto più bello. E alla fine tu dicevi: ah sì, su questo hai perfettamente ragione. Insomma, la si buttava un po', come si suol dire, in caciara e facevi finta di capire che insomma andava bene così, ma la delusione era tantissima. E allora andavi avanti e casomai al prossimo incontro e al prossimo giorno di pioggia avresti dedicato a qualchedun'altra Tu e così sia di Franco Simone.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare

0: la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Dopo una giornata passata in ufficio. È bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

live bellissimo dell'85. Oggi abbiamo parlato spesso del 1985. Vanoni, Paoli, ti lascio una canzone. Ce l'hanno lasciate più di una, devo dire la verità. Ci hanno lasciato un repertorio meraviglioso e bellissimo. E adesso collegamento con il nostro amico Daniele.

0: Moretti di Astro Viaggi, buongiorno Daniele.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti agli ascoltatori da una Roma che sembra Miami, calda, infuocata.
0: Lo sai che io mi sono fatto un weekend a Stoccolma invece?
1: Che bello,
0: mamma mia, fresco, si stava meravigliosamente bene.
1: Una qualità della vita altissima lì.
0: La metropolitana lì passa ogni minuto e mezzo, tu non dai, poi entri nelle stazioni della metropolitana, c'hai i lampadari, i dipinti, gli affreschi, poi c'è il museo degli ABBA, mi sono pure preso i reali che attraversavano praticamente con la carrozza la città, insomma, devo dire.
1: Ma sai, noi abbiamo fatto degli studi, no? In ambito turistico stiamo sempre a studiare le reazioni e le necessità del cliente e abbiamo visto che un weekend di due notti fuori vale a livello di recupero dello stress quasi più di una vacanza di una settimana, perché è veloce, non disturba troppo i piani della vita quotidiana, è intensa. E soprattutto in quei due giorni le persone sono portate a dare il massimo e quindi sono veramente 48 ore, 72 ore molto intense in cui si vive una dimensione diversa. Quindi noi lo proponiamo molto spesso. Per me ogni famiglia dovrebbe mettere in conto almeno un'esperienza europea, un weekend europeo, che si può fare con mille costi diversi, se uno si organizza.
0: Sì, sì. Comunque Stoccolma la possiamo consigliare, che dici? Sì,
1: assolutamente sì.
0: E che altro ci consigli? Beh, insomma, una cosa un po' più, come dire, importante. Siamo al 9 giugno e insomma,
1: allora, Fabio,
0: dobbiamo decidere qui.
1: Bravo, no? Il consiglio che noi diamo adesso, questo è il mese di fuoco. Giugno è il momento in cui si muovono tutte le carte. Chi ha intenzione di programmare il prossimo viaggio, che non deve essere quest'estate, anche chi vorrà fare Aurora Boreale a gennaio, a febbraio, chi vorrà fare una crociera ai fiordi, chi vorrà fare un capodanno a Sharm, noi abbiamo comprato 100 posti volo, quest'anno andremo a Sharm a capodanno, io dico iniziate a pensarci adesso, avete uno strumento molto comodo che è il nostro sito. Io lo voglio ricordare perché non è un sito normale, noi abbiamo voluto creare un sito semplice, non c'è tutto quello che voi cercate, c'è solo quello che io compro come se fossi un veramente un fruttivendolo e compra solo delle primizie. Su quel sito www.astroviaggi.net c'è una barra di ricerca, nella barra posso mettere dicembre, gennaio, luglio e mi escono tutti i pacchetti di Astroviaggi. Cosa vuol dire? Sono scontati almeno del 30% dal costo reale, tutto è accompagnato da noi, tutto è garantito da noi, sono posti dove siamo stati, lo abbiamo visto. Sì. E perciò usate il nostro sito www.astroviaggi.net e poi se avete voglia, se vi divertite a seguire i social, cercateci su Instagram Astroviaggi Moretti o su Facebook Astroviaggi Moretti. Perché? Perché noi ci divertiamo, facciamo tante storie e vi facciamo vedere un po' quello che abbiamo comprato. Poi se ti dovessi parlare di last minute, Fabio, che cosa ti dico? Il 28 di agosto abbiamo le ultime 4 cabine su una crociera molto bella con la costa nel Mediterraneo. Il 23 di agosto abbiamo le ultime 4 camere a Ostuni, un villaggio TH all inclusive con un'animazione talmente potente che anche i ragazzi di 16 anni si divertono. E poi abbiamo tante date sparse: 28 giugno, 5 luglio, 12 luglio in Italia ma anche all'estero. Abbiamo comprato 4 date per dicembre prossimo alle Maldive, andremo a vedere l'aurora boreale. Bello. A gennaio 2027 faremo il Perù, a ottobre 2026 facciamo tante cose, vi potete fidare perché io sono un uomo che sta nel turismo da 40 anni, c'ho famiglia, la mia azienda è la mia vita e quindi noi stiamo lì e lavoriamo per fare le cose fatte bene. Se c'è un errore, se c'è uno sbaglio, se c'è un'emergenza, si mette mani, come si diceva una volta, al portafoglio, perché il cliente non deve avere problemi, deve tornare
0: bravo
1: a casa felice.
0: Bravo, bravo.
1: Questo è Astroviaggi, Fabio.
0: Io poi penso una cosa fondamentale, caro Daniele, che partire è la cosa più bella che si può fare, no? però bisogna partire con la mente sgombra, cioè non si può partire con l'ansia di dire oddio, però ho organizzato bene, non ho organizzato bene, se mi succede qualcosa. Allora rivolgersi ad un'agenzia importante come Astroviaggi vuol dire avere anche quella tranquillità e quella serenità che fa diventare indimenticabile la
1: vacanza. Bravissimo. E pensa che noi ci siamo messi talmente tanta paura 15 anni fa di internet, perché io me lo ricordo quando arrivarono i grossi motori di ricerca, noi ci spaventammo sì, tantissimo, certo. E cambiamo il nostro modo di lavorare. Quindi oggi, oltre a dare le garanzie, credimi, siamo anche più economici, perché sì, tante persone vanno a spada tratta su internet convinti che lì costa meno. Non è vero, ormai hanno conquistato la loro clientela e danno delle botte allucinanti. Ti faccio un esempio: la mia Ostunity H del 23 di agosto, una camera doppia da terminale, ovvero se entrate su internet la pagate 3.000 euro,
0: sì,
1: io la vendo a 2.000 euro. Oh, ma è una differenza enorme, fa.
0: È enorme,
1: tanto. Credimi,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Poi nei 2.000 c'è comunque l'all inclusive, c'è l'assistenza, c'è la spiaggia, bevande, caffè, drink, animazione, alcolici, c'è tutto.
0: Benissimo, pure Casciani.
1: Io spero che il prossimo anno insieme, se voi avrete voglia, proviamo a fare una crociera di RTR dove tutti gli amici potrebbero avere il modo per conoscervi, per passare delle serate magari con qualche cantante. Tu, Fabio, io lo ripeto, quando sono stato in studio da te io ero davanti al gota della musica, perché tu hai conosciuto, no, è vero, fa,
0: ci impossessiamo di una nave e la sera, sì, facciamo la strana, sì, nostalgia, sì, lì la
1: solo mattina, con i tuoi racconti potresti intrattenere una platea.
0: La mattina facciamo Casciani, così ci arrabbiamo bene, no? Ci carichiamo bene, la sera ci rilassiamo un po' lì, quasi ci addormentiamo con la strana nostalgia.
1: È un bel sogno. mi piacerebbe, va bene.
0: Tutti da Astroviaggi, mi raccomando, siamo a giugno, organizzate la vostra vacanza, Astroviaggi vi aspetta. Abbiamo una mail dedicata per gli ascoltatori e le ascoltatrici, che è radio@astroviaggi.net, e poi dacci, esatto, indirizzo e telefono.
1: Io sono a Largo, noi siamo a Largo Beato Placido Riccardi numero 1, dove vi aspetta Franca, Iure, Lucia, Giancarlo e Daniele, perciò zona San Paolo davanti alla scuola Armellini. Il telefono è 06 5411 225, la mail è radio@astroviaggi.net. RTR è una radio che ci somiglia, io sono molto contento che il tuo pubblico, il vostro pubblico, ci abbia conosciuto in questo modo, e sarà una bellissima estate per tutti, perché si parte, si viaggia, ma in macchina metteremo sempre RTR.
0: bene, grazie a Daniele Moretti e viva Astroviaggi.
1: Ti voglio
0: davvero
1: bene,
0: un abbraccio grande.
1: Ciao,
0: grazie. Siamo quasi alla fine, ma c'è ancora un attimo di tempo per stare insieme.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Aquarius, appunto, bellissima interpretazione. Siamo alla fine della strana nostalgia. Prima di andare via, però, voglio, visto che dobbiamo sempre riavvolgere il nastro un po', portarvi a 45 anni fa. Eravamo incollati alla televisione, anche di notte. E se ci pensiamo bene, è forse stato il primo momento di televisione che raccontava in diretta, appunto, disgrazie e tragedie. Poi purtroppo è diventata un'abitudine, ecco perché la televisione di oggi è una porcheria. Però 45 anni fa non era così, ed eravamo vicini a questo bambino che andò giù in quel pozzo a Vermicino. E 45 anni fa, era il 9 giugno dell'anno 1981, e ci ricordiamo perfettamente i giorni. Io tra l'altro ero nella mia casa di campagna e pensavo che a pochissimi chilometri in linea d'aria si stava consumando quella tragedia, e ci siamo appassionati purtroppo in senso negativo a quella, a quel bambino, a quella tragedia. Seguivamo minuto dopo minuto, e la televisione lì ha carpito che quella poteva essere, appunto, la, come dire, la televisione del futuro. È iniziato probabilmente tutto da lì. Io vado, vi lascio naturalmente a Paolo Famiglietti, a David Guarnieri, al capitano Andrea Torre, ma voglio salutare anche e soprattutto Marina, che ci racconta una storia vera. Io ho detto tanti, ci devo pensare. Poi finivamo sempre nel restare amici. Poi però ho sposato quello che non mi aveva mai chiesto niente. È stato il più furbo di tutti. E forse hai ragione tu. Abbiamo sbagliato noi a chiedere. Dovevamo saper aspettare. E poi succedeva che quella ragazza che ti piaceva la vedevi dopo un po' di tempo insieme ad un altro e dici: vedi, a lui ha detto sì. Se insieme ad un altro ti vedrò. Per chiudere il nostro viaggio di oggi con Little Tony, era il 1963. Ciao a tutti da Fabio Martini e buon ascolto con RTR 99, ti ricordi?

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90 euro. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99 euro. Il Doposole a 6,99 euro. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Eccoci qui, sono le 13:07 minuti primi, martedì 9 di giugno 2026. Buon pomeriggio da David Guarnieri.
3: E ben trovati anche da Paolo Famiglietti. Dai, insieme fino alle 16.
2: Ebbene sì, ebbene sì. Allora Paolo, ci avviciniamo all'estate.
3: Ecco, quindi mettiamo una cosa che riguarda l'inverno.
2: Bravissimo, vedo che hai perfettamente capito. Tipo il mare d'inverno?
3: C'è Loredana?
2: Per te.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Un 45 giri che confermava ancora una volta la validità come solista di Riccardo Fogli dopo una lunga permanenza nei Pooh, e nel 1976 coglieva il successo con Mondo. E questo è proprio il mondo di RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri, in questo martedì 9 di giugno. Allora, nel giugno del 1985 una rivista, un mensile che probabilmente chi ama la musica, lo spettacolo, ha comprato, perché si chiamava proprio Tutto Musica e Spettacolo, aveva in copertina il Blasco, Vasco Rossi, era un po' il suo momento, e il nuovo album che arrivava, Cosa succede in città, veniva presentato proprio da Tutto Musica e Spettacolo. Ma c'erano anche servizi su Zucchero, su Loredana Bertè, su Alice, anche per loro, insomma, la metà degli anni 80 rappresentava un momento d'oro. In regalo, altra abitudine dei mensili di allora, il poster, in questo caso il doppio poster di Sandy Martin da una parte, per la Italo Disco, diciamo, ed Enrico Ruggeri per la parte, diciamo, del cantautorato impegnato. 1985 è anche l'album dei Cure a confermarsi, insomma, importante per questa band, soprattutto con brani con Close to Me, come Close to Me. E la ritroviamo questa canzone ovviamente nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Claudio Baglioni con Avrai, 13:27. E adesso attenzione, attenzione, attenzione, perché RTR 99 ti consiglia: il 13 di giugno 2026 a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratuita, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta, e chi menziona RTR 99 ti ricordi durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra, per l'appunto. Seguiteci su Facebook o Instagram APS Colle Mannarino.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
3: Continua fino al 10 giugno.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

persone inutili, Festival di Sanremo del 1991, vittoria nella categoria nuove proposte per Paolo Vallesi. Lo abbiamo ritrovato in questo martedì pomeriggio su RTR 99, ti ricordi? E adesso ritroviamo il 9 di giugno 1962 attraverso il cinema. Cosa c'era di interessante nei cinematografi d'epoca? Beh, cominciamo da un eroe, il più leggendario eroe del West, ossia Gary Cooper, con Tamburi lontani, biglietto lire 500, anche per dare un po' un senso economico dell'epoca. E poi, a proposito di grandissimi successi davvero a livello mondiale, un film italianissimo, appunto Divorzio all'italiana di Pietro Germi con Marcello Mastroianni, Daniela Rocca e la quasi debuttante Stefania Sandrelli. E poi un debutto assoluto per un eroe che continua a piacere a generazioni e generazioni, Agente 007, Licenza di uccidere, naturalmente interpretato da Sean Connery nei panni di James Bond. A proposito di film di successo, West Side Story, che trionfò proprio nel 62 agli Oscar, ascoltiamo uno dei motivi più famosi, ossia America, canta Trini Lopez su RTR 99, ti ricordi?

Una romantica canzone da Franco Califano era Ti perdo, alla fine degli anni 70, era il 1979, da sottolineare qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti ricordi. E attenzione, attenzione, parliamo di Ottica Salvagente, perché in questo mese di giugno continua la rottamazione, che è un classico che viene sempre apprezzato dalla clientela, che finalmente può liberarsi dei vecchi occhiali e averne numerosi vantaggi sui nuovi. Vi dico subito, questa offerta di Ottica Salvagente è riservata agli ascoltatori di RTR 99 Ti ricordi. Allora, ci sono 100 euro su un nuovo occhiale monofocale, 150 euro sugli office e addirittura 200 euro su un occhiale multifocale, ma solo nel mese di giugno, quindi affrettatevi. Queste sono le sedi di Ottica Salvagente: ad Ostia, via Orazio dello Sbirro 16, sempre ad Ostia, viale Paolo Orlando al Civico 30 e via delle Baleniere 116. Poi a Roma, in zona Prenestina, via di Acqua Bullicante 39, sempre a Roma, in zona Infernetto, via Ermanno Ulf 330, via di Torrevecchia 314 e a Monte Rotondo via Giacomo Matteotti 67. Comunque, se vi è sfuggito qualche indirizzo, li ritrovate sul sito otticasalvagente.it. Lo ripeto, otticasalvagente.it. Ripeto anche l'offerta, perché è veramente eccezionale: 100 euro su un nuovo occhiale monofocale, 150 euro sugli office e addirittura 200 euro su un occhiale multifocale. E allora scegliete Ottica Salvagente, perché anche Ottica Salvagente è un prezioso consiglio firmato RTR 99 Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

sigla finale di Domenica in edizione numero 2 nella storia di questo contenitore televisivo che dura fino ai nostri giorni, ovviamente con Bara Venier. All'epoca il padrone di casa era l'indimenticato e indimenticabile Corrado. E a proposito di cose indimenticabili, il film, insomma, dai, Cerca si Susan disperatamente non è proprio passata agli annali della cinematografia. Sicuramente la canzone, la title track, lo è stato di più, un grande successo di Madonna. Into the Groove su RTR 99, ti ricordi?

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Rino Gaetano e sfiorivano le viole le 14:08 minuti nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi? Beh, uno stile inconfondibile che abbiamo ritrovato in questo martedì 9 di giugno. Ritroviamo con piacere anche While You See a Chance, brano d'esordio di Steve Winwood come solista nel 1981, un brano in cui proprio Steve Winwood suona ogni singolo strumento, compreso batteria e percussioni. Cogli l'occasione, no? While You See a Chance. E allora cogliamo l'occasione per ritrovare questo successo di Steve Winwood, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

E questa era la storia di Anna e Marco da Lucio Dalla e dal 1979, ovviamente cose da RTR 99 ti ricordi. Restiamo negli anni 70, che sono stati forieri di grandi successi per gli ABBA, e tra poco ascolteremo proprio una loro canzone legata al 1977. Perché sottolineo questo anno? Perché il mensile dedicato ai motori quattro ruote nel giugno del 1977 dedicava la copertina ad una macchina molto fortunata e anche molto ambita da chi comprava questo mensile, cioè la Mercedes 280E. Ma si parlava anche, ed era tipico di questo giornale ancora al presente, di questo mensile, dell'Alfetta 2000 e dell'Austin Allegro 1100 di cilindrata. Naturalmente, altro argomento preferito da chi comprava quattro ruote, un po' meno adesso magari con l'online, era il mercatino dell'automobile, cioè il borsino delle quotazioni del nuovo e dell'usato per regolarsi su come comprare una nuova macchina o come vendere al prezzo giusto la propria. Quattro ruote del 1977, ABBA del 1977, Knowing Me, Knowing You.

Sanremo, ancora Sanremo, il 1985, prima partecipazione nella sezione Big per Marco Armani, il suo terzo festival dopo due presenze nella categoria giovani, diciamo così, con E la vita e Solo con l'anima mia, rispettivamente nel 1983, nel 1984 e nell'85 arrivò appunto il debutto nella sezione più importante del festival con Tu dimmi un cuore ce l'hai. A proposito di giovani, un cantante tedesco che ottenne il suo unico successo nell'anno 1998, parliamo di Sasha, canzone poi divenuta anche famosa per uno spot pubblicitario. Eccola qui appunto su RTR 99, ti ricordi? If You Believe, Sasha.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena, la crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€ e con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

C'è un messaggio, così cantava Alice, era solo messaggio ovviamente, canzone che partecipò al Festival Bar del 1982, sicuramente ricorderete, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi? E dopo i successi ottenuti con Il Vento Caldo dell'Estate e Per Elisa, che vinse anche il Festival di Sanremo, Alice appunto conquistò nell'estate del 1982 una bella affermazione con questo motivo, che appunto prese parte alla 19esima edizione della gara più importante nelle estati passate, appunto questo Festival Bar di Vittorio Salvetti nella sua ultima edizione trasmessa dalla RAI. Poi tutto quanto, diciamo così, tutta la kermesse passò di forza alle reti Fininvest, allora si chiamavano così, quindi la prodo su Canale 5 nell'anno 1983. Restiamo proprio negli anni 80, ma ascoltiamo un brano conosciutissimo davvero in tutto il mondo, Tattoo You, è l'LP dei Rolling Stones, datato 1981, e questa è la celeberrima Start Me Up su RTR 99, ti ricordi?

Balliamo sul mondo, va con Ligabue, questo album d'esordio del 1990, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi? Parliamo di relax, parliamo di vacanze, brevi o lunghe che siano, e allora vi diamo un consiglio. Nel castello medievale di Borgo Petroro ci sono 13 camere.

Tutte bellissime, comode, eleganti, dalle classiche fino alle suite con le spa privata. E tutto questo si chiama Borgo Petroro. D'estate c'è la piscina all'aperto, poi se volete una bellissima cantina privata, l'opportunità di noleggiare delle bici elettriche e andare in giro nella campagna di Todi per fare una cosa, insomma, per il fisico e anche per la mente. Per informazioni o prenotazioni potete contattare Borgo Petroro sul sito borgopetroro.it oppure allo 075 99 78543. E che dire della cucina? La sala colazione, ci sono dei prodotti freschi e rigorosamente artigianali, e il ristorante, che è la Locanda Petreia, che non è solo bello ma vi offre una cucina legata al territorio grazie alle materie prime di sola eccellenza. Insomma, Borgo Petroro è la scelta giusta e un consiglio di RTR 99 Ti Ricordi. E allora prenotate la vostra presenza in coppia, con amici, insomma decidete anche immediatamente di passare un breve o lungo periodo a Borgo Petroro allo 075 99 78 543. Lo ripeto per maggior chiarezza: 075 99 78 543. Risponde Borgo Petroro. Un consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi. Con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

10:57 minuti primi. Pino Daniele, a me mi piace blues. E adesso, beh, il ritmo continua anche con il prossimo motivo. Famosissimo, proprio quest'anno festeggia 60 anni dalla sua uscita. I'm a Believer, i Monkees, canzone naturalmente firmata da Neil Diamond, brano che conosciamo perfettamente nella versione italiana di Caterina Caselli, la quale proprio nel giugno del 1967 era in classifica con la sua interpretazione di questo storico motivo. Ma, come detto, la versione che oggi vi presentiamo è proprio quella dei Monkees. E allora, a tutto ritmo con loro, 1966 su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Faro della giustizia sul progetto del ponte sullo Stretto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per corruzione, iscrivendo 3 persone nel registro degli indagati: un avvocato, un imprenditore e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, a cui sarebbe stata promessa una poltrona importante in cambio di una sua pressione sulla Corte per agevolare il progetto. Sembra reggere la tregua tra Israele e Iran, auspicata da Trump in vista di un accordo con Teheran, ma Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul Libano, almeno 13 morti, di cui 9 a Tiro, colpita anche nel suo quartiere cristiano. E Trump ribadisce di attendersi un accordo con l'Iran nell'arco di 2-3 giorni, anche se la CNN ha conteggiato, è almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente. E oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU è attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. Il governo italiano definisce inaccettabili gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che, avendo appreso dell'indagine della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito l'Italia stivale ridotto in ciabatte. È tutto da Nicola De Muro.
3: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Un classico del professore, del cantaprofessore come lo chiamano, Roberto Vecchioni, Luci a San Siro. Nei primi anni 70 c'era proprio questa meraviglia di canzone che abbiamo ritrovato qui su RTR 99 Ti Ricordi. Ancora buon pomeriggio da Paolo Famiglietti, da Davide Guarnieri, ma anche da un cantautore, da un cantante britannico che è nato come i Beatles a Liverpool. Lui è Black, una storia breve ma intensa, soprattutto coronata da questo successo Wonderful Life, che è un piccolo classico degli anni 80. Tanto da essere stato ripreso anche dal nostro Zucchero, che la ricantò nel 2007. Ma questa canzone la ascoltiamo proprio dal suo autore, Black, 1987, da ripercorrere qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanet online.it.

E 19 minuti primi, adesso 15:20 su RTR 99. Ti ricordi Antonello Venditti e la famosissima 100 città, anno 1985. Adesso l'anno di scena è il 1977, precisamente il 9 di giugno, che era un giovedì. Andiamo a dare un'occhiata alla TV, palinsesto televisivo. Dai, allora, sulla rete 1, un appuntamento consueto, appunto il giovedì, con il quiz di Mike Bongiorno. Scommettiamo, i concorrenti si presentano, uno su Boccaccio, l'altro sui mammiferi e l'altro ancora sull'Odissea. Poi, al termine del quiz con Mike Bongiorno, il settimanale di cinema Dolly, che presenta il famoso film Questa terra è la mia terra di Hal Ashby, interpretato da David Carradine, e dedicato alla folk singer, una delle più importanti del panorama musicale americano, sia Woody Guthrie. Invece la rete 2, alle ore 20:40, i fumetti a colori di Super Gulp, precisamente l'uomo ragno, il signor mangia metalli, e Superman, chi ha paura di Superuomo. E noi ascoltiamo dal 77 i Player con Baby Come Back. RTR 99, ti ricordi?

Canzone che, come sapete, è stata poi ripresa e con successo anche da Negramaro, in origine di Domenico Modugno. Meraviglioso, 15 e 28 su RTR 99, ti ricordi? Mentre vi parlo di una notte disco da trascorrere nella prossima estate romana, preparatevi a ballare sotto le stelle di Roma, perché RTR 99, ti ricordi, è la radio ufficiale di questo evento più travolgente dell'anno. Non fatevi raccontare questa notte più calda dell'estate romana, i posti migliori volano via in fretta. Di cosa sto parlando? Lunedì 13 luglio alle ore 21 il Roma Summer Fest accende la cavea dell'Auditorium e Parco della Musica con i leggendari Village People, proprio loro, i re assoluti della Disco Music Mondiale, per una serata irresistibile sulle note di hit mortali come Go West, YMCA, In the Navy, Macho Man e tante tante altre. Ad accendere la miccia della serata però saranno i Tramps come guest opening act d'eccezione in questo appuntamento del 13 di luglio per festeggiare i 50 anni del loro inno leggendario, cioè Disco Inferno. La corsa al biglietto è già iniziata e allora bloccate il vostro biglietto in cavea su Ticket One. I Village People e i Tramps vi aspettano ed RTR 99, ti ricordi, è la radio ufficiale. Come diciamo spesso, non fatevelo raccontare.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
9: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
8: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
9: Come con le macchine?
8: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
9: Allora ne rompo un altro.
8: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
10: Continua fino al 10 giugno.
11: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
12: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
13: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
14: Tranquilla, è solo uno spray da supermercato.
15: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
16: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Lo sapete che ci fa sempre piacere andare a spulciare tra i ricordi del Festival di Sanremo, del resto insomma sono tante le edizioni che ci ha regalato il Festival della Canzone Italiana, e nel 1985 con successo partecipava anche Anna Oxa con questa sua canzone intitolata A Lei, che abbiamo ritrovato alle 15.40 nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Adesso c'è una canzone scritta da Peter Frampton nel 1975 e resa famosissima l'anno dopo anche in un suo famoso, altrettanto famoso live, e un brano che diventa celebre in tutto il mondo. Stiamo parlando di Show Me The Way, che poi ha avuto tante cover, ma questa canzone è nota soprattutto per l'uso del talk box, cioè un dispositivo che modulava il suono della chitarra tramite un tubo di plastica e che veniva posizionato in bocca dall'artista, appunto da Peter Frampton, e produceva questo suono un po' a paperetta, diciamo, ecco, che poi avrete modo di scoprire riascoltando ancora una volta Show Me The Way, canzone che insomma trovate frequentemente su RTR 99 Ti Ricordi, anche e soprattutto in questo pomeriggio di martedì 9 di giugno. E allora andiamo nel 1976 a ritrovare la voce e la chitarra di Peter Frampton, e qui nel nostro pomeriggio firmato appunto con Show Me The Way.

15:46 minuti primi con Ivan Graziani e la sua Pigro su RTR 99, ti ricordi? Ma oltre alla musica ci sono anche dei buoni consigli, quindi ascoltate, ascoltate, ascoltate, perché RTR 99 ti consiglia il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratuita, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta e chi menziona RTR 99 ti ricordi durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguiteci su Facebook oppure Instagram APS con le Mannarino.

0: carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
4: Continua fino al 10 giugno.
5: La tua estate

0: 233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

Il Festival di Sanremo ci dà sempre ottimi spunti, in questo caso l'edizione del 1992, una quinta posizione per Massimo Ranieri, una bella canzone romantica romantica intitolata Ti Penso, per arrivare al momento dei saluti per questa prima parte del pomeriggio con Paolo e David. Pochi minuti per ascoltare ancora il re del rock and roll Elvis Presley con Hound Dog, dagli anni 50 fino a questo pomeriggio di martedì 9 di giugno. E allora, tra pochissimo Andrea Torre, come di consueto, vi terrà compagnia, lo fa dal lunedì al venerdì nella fascia che va dalle 16 fino alle 20. La sua Torre Terapia vi accompagnerà anche oggi su RTR 99, ti ricordi. E allora, da Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, l'appuntamento rinnovato per domani, sarà un bel mercoledì, vi aspettiamo alle 13 fino alle 16, ma intanto ci godiamo questo rock and roll del re di questo genere musicale, assolutamente, Elvis Presley con la sua Hound Dog. Vi auguriamo una buona serata, io e Davide, vi aspettiamo domani come già detto alle 13, sempre numerosi, eh?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Il segretario generale dell'ONU Guterres chiede il rispetto della tregua in Iran, Libano e Gaza, dicendosi profondamente allarmato. Intanto il cessate il fuoco tra Israele e Iran regge, l'esercito israeliano però intensifica i raid sul sud del Libano, almeno 13 morti. Ed è scontro diplomatico tra Italia e Israele, Roma giudica inaccettabili gli insulti del ministro Ben-Gvir dopo l'indagine della Procura di Roma sul caso Flotilla. Gvir ha definito lo stivale, cioè l'Italia, ormai il paese delle ciabatte. L'indagine sul ponte sullo stretto, la società Stretto di Messina si dice sorpresa e al contempo pronta alla massima collaborazione con i magistrati. L'indagine romana coinvolge 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, e riguarda ipotesi di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Arrestato in Egitto con l'accusa di minaccia e aggressione, Tamer Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana condannata per adulterio e bloccata nel paese con la figlia di 3 anni e mezzo. Calcio, è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, giovedì la presentazione al Dallara. Tedesco, ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga, è l'erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. È tutto da Nicola De Muro.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Martedì 9 giugno 2026, le 16:04, ho da poco terminato i ringraziamenti, sono durati 2 giorni e adesso siamo pronti per tornare nella nostra modalità normale, insomma, come se nulla fosse successo, e in effetti nulla è successo. Come vanno le cose? Potrebbero andare meglio, lo so, vale un po' per tutti, ma cerchiamo di trovare refrigerio in queste giornate così calde grazie alla nostra sessione quotidiana di Torre Terapia. Buon pomeriggio, benvenuti a bordo. Io sono Andrea Torre.

You Remember? Lorenzo, 1994, l'album con cui inizia a staccare il cordone ombelicale da Claudio Cecchetto che l'aveva lanciato, così riprende il volo anche la sua carriera. Mantiene lo spirito festaiolo, però inizia a parlare di cose importanti. Ci fu molta diffidenza da parte soprattutto della sinistra, che era quella che aveva sempre cavalcato i temi del pacifismo, magari non praticandolo sempre, e quindi Lorenzo non poteva occuparsi di queste cose. Non avrebbe dovuto, invece l'ha fatto, e ha fatto anche molto molto bene. Ci siamo dati una bella carica, continuiamo così. Ci serve una cosa, una roba un po' sontuosa. Ecco, l'ho trovata.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99, ti ricordi?
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: La Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

TR99, ti ricordi? Fai vedere anche le copertine dei dischi che condivide con te, eh? Assolutamente sì. La segui in TV o tramite l'app o sul sito rtr99.it. Questa copertina è rimasta stampata nella memoria del conduttore, quei 45 giri che erano usciti dalla scatola di dischi dove erano stati senza le copertine negli anni 60, anni 70 invece venivano messi impilati uno sull'altro a fianco dello stereo, quello stereo con quella puntina Shure V15-4 che tante volte scese su questo 45 giri meraviglioso di Gianni Bella. Oggi vi avverto, il capitano ha bisogno di una doppia dose di torre terapia, ma anche tripla volendo. E allora devo portarvi nel mio mondo, sì, devo portarvi a conoscenza di pezzi di me, pezzi musicali che hanno costruito anche il mio gusto musicale. Questa etichetta la nomino praticamente sempre, meravigliosa, la Prelude Records. C'era questo gruppo che fece veramente fuoco e fiamme con questo singolo, Impress, Dying to be Dancing.

Ecco il Super Break Dying to be Dancing, un concetto un po' inquietante, insomma, di ballare fino a farsi praticamente a collassare, a farsi mancare il respiro, fino a morire, vabbè. C'era un gruppo molto in voga fino agli anni 70, si chiamavano Crown Heights Affair, da loro

E quante serate iniziate con questo pezzo? Perché il concetto era sempre quello, l'abbiamo portato tante volte qui nella Torre Terapia. La progressione del ritmo si iniziava con i BPM, beat for minutes, più bassi, e poi pian piano si saliva. Quindi è un pezzo che era facile trovare proprio all'inizio delle serate. Dying to be dancing, che meraviglia! RTR 99 ti consiglia, il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione di prodotti locali gratuita. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta. Chi menziona RTR 99 ti ricordi, durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguici su Facebook, Instagram, il nome delle pagine è APS Colle Mannarino.

Le relazioni, soprattutto quelle di lungo corso, hanno bisogno di essere alimentate con i gesti, ma con i regali, magari con le affettuosità, ma anche con le parole, quelle giuste, dette al momento giusto. E in questo caso, se non avessi te, può essere molto utile. Grazie Umberto Tozzi per averci fornito questo suggerimento così importante. Ma si può anche dire che ti amo da talmente tanto tempo che proprio per questo motivo non possiamo fermare ora la nostra relazione. Anzi, lo cantava Otis Redding nel 1965.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Quanta meraviglia su RTR 99, ti ricordi? Ti colleghi con noi ed entri nel mondo delle meraviglie attraverso naturalmente questo repertorio immenso. Nalina Wermüller, che fu la regista dell'ultimo Studio 1, quello del 66, il direttore d'orchestra Bruno Canfora, la grandissima regista che conosciamo come autrice di film meravigliosi con titoli molto lunghi, si è molto contenuta scegliendo il titolo, scrivendo il titolo per questa canzone meravigliosa che Mina ci ha riproposto e ci ha riportato a quegli anni meravigliosi lì. E adesso attenzione, assolutamente vietato provare a fare qualche similitudine, qualche paragone con Buona Domenica di Antonello Venditti, perché questi sono i Fleetwood Mac, siamo nel 1977, questo è Don't Stop su RTR 99, ti ricordi?

È arrivato il presidente, eh? Arrivato il presidente. Guarda che bella t-shirt sta indossando oggi. Guarda che bella t-shirt del capitano. Il capitano non è stato a Stoccolma, c'è stato qualcun altro però, eh. Poi è coinciso un compleanno, che meraviglia. Oh, nessuno che me l'abbia fatto notare. Siete tutti davanti alla TV. Uno di voi che mi avesse scritto al 338-9900-990. Oh, che bella t-shirt che indossi, capitano. Questa è una radio che vive, si basa sul passato, ma loro i Fleetwood Mac invece incitavano, invitavano a lasciarsi il passato alle spalle, non smettere di pensare al domani, not stop thinking about tomorrow, ma loro avevano un motivo perché erano di quei gruppi come gli ABBA formati da coppie, coppie che poi hanno trovato sempre una grande coesione sotto l'aspetto artistico, ma magari nella vita privata hanno avuto qualche problema. Insomma, erano due coppie che stavano un po' scoppiando ai tempi di questo 33 giri, di questo Rumors, ed ecco perché li giustifichiamo, insomma, li perdoniamo perché invitavano appunto a gettarsi il passato alle spalle. Ma la cosa che io volevo sottolinearvi e indicarvi riguardo questi gruppi molto litigiosi, in realtà dove c'erano grossi litigi sprigionavano dai contrasti dei grandi momenti di creatività, cioè il contrasto portava ad aumentare la creatività. Se ci

Petroro sorge sulle colline della campagna umbra. Ci sono questi uliveti argentei e c'è questo Borgo Petroro che torreggia in tutto il suo charme. È un country relais, ragazzi, ospitato nel castello omonimo, appunto castello che si chiama Borgo Petroro, con poche camere, sono solamente 13, ma tutte meravigliosamente arredate in stile molto antico, molto medievale se vogliamo, ma con tutti i comfort. Alcune le suite hanno addirittura la spa interna, e poi ci sono arazzi, ci sono lampade in ferro battuto, cioè andate a vedere sul sito che camere meravigliose sono. Inoltre tutte le camere di Borgo Petroro si affacciano sulla campagna circostante, che è la meravigliosa campagna di Todi, la campagna umbra, e anche sulla suggestiva corte interna, tra l'odore dei ciocchi di legno di quello che anticamente era il forno pubblico e l'orizzonte sconfinato che invita alla contemplazione. Sto prendendo spunto da questo sito meraviglioso, il sito di Borgo Petroro. Ci sono molti servizi, c'è anche la piscina, credo che sia in fase di apertura. Mi devo informare, devo chiedere informazioni, perché tu ti sdrai a bordo piscina, la piscina di Borgo Petroro, e ti godi anche una vista, un panorama meraviglioso che è quello appunto della campagna umbra, che potrei andare anche a percorrere con le bici elettriche che puoi noleggiare direttamente a Borgo Petroro. E poi ti gusti i sapori della terra, ti gusti innanzitutto dei vini meravigliosi nella cantina privata, ma poi già a partire dalla colazione, dove troverai i prodotti freschi rigorosamente artigianali, ad arrivare alla cena, la Locanda Petreia, che è un ristorante bellissimo ma anche una cucina legata al territorio grazie a materie di prime di sola eccellenza. Insomma, è veramente il modo, come mi piace sempre ricordare, per staccare dalla modernità, questa modernità che ci fa molto comodo, ci piace, nella quale ci culliamo, nella quale ci impigriamo anche un pochino, magari perdendo il contatto invece con altre cose, insomma il pensiero, la riflessione, la meditazione, godersi i rumori della campagna umbra, oltre che gli odori, i colori. Che meraviglia, un'aria meravigliosa. Ragazzi, pensateci, andate sul sito borgopetroro.it e per poter vedere, poter toccare con gli occhi, se così possiamo dire, questa struttura meravigliosa, che anche è una spa, oltre alle spa interne all'interno delle suite, anche una spa a disposizione per chi volesse prenotarla in coppia o anche un gruppo di amici, un gruppo di persone. Il numero telefonico è 0759978543, ripeto 0759978543. Se volete veramente staccare, provate a farlo questo sforzo, dai, su, immaginatevi a Borgo Petroro, prenotate anche un solo weekend, serve per ricaricarsi. 0759978543, quando richiamerete per avere ovviamente il trattamento di favore e la scontistica dedicata, dovrete dire di essere ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: unica sede. Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanet online.it.

molto Walking on Sunshine di Katrina and the Waves, eh? Vabbè, stile classico, stile Motown. La domanda torna a palesarsi quando ascoltiamo il testo di questa canzone di Luca Carboni del 1992. Come mai negli anni 70, senza bisogno di cercare di scolpirlo questo fisico bestiale, in realtà eravamo tutti quanti magri guardando quelle foto lì, insomma. Non c'era molta attenzione, c'era sicuramente la propensione, l'abitudine di fare degli sport, ne abbiamo fatti tutti quanti tantissimi, sin da piccolini, però questo naturalmente serviva perché era giusto fare lo sport, per la cura di se stessi, non tanto per modellare un fisico. Poi c'erano alcuni sport che portavano a compimento questa operazione, appunto, di disegno di un fisico meglio, altri un po' peggio. Beh, diciamo che la ginnastica artistica e il nuoto sono quelli che, per chi li praticava, ci rendevano un pochettino fieri di andare in giro sulle spiagge di quegli anni lì, di quegli anni 70 e primi 80, mostrando anche quelle tartarughe, quelle piccole grandi tartarughe che poi sarebbero diventate un simbolo successivamente con tanti, con l'uso di anche di oltre che dell'attività fisica, con l'uso anche di sostanze, insomma, si è perso un po' secondo me il senso ultimamente, pur di raggiungere questo fisico bestiale. Come mai però negli anni 80, già negli anni 80, iniziò ad esserci questa preoccupazione di essere belli non solamente vestiti con il nostro abbigliamento, ma anche con il nostro fisico? Come mai i nostri fisici hanno dovuto essere corretti con l'attività, con la palestra, con il bodybuilding, con tutte quelle attività, insomma, che aiutano a tenerci in forma, cosa che prima non era assolutamente necessaria? Chi può dirlo? Forse leggermente l'alimentazione, chi può dirlo? Usi e costumi, anche forse un po' di pigrizia. Andiamo al 1986, questi anni 80 meravigliosi che videro protagonista in tante forme David Bowie. Per esempio nei film ce ne fu uno, era un film fantasy, Labyrinth, che non ha avuto un grandissimo successo, però le canzoni di colonna sonora erano di un grandissimo livello, tanto è vero che questo che stiamo per goderci insieme è stato un pezzo che entrò anche in classifica. Non c'era Nile Rodgers però in questo 1986, un altro grande produttore della musica nera, Arif Mardin dell'Atlantic Records, e poi anche due nomi di un certo livello, insomma, nell'ambito della musica americana, Chaka Khan e Luther Vandross, che lo accompagnavano in questo pezzo che si intitola Underground, che vi regala RTR 99. Ti ricordi?

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: RTR 99. Ti ricordi?

chiamatemi Ismaele, l'incipit più famoso di tutta la storia della letteratura, da portare eventualmente, sì, un po' lunghetto anche sotto l'ombrellone, perché no, perché no? Attingiamo dai grandi classici per ricostruire noi stessi ed essere in grado anche di affrontare il futuro. Portare musica a un buon libro, cosa c'è di più? Cosa si può volere di più? Banco Meraviglioso 1983 su RTR 99, ti ricordi? E del capolavoro di Melville abbiamo già parlato più volte, quindi oggi vi evito questa pesantezza, vi porto invece fino all'anno 1979, anno di grazia 1979. Quincy Jones chiama un autore componente di un gruppo famosissimo in Inghilterra, gli Heatwave, lui si chiama Rod Temperton, e gli chiede: puoi metterti in volo per Los Angeles e portarmi qualche pezzo per il nuovo album di Michael Jackson? Gliene portò tre: la title track, quella che sarebbe diventata la title track dell'album Off the Wall, Burn This Disco Out, e questa meraviglia qui che ogni volta mi commuove, mi fece piangere quando lo vidi allo Stadio Flaminio, eseguirlo dal vivo questo pezzo meraviglioso dove lui ti invita a chiudere gli occhi e lasciarti trasportare dal ritmo. Non è un ordine, è una richiesta timida, come nello stile ovviamente del meraviglioso Michael Jackson.

0: RTR 99 ti ricordi
1: la radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Incredibile, Enrico Ruggeri che con i decibel se la prendeva con quelle sue amiche di scuola, quelle che lui riteneva essere le più carine, che non gli davano grandissimo corda, insomma, se la tiravano un po', non gliela davano, diremmo in, avremmo detto in altri momenti, ma siamo del resto in fascia protetta, quindi non mi posso spingere fino a questo punto, dicevo. E poi passare da questo racconto, se vogliamo anche un po' maschilista, ma sempre per giocare ovviamente, perché sapete come io la penso con tutta questa esagerazione su questi temi qui, ma nello stesso tempo invece ha messo in bocca grandissimi interpreti delle canzoni meravigliose, è riuscito poi invece a descrivere molto bene le donne ogni volta che c'è un pezzo di Fiorella o di Loredana scritto per loro appunto da Enrico Ruggeri, questo elemento della sua attenzione, del suo modo di raccontare l'universo femminile va assolutamente unito appunto alle presentazioni delle dette artiste. Un grandissimo personaggio, un personaggio che all'inizio degli anni 80, venendo dalla scena punk rock, decise poi di cavalcare la new wave con questo pezzo che portò a Sanremo, e anche qui c'è una grandissima differenza insomma rispetto alle canzoni che ha scritto per le sue artiste di riferimento, insomma era molto alternativo con la sua musica, ma è stato molto classico melodico con i brani appunto che ha composto non solamente per Fiorella e Loredana, ma per tante altre grandissime interpreti della musica italiana. 17:20, molto in voga un modo di dire il mondo al contrario dalle nostre parti ultimamente, ed è un po' il tema di questa canzone, però intesa in un altro senso ovviamente. One It Wonder dei Private Lives, che intanto riportiamo alla luce, meraviglioso, si intitola Living in a World su RTR 99, ti ricordi?

Massimo ha apprezzato. Grazie Massimo. Senti che ritrovi il capitano. Non è la prima volta che entra nelle nostre meravigliose scalette di RTR 99, ti ricordi in particolare della Torre Terapia? Potevano essere confusi con delle loro giannozze, visto lo stile. E invece erano i Private Lives, una formazione che vedeva un bassista importante, Nick Bex dei Kajagoogoo, e poi c'era Kiki D, quella di Don't Stop Breaking My Heart con Elton John, ai cori di questa canzone meravigliosa che è tornata a splendere nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Vincenzo Incenzo ci ha lasciato veramente un grande segno nel cuore, venendoci a trovare, raccontandoci alcune canzoni, ma soprattutto componendo meraviglie come questa insieme ancora una volta a Michele Zarrillo nel 1994, e questo è Il Canto del Mare su RTR 99, ti ricordi?

0: piaciuto molto questo ripescaggio, eh? Al 338-9900-990 il racconto di questi due giovani amanti innamoratissimi, Teresa e Fabio, che cercano il proprio posto nel mondo. Ci sono sogni, ci sono illusioni, ci sono problemi, c'è la disoccupazione, c'è la vita che è molto dura, è molto dura la realtà della vita, ma c'è anche il sogno di poter insieme riuscire a trovare quel canto del mare che anche in questo caso rappresenta un'allegoria, una metafora veramente meravigliosa. Abbiamo raccontato più volte come Barry Gordy, il capo della Motown, l'inventore della Motown, sia stato un padre padrone, però ha avuto sotto di sé, ha saputo organizzare anche una ottima squadra di autori, oltre che di interpreti, ma anche di manager, produttori, arrangiatori. Ce ne sono due in particolare che sono stati gli artefici veramente del successo di Marvin Gaye. Uno è Harvey Fuqua, che è lo zio di Antoine Fuqua, quel regista, quel bravissimo regista che ha realizzato il biopic su Michael Jackson, e l'altro invece è questo signore qui che si chiama Johnny Bristol. I Curiosity Kill the Cat ne fecero una bellissima versione negli anni 80, ma questa volta dobbiamo assolutamente onorare questo grande artista, interprete e anche autore, con la sua versione, quella originale. C'è Johnny Bristol su RTR 99, ti ricordi?
1: Hang in there, baby. Don't be afraid.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49€ ciascuno, il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99€, i nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69€ e con due prodotti Borotalco di cui un deo in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone, in negozio trovi il primo numero mensile a 1€, acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

99 ti ricordi? 17:37 Torre Terapia, martedì 9 giugno, meraviglioso Celso Valli che si prese cura di Adriano Pappalardo e fece molto di più di quello che non riuscì a fare precedentemente Lucio Battisti insieme a Mogol, e quindi gli produsse e arrangiò questa canzone che lo lanciò nel mondo della musica di Serie A in quel 1979. Vi avverto, in arrivo un colpo di tacco, non subito, prima vi porto al 1987, vi porto a una manifestazione che ha goduto di grandissimo spazio in televisione, era fondamentale, era legata alla televisione, il Festival Bar, e a quel video della sigla dove c'era questa

qualcuno e sicuramente il premio se lo aggiudica Alessia, che a quanto pare mi conferma di non essere l'unico perfido, l'ultimo cattivo, cattivo dentro, in questo momento presente in contatto con RTR 99. Ti ricordi, più che un colpo di tacco, questo poteva essere definito un colpo di tetta. E mi fermo qui perché devo darvi una comunicazione molto molto importante, in attesa di quello che è il vero colpo di tacco, il primo vero colpo di tacco di questa terapia, torre terapia di oggi, martedì 9 giugno. C'è un momento della giornata in cui tutti vogliamo la stessa cosa, sentirci al sicuro. Quando chiudiamo la porta di casa, quando abbassiamo le luci, quando ci rilassiamo con la nostra famiglia, quello spazio dovrebbe essere il luogo più protetto al mondo. Eppure oggi la realtà è cambiata e in peggio. I tentativi di intrusione non sono più improvvisati, sono studiati, veloci, silenziosi, chirurgici. Spesso avvengono proprio quando pensiamo di essere tranquilli. Ed è qui che entra in gioco Gruben Italia Security, da oltre 45 anni specializzata nella costruzione e installazione di inferriate, persiane blindate e porte corazzate. Ed è un punto di riferimento per chi vuole trasformare la propria casa in una vera barriera contro le intrusioni. Perché l'obiettivo è uno solo: proteggere le persone, prima ancora delle abitazioni. Perché dietro ogni porta, ogni finestra ci sono vite, affetti, ricordi. E per questo Gruben non si affida a soluzioni standard. Porte corazzate su misura, progettate per resistere nel tempo, inferriate e blindate che uniscono sicurezza ed estetica. Persiane certificate, pensate per proteggere senza rinunciare al comfort. Ma il vero cuore della protezione Gruben è la tecnologia. Ebbene sì, perché nel tempo l'azienda ha sviluppato sistemi antiscasso avanzati, progettati per affrontare anche i tentativi più sofisticati. Tra queste innovazioni andiamo ancora una volta a ricordare che spicca la serratura brevettata Genius. La serratura Genius nasce per superare i limiti di resistenza delle chiusure tradizionali, che in determinate condizioni possono cedere anche sotto tentativi di effrazione relativamente rapidi. Per garantire questa protezione superiore, la Genius è progettata con materiali maggiorati in spessore e meccanismi sviluppati ad hoc, ed è un brevetto. Basti pensare che ha un peso fino a 4 volte superiore rispetto alle comuni serrature ed è dotata di dispositivi antistrappo esclusivi pensati per contrastare le tecniche più utilizzate nei tentativi di intrusione. E non è solo una serratura, è una scelta consapevole di sicurezza. E mentre molti parlano di protezione, Gruben

e quindi contatta Gruben su gruben.com, questo è il sito, ma c'è il numero telefonico, ancora più comodo. A vostra disposizione dovrete presentarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per avere ovviamente gli sconti migliori, il trattamento migliore. 06 9342 005, ripeto 06 9342 005, con i miei personali complimenti a Gruben Italia Security. Nel 1973 quella che oggi si chiama Rai 2 televisiva era il secondo programma della televisione nazionale, e in quel 1973 una trasmissione ci presentò e ci mise al cospetto di due signori che venivano dal derby e diedero questo titolo al programma televisivo perché rappresentavano i due protagonisti di questo titolo, il poeta e il contadino, ovvero Cocchi e Renato.

0: Fight e il contadino nel 73, il balletto che fu poi ripreso da Claudio Baglioni col Tacco 12, mi ricordano giustamente, insieme a Fabio Fazio e un grandissimo regista, Beppe Recchia, e una meravigliosa televisione che divide i protagonisti con questa trasmissione del 73. L'anno successivo invece La vita e la vita, abbinata a quella meravigliosa edizione di Canzonissima. RTR 99, ti ricordi come andava come colpe di tacco? Possiamo considerarlo tale? Secondo me sì. Ci ha fatto anche un po' male questo, perché credo che non abbia mai suonato, almeno qui nella Torre Terapia. One It Wonder adesso, One It Wonder, una cantante rock che, delle quali si sono perse le tracce dopo questo suo singolo. Si chiama Suzanne Fellini.
1: Miles and miles away from you. You know I'd lie there if you told me to. We speak on the phone, but

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Si vola sempre molto alto quando c'è Riccardo Gocciante, se poi vengono scritturati i Toto come band che suonò in questo album, ovviamente diventano distanze intergalattiche, insomma, siamo a livelli veramente altissimi. Ma adesso un secondo, perché mi arriva, ho bisogno del vostro aiuto, mentre si vola e qualcuno ci riporta con i piedi per terra, perché il tema qua, ragazzi, è molto molto serio. Mi dicono che Sabrina Salerno abbia esordito nel famosissimo programma Drive-In, non avendo trovato traccia di questa cosa. So che il suo esordio televisivo fu con Premiatissima. Ragazzi, questi sono argomenti importanti, questa è roba veramente molto molto seria. Mi dicono che appunto Sabrina Salerno, però non ho trovato traccia di questa cosa, e quindi fatemi sapere anche voi se la ricordate tra le ragazze del Drive-In. Ricordo Tini Cansino, meravigliosa, ricordo Carmen Russo, non ricordo Sabrina Salerno tra i ragazzi del Drive-In, e sono pronto a essere ovviamente smentito. Datemi una mano. Dopo aver affrontato questo argomento così importante, così profondo, diventa quindi facile a questo punto legarci un pezzo un pochettino più leggero, per modo di dire, insomma. Si va per paradossi qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? E qui c'è un film meraviglioso, ci sono Pat Garrett e Billy the Kid, e c'è uno sceriffo che sta così percorrendo gli ultimi gradini di quella scala verso il paradiso di cui parlarono anche poi i Led Zeppelin. C'è Knocking on Heaven's Door nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Fascicolo della Procura di Roma sul progetto dello stretto di Messina. Indagate tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, a cui sarebbero stati promessi benefici in cambio dei suoi interventi favorevoli al progetto presso la Corte. Le opposizioni incalzano il governo Meloni, da sempre sponsor del progetto. Situazione opaca, il governo ha molto forzato su questa bandiera di propaganda. Quindi, dice il presidente dei senatori del PD Boccia, il governo venga in aula. Guerra russo-ucraina. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, citando tra l'altro il divieto di ingresso nell'Unione per chiunque abbia prestato servizio nelle forze di Mosca dall'inizio del conflitto. E il Cremlino chiude a un'eventuale mediazione da parte delle cancellerie europee. Preferiscono concentrarsi molto di più sulla continuazione della guerra piuttosto che sui negoziati di pace, sostiene il portavoce Peskov. Aggrediti due agenti della polizia penitenziaria oggi nel carcere di San Domenico a Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo. Nel 2018, con uno spray urticante sulla calca per il concerto di Sfera Ebbasta, causò 6 morti e 59 feriti in una discoteca. È tutto da Nicola De Muro.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?

0: Tante canzoni nella storia della musica italiana dedicate alle mamme, un po' meno ai papà. Accadde con quella carezza della sera dei New Trolls, Niente trucco stasera di Renato Zero e Ogni volta Vasco Rossi, 1982. Attenzione, perché Angelo ci ha aiutato a dipanare il grande mistero, il domandone, il grande punto interrogativo riguardo alla partecipazione di Sabrina Salerno al drive-in. Andremo ad approfondire tra poco. Intanto, visto che si parla dei papà, quando il papà è proprio fico, va chiamato in questo modo Daddy Cool, come fecero ad esempio i Bonnie M.
1: She's crazy like

0: coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

appello, sì, questo è l'appello per il grandissimo Mario Minicocci, che anche pochi giorni fa è riuscito a beccare un Gianni Morandi in concerto da queste parti, dalle parti di Roma, e ovviamente non poteva farsi mancare l'ennesimo momento di grande amore nei confronti di questo personaggio, ascoltandolo sempre in grandissima forma. Quindi Un mondo d'amore, caro Mario, era per te. L'appello ha funzionato, il capitano si è qui davanti col registro con la penna rossa. Raramente ci sono gli assenti, e questo devo dirlo, quindi vuol dire che vi piacciono queste lezioni pomeridiane, queste nostre immersioni nella storia della musica su RTR 99 ti ricordi. Dalla Germania adesso, li ricordate i Twins?

Beh, se non ti ricordi i Twins, hai vissuto su un altro pianeta, questo dobbiamo assolutamente dirlo. Una carriera discografica piuttosto vasta, ampia, però in realtà furono tre i successi che vi fecero conquistare vette importanti nelle classifiche di tutto il mondo. Ballet Dancer, anzi prima di tutti Face to Face, Heart to Heart, poi Not the Loving Kind, queste che abbiamo appena ascoltato e immagino anche ballato, e Ballet Dancer. Questi sono stati i tre titoli più importanti di questi ragazzi tedeschi dei Twins. Andiamo a dipanare, amici. Eh sì, c'è anche Larsen. Anche Larsen vorrei sapere la storia di Sabrina Salerno e il suo eventuale esordio al drive-in, come mi è stato indicato al 338 99 00 99 0. A me questa cosa non risultava, però e quindi ho chiesto l'aiuto. Qui si lavora in gruppo, ragazzi, quando i temi poi sono così importanti, soprattutto quando sono temi così importanti e dirimenti. Andiamo a dipanare, ad dipanandum. Massimo: Andrea, sono un esperto, Sabrina non ha esordito nel drive-in, Tini Cansino, tra parentesi un tipico cibo che si mangia il giovedì, però al femminile non lo voglio dire, dai, già ho detto troppo oggi. Carmen Russo, ma no, Sabrina Salerno, parola di esperto. Massimo: io ti potrei anche credere sulla parola, facendo conto anche sui miei ricordi, che a me questa cosa non risultava assolutamente. Però abbiamo Angelo che arriva anche a dare sostanza, insomma, ad argomentare riguardo questo grandissimo interrogativo, questo tema così importante, così scottante, così dirompente, visto che stiamo parlando di Sabrina Salerno. Non ha mai Angelo mi scrive: Sabrina Salerno non ha mai fatto parte del cast di Drive-In. La showgirl ha rivelato di aver sostenuto un provino per il celebre programma di Antonio Ricci, ma di avere poi rifiutato la proposta poiché non intendeva accontentarsi di un ruolo minore. Ecco qua, invece, il suo debutto televisivo ufficiale, e questo risultava anche a me, è avvenuto nel 1985, affiancando Johnny Dorelli nello show premiatissimo su Canale 5, seguito poi dal programma Grand Hotel. E la Cassazione ha messo il suo sigillo sul domandone di martedì pomeriggio su RTR 99, ti ricordi? Nel 95 invece Irene Grandi pubblica un pezzo che è andato veramente fortissimo. Nel suo inizio questo pezzo ricordava abbastanza vagamente un grande capolavoro della storia del rock, e questa canzone qui.

Grandissime Irene Grandi. Trova sempre spazio nella proposta musicale di RTR 99, ti ricordi? Nella torre terapia, nella nostra e vostra torre terapia. Poi in realtà solamente nell'incipit c'era quel riferimento vaghissimo a Smoke on the Water. Per dare una sorta di tocco rock, il resto della canzone invece si sviluppa come nella migliore tradizione della musica pop italiana, leggera, per farci volare, per farci sorridere, per farci dimenticare tutte le nostre preoccupazioni. Allora, con leggerezza, dopo Irene Grandi, vorrei far seguire questa cosa meravigliosa di Culture Club del 1983. It's a Miracle.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
10: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
9: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
10: Come con le macchine?
9: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
10: Allora ne rompo un altro.
9: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
11: Continua fino al 10 giugno.
12: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

quella di oggi di Torre 99, con una seduta della Torre Terapia come quella di questo martedì 9 giugno, particolarmente ormonale. Possiamo definire una puntata ormonale quella di oggi, perché Sabrina Salerno ha scatenato l'inferno, come era anche inevitabile che fosse. Non si può filosofeggiare troppo, parlare di leopardi, l'infinito, quel dolce naufragare in questo mare, mi è dolce, no, non si può, non si può. Ce lo godiamo così, solo anche semplicemente per gli aspetti, per l'aspetto musicale, ma anche sotto quel punto di vista, insomma, Franco ha lasciato un bel segno. Allora manteniamo questa leggerezza alle 18.37 di questo martedì 9 giugno su RTR 99. Ti ricordi, c'è un gruppo di musicisti, produttori e arrangiatori che hanno forgiato decisamente il suono della disco music, molto forti fino alla fine degli anni 70, tanto che arrivarono a dichiarare che niente li avrebbe potuti fermare. E in Non Stopping Us Now ci sono

dire adesso non ci vede più nessuno, perché poi in realtà il 79 era un po' il momento del canto del cigno, della disco music. Mi fanno notare, Massimo mi fa notare al 338 99 00 99 0, erano quegli anni, quelle estati meravigliose in cui non c'era l'aria condizionata in macchina, bastava abbassare il finestrino e sebbene il caldo fosse veramente alto anche in quelle estate lì degli anni 70, non ce ne fregava niente. Non lo avvertivamo, anche perché non se ne parlava. Parlare di una cosa, e soprattutto parlare per esempio di clima, di temperatura, secondo me aiuta anche l'incremento, il decremento dei gradi, insomma. Dire fa molto caldo fa sentire ancora più caldo, per essere, diciamo, ancora più chiaro. 18:41, per gli amici e le amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi che hanno delle aziende e hanno dei prodotti che intendono spedire in tutto il mondo? Beh, il vettore migliore è quello che si chiama, che quello che ci mette a disposizione Edgar Trasporti, tanti vettori, perché Edgar Trasporti effettua spedizioni internazionali via mare, via aerea, via terra, si occupa delle pratiche doganali import-export, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Vuoi conoscere meglio l'azienda? Li vai a trovare all'interno di Commerce City, oppure è ancora più facile, collegati al loro sito edgartrasporti.com. Telefono 06 65 00 4225, ripeto 06 65 00 4225, presentati sempre come ascoltatore di RTR 99, ti ricordi, per avere accesso alle tariffe migliori. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. L'amore nei confronti del Brasile, Ornella Vanoni iniziò a dimostrarlo chiaramente con questa canzone qui.

1967, firmata da Araldo Lobo e Nitigno. Il testo italiano era di Alberto Testa. Poi avvenne che tanti artisti brasiliani fuggirono a causa della dittatura militare in vigore in quegli anni lì in Brasile, e molti vennero proprio qui a Roma, e a Roma quindi si crearono i contatti con quel mondo musicale, artistico e letterario che vedeva protagonisti per esempio Sergio Bardotti, grande amico, diventò un grande amico di Toquinho, e fu il preludio poi per quel capolavoro che è stato La voglia, la pazzia. Molto molto in soldoni, insomma, l'importante è che questa canzone sia riuscita, anche se in parte, anche se non totalmente, a togliere un po' di quel velo di tristezza che potrebbe anche accompagnare le nostre giornate. E nel caso non ci sia riuscita, difficile secondo me, qui uniamo due nomi importanti, perché sono due nomi legati anche a due formazioni molto importanti, gli Earth, Wind & Fire e i Genesis, e questo capolavoro assoluto che dà quella giusta dose di carica, di energia, di grinta, di effervescenza al pomeriggio della Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi, 18:46 torna Easy Lover.

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: La tua

sentimento, la nostra voglia, il nostro desiderio di provare dei sentimenti profondi. 1993. All'inizio del secolo scorso, invece, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi della Torre Terapia? In Sudafrica un musicista che si chiama Solomon Linda compone un pezzo che parla di un leone, un animale abbastanza consueto da quelle parti lì, e leone in lingua zulu si dice mbube, e questo era il titolo della canzone. 50 anni più tardi, senza però dire niente, senza riconoscere nulla al signor Solomon Linda, un produttore americano, quindi andiamo dall'altra parte dell'oceano, produttore, scrittore e compositore americano che si chiama George David Wise, portò al successo questo mbube affidando la cover a un gruppo che si chiamava Token.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

RTR 99 ti ricordi? C'era più un pianoforte, ma c'era un piano elettrico per Roby Facchinetti. Ma c'era soprattutto la scelta come sigla finale di Disco Ring di quel 1981. La scelta era ricaduta proprio su Buona Fortuna, dove il magnifico, il grande, il mai dimenticato Stefano Dorazio raccontava di sé. 19:06, martedì 9 giugno, siamo entrati nella quarta ultima ora della Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi. Io sono Andrea Torre, vi riporto sulla strada della musica da ballare, gli artisti protagonisti simbolo della disco music degli anni 70 sentirono il bisogno, dovettero per forza adeguarsi anche i nuovi stili musicali. Tra questi c'è sicuramente Sylvester. Il genere che stava imperando in quel periodo, primi anni 80, era la High Energy Dance Disco, e uno dei più grandi fautori di questo genere, protagonisti, era Patrick Cawley. E quindi Patrick Cawley e Sylvester insieme ci regalarono questa canzone che abbiamo ballato tantissime volte. Si titola Do You Wanna Funk?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook,

Ma che 45 giri era questa? A parte tutto, voglio dire, poi mi vedo costretto a dire sempre le stesse cose, quindi eviterò. Mi vendo sul lato A, morire qui sul lato B. L'amore vale più del tuo corpo che prima o poi brucerà. È qualcosa di scottante, qualcosa che aveva scottato il cuore e l'orgoglio di Renato, di chi aveva scritto questa canzone, insomma. A questo sporco tuo ricatto io non mi piegherò, l'abbiamo sempre detto, insomma. Renato aveva la licenza per poter dire qualsiasi cosa e credo che lo abbia anche adesso, sicuramente ce l'ha anche adesso, perché è stato un grandissimo punto di riferimento con la sua musica, ma anche con quello che ci ha raccontato, anche con anche se non amo molto usare il termine i messaggi, però ha lanciato parecchi messaggi Renato, questo se lo dobbiamo assolutamente dire. Certamente, e qui ancora una volta mi vedo costretto a dirlo, in quegli anni lì con una maggiore varietà musicale, era più eterogeneo, insomma, un po' anche perché la disco in quegli anni lì imperava e quindi anche musicalmente c'era l'intenzione, bisognava incidere qualcosa che rispettasse anche quei canoni musicali lì. Morire qui, grandissimo Renato Zero, 19-17 di martedì 9 giugno, questa è la torre terapia di RTR 99, ti ricordi, siete attentissimi anche oggi al nostro WhatsApp 338-9900-990, se riesco cercherò di interagire con tutti voi. Nel frattempo invece vi porto ancora una volta all'inizio degli anni 80, 1982, un anno che è stato protagonista più volte in questa puntata di Torre 99 di martedì 9 giugno. Dagli Human League fuoriescono due signori che si chiamano Ian Craig Marsh e Martin Ware, si unisce un cantante che è quello che poi rappresenterà l'immagine di questo gruppo e quello con la scucchia per intenderci, si chiama Glenn Gregory, erano nati gli Even 17.

0: questa era la versione lunga con la quale si iniziavano le serate, eh? C'era il mix di Let Me Go degli Even 17. Confessate, vi siete alzati, avete iniziato a ballare. Saura l'ha fatto, per esempio. Saura, sono quelle canzoni che ti spingono inevitabilmente, anche se tu non volessi, anche se fossi seduto in macchina, ti devi fermare, devi uscire dalla macchina, alzare a palla. È una cosa un po' coatta in effetti, però è bella, è una dimostrazione di felicità, di gioia, cosa che solamente la musica, un certo tipo di musica, riesce a darci. Abbiamo ballato, ci siamo scatenati, ma come sempre io so, perché faccio parte anch'io di questo gruppo, c'è chi vuole qualcosa che riesca ad incontrare il nostro desiderio di amore, per noi che consideriamo l'amore un elemento importantissimo, un elemento fondante della vita, per noi innamorati, insomma. E allora c'è questa canzone di Gianni Togni che fa proprio veramente al caso nostro.
1: Chissà

un bel sospirone, forza, abbracciamoci tutti insieme. Martedì 9 giugno, RTR 99, ti ricordi la Torre Terapia? Tra poco più di un mese ci sarà il grandissimo evento, eh sì, i Village People e i Tramps all'Auditorium Parco della Musica. Domani tornerò ad interpellare il mio amico Robby Rossini per farci un piccolo ripassino, insomma. Avete riconosciuto il suono? E beh, insomma, è abbastanza inconfondibile. Ci sono loro sotto, il tocco è quello di Victor Willis, Jacques Morali, Harry Belolo che produsse questa canzone, che però non fu interpretata dai Village People per quanto le sonorità siano quelle, ma da un altro ragazzo che la scrisse in

0: del 99. Ti ricordi? Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mac 3 e 7 Labs sono a 23,99 ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Eccoli, la ultima mezz'ora della Torre Terapia di questo martedì 9 giugno su RTR 99. Ti ricordi, non ci fu solamente l'Equipe 84 ad avere il merito di scoprire delle canzoni del mercato americano e inglese, facendone le cover, quindi portandoci a conoscenza di queste canzoni meravigliose. Anche Pietruccio Montalbetti girava per gli uffici della Ricordi, dove arrivavano questi 45 giri dagli Stati Uniti d'America. C'era questa canzone di Mamas and Papas, convinse Mogol a scrivere un testo per poter comporre, per poter pubblicare la versione italiana, che fu anche il primo grande successo per i Dick Dick. 19:37, io sono Andrea Torre, loro sono un gruppo meraviglioso che hanno perso il loro motore, chi li ha trainati, chi ne ha rappresentato l'immagine meravigliosissima, Dolores O'Riordan, che si riferisce ai grandi scontri che ci furono in Irlanda del Nord con tante vittime innocenti, in questo caso due bambini che furono uccisi dall'esercito repubblicano irlandese, l'IRA. Da qui nacque l'idea di questa canzone, che è diventato un vero e proprio inno assoluto. Ci sono i Cranberries, questo è Zombie su RTR 99. Ti ricordi?

0: Esattamente, caro il mio Gianluca da Ostia, che mi scrivi al 338 99 00 99 0, una canzone ancora attualissima, questa dei Cranberries. Tragicamente attuale, è vero, è vero. Forse è cambiato un aspetto importante, eravamo molto più attenti, erano notizie queste che ci colpivano veramente. Si è raggiunto un certo livello di indifferenza invece a queste cose che accadono, a questa violenza che, per la quale pagano le spese, questa violenza che viene riversata soprattutto sui civili, soprattutto sui bambini, e non c'è tutta questa indignazione, insomma. Qualcosina c'è, però anche gli artisti sotto questo aspetto una volta erano molto molto più attivi. Ma la chiudiamo qui, anche se ogni tanto anche una nota di tristezza è giusto, perché fa parte della nostra vita. La gioia, la felicità, l'amore, il ricordo, la malinconia, la nostalgia, ma anche la tristezza. C'è una signora che si chiama Mel Robbins che ha scritto una cosa molto molto interessante. Ha scritto che finché lasciati andare, cioè se hai un momento di tristezza o di malinconia, lascia che prendano il sopravvento, perché finché riesci ad essere, oltre che felice, oltre che innamorato, anche triste, malinconico, deluso, vuol dire che stai funzionando bene, vuol dire che è tutto ok, perché la nostra umanità, il nostro essere umani, passa anche per questi stati d'animo. Non va bene invece quando sei solamente triste o solamente troppo su di giri. Ecco, questo è il senso. RTR 99 ti consiglia: il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratuita, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta. Chi menziona RTR 99 durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguici su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino. Siamo arrivati alle 19.43 della Torre Terapia di martedì 9 giugno. Qui collochiamo in genere un colpetto di tacco. Anche questo, secondo me, è di tutto rilievo, anzi di altissimo rilievo, perché era il 1981 quando Alberto Sordi salì sul palco del Festival di Sanremo.
1: Mi sarò chiesto 100.000 volte, io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E dato sì che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi?

ma che ce so, me levo star trodeso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te dode.

pardon, pardon, pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente.

0: tanta filosofia.
1: Che fai? Non vengo?
2: Chi è? Oh, ecco, ben vengo, per forza.
0: Filosofia vera, signori. Franco Migliacci, Claudio Mattone. Del resto Migliacci ci ha aperto la strada già con il blu dipinto di blu ed è riuscito sempre a dare quel tocco di grandissima eleganza. Oggi abbiamo avuto una puntata per alcuni versi ormonale e in questa ultima fase, questa la possiamo definire, come ha scritto giustamente Alessia, la fase liberatoria, però con classe, con eleganza, con grandissima eleganza. La eleganza che ci ha sempre caratterizzato Alberto Sordi, essere popolari senza essere triviali, è una cosa che una volta accadeva, una volta esisteva, ultimamente un po' di meno, insomma, sulla trivialità ci hanno costruito anche dei movimenti politici, ma questa è tutta un'altra storia. Io rimango legato a quei valori lì, ma credo anche la maggioranza, la maggior parte di voi che mi sta scrivendo in grandissimo numero al 338 99 00 99 0. Ci stava come colpo di tacco questo? Ci stava assolutamente sì. Uniamo altri due puntini, il suono di Philadelphia che abbiamo prima vissuto con McFadden Whitehead, ma a Philadelphia c'erano tre ragazze meravigliose che erano le coriste ufficiali. Il coro di The Sound of Philadelphia fu cantato proprio da queste tre ragazze, The Three Degrees. Siamo nel 1973 e ricopriamo ancora una volta un repertorio favoloso. Questa è When Will I See You Again su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Che prechiusura oggi, eh? Era il 1973, Mike Buongiorno, Gabriella Farinon, la meravigliosa Gabriella Farinon, presentava nel Festival di Sanremo che vinse Peppino, testo del maestro, questo va doverosamente ricordato. 19.57, siamo arrivati alla fine. Allora, tra poco parte il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Domattina poi si ricomincerà con Luca Casciani, giorno per giorno Corveleno. Alle 10 subentra Fabio Martini con la strana nostalgia. Gli anni del jukebox con i ragazzi del jukebox, Paolo Famiglietti e David Guarnieri, dalle 13 alle 16 faranno da preludio, da preparazione per la seconda parte del pomeriggio. La loro è la prima parte, quella che inizia all'ora di pranzo, e poi dalle 16 alle 20 vi porterò io alla cena anche domani, mercoledì 10 giugno, su RTR 99, ti ricordi? In genere chiudiamo con una sigla storica, televisiva o radiofonica. Oggi invece voglio chiudere il cerchio, il riferimento ai bambini vittime innocenti, e non ci sono bambini di serie A e bambini di serie B, non dovrebbero esserci, e qui chiudo naturalmente, ma mi ricollego con una canzone meravigliosa che Cat Stevens compose ispirandosi a un vecchio inno del 1931 scritto proprio per i bambini, e ne uscì fuori questo capolavoro qui. Grazie a tutti da Andrea Torre, a domani su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Terremoto giudiziario sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Tre indagati per corruzione. Tra loro un magistrato della Corte dei Conti. Per la Procura di Roma i tre si adoperavano per agevolare l'ok all'opera. Non ne sappiamo nulla, ma siamo a disposizione dei PM, fa sapere la società sullo Stretto. E la Procura di Roma ha aperto un'indagine anche contro il ministro della sicurezza israeliano per sequestro di persone e tortura nei confronti dei membri della Sumud Flottiglia. Ben-Gvir in risposta irride all'Italia. Stivale ridotto in ciabatte, dice. Un ministro indegno è la risposta del ministro degli esteri Tajani.
3: Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
2: Panico nella città di Tiro, bombardata da Israele anche nel quartiere cristiano, finora risparmiato, 9 morti e 29 in tutto il Libano. Ed è di poco fa la notizia che un elicottero americano Apache è stato abbattuto dall'Iran. Nello stretto di Hormuz. Reagiremo, ha fatto sapere Trump. È tutto da Nicola De Muro.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
0: RTR 99 ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1969.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, qui in attacca.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

avanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: ricordi.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
7: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
6: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
7: Come con le macchine?
6: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
7: Allora ne rompo un altro.
6: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
8: Continua fino al 10 giugno.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
13: Ecco un disco del 1990.

0: Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
1: La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: ricordi. Una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1992.

La moneta nel jukebox la mettiamo noi, ma voi che siete in macchina potete segnalarci un brano da inserire senza distrarvi dalla guida. Il numero WhatsApp è 338-9900-990. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
6: Continua fino al 10 giugno.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1976.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue.

corse, in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili e i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il calore.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: 233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
6: Continua fino al 10 giugno.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Se la...

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: La tua estate.

0: Bello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.it o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo.
1: Di RTR 99 ti ricordi? In un attimo ci porta avanti e indietro negli anni.
0: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, Connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
3: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.

0: RTR 99.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella, sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.